Notte Blues su Radio Capodistria.

0: She's gone for good.
1: Notte Rock su Radio Capodistria.

0: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica. Ora Musica. Ora Musica.
1: Ora c'è musica.
2: Musica. Ora Musica.
1: Ora c'è musica.
2: Musica.
3: La musica indipendente in radio, questo è Ora Musica, lo spazio quotidiano dedicato alla musica indipendente. E quando arriva il weekend riproponiamo tutte le novità della settimana, quindi buon sabato da Riccardo Pellegrini. Tutto è pronto per partire, ma come sempre a scaldare i motori arriva un classico.
0: Ora Musica Story
3: 1965.

0: I Feel Good, I Got You, grande James Brown oggi ad aprire Ora Musica. Come sempre si apre con un classico prima della novità al primo ascolto. Un gradito ritorno, quello di Alessandro Bosco, cantautore milanese. Il suo nuovo singolo è Un Altro Sì.
1: Ed ora il mondo cosa vuole in più da me? Che abbassi il capo senza chiedere il perché. Un altro muore in una guerra che non vuole. Ho sempre avuto quell'innata mia pazzia di non volere proprio arrendermi all'idea che solo un colpo di cannone cambia la storia.

0: L'intervista di Ora Musica oggi ci porta a ritrovare con grande piacere Mimmo Cavallo, visto che abbiamo in programmazione il suo nuovo singolo alla 5 della tarde. Ciao Mimmo, ben trovato.
1: Ciao Riccardo.
0: Eccoci qua.
1: Sono appena uscito da questi fondali, come dico io, di un mare, insomma, che era un po' scomparso, no, negli ultimi tempi. Poi a un certo punto uno riemerge con un pugno di canzoni che sono il suo pescato,
0: che tra l'altro si dice, oggi si usa dire così, scomparso, perché c'è questa abitudine, no, che se uno non è sempre in TV, non è sempre sotto i riflettori, però in realtà tu non sei mai scomparso, perché hai scritto per tanta gente, hai sempre fatto
1: tantissime
0: cose,
1: diciamo, fuori dal giro, fuori dai giri quelli classici in cui io mi sono trovato benissimo negli anni '80, però poi una ruota. Purtroppo io ricordo per esempio la sofferenza di Rino Gaetano, perché abitavamo vicini,
0: sì.
1: quando nonostante il successo che aveva avuto, così l'RCA puntava su altri cavalli, diciamo. E mi ricordo la sera che andavamo sempre a cena insieme a casa del mio produttore Antonio Coggio, e io gliela leggevo questa sofferenza, però capivo che poi un giorno sarebbe toccata anche a me. Ma è così, è giusto che sia così, perché i nuovi avanzano, i tempi cambiano, le mamme imbiancano e i figli crescono, non c'è niente da fare.
0: Però la domanda che io continuo a farmi è, cioè, di quello che avete fatto voi rimane tutto. Chissà se fra 20 anni, 30 anni rimarrà qualcosa delle cose che sentiamo oggi, perché c'è una bella differenza. Però magari è una questione generazionale, perché quando
1: sono d'accordo con te, e comunque è una questione generazionale, perché Cronos non lo puoi fermare comunque.
0: Certo.
1: La vita è quello che accade, non quello che vorremmo che fosse, insomma, questo è il senso.
0: È vero.
1: Comunque, anche noi alla 5 della tarde, tanto per entrare, sì, in tema, riusciamo a, magari con una lente di ingrandimento, a osservare, a vedere le cose che ci stanno attorno valide, perché io ho ancora un pubblico, perché nonostante tutto i tempi corrono, eccetera, e questo ciclo della vita in tutte le sue fasi non è solo l'istante fatale in cui qualcosa si spezza, ma è un continuum, perché ci sono delle cose a cui aggrapparsi e guardare con questa lente di ingrandimento, che ci sono vicini, saranno i figli, i nipoti, il nostro ambiente, le canzoni che continuiamo a scrivere. Per cui alla 5 della tarde è questo, mi riferisco sempre alla poesia di García Lorca, ma il messaggio è un messaggio di speranza, no? Sono le piccole cose che ci circondano, ricordi compresi, per carità, sempre e comunque, anche alla 5 della tarde si combatte, insomma, si continua a scrivere, si continua a esistere.
0: Sempre e sempre. Poi tu hai fuori un album, dicevamo prima, no? Come ce lo descrivi in poche parole questo disco?
1: Ma sono, come ti ho detto prima, è una specie di pescato che riemerge da questo fondale, e col mio trabiccolo, diciamo che sono le canzoni che più abbiamo amato, anche col mio produttore Antonio Coggio, che è scomparso, e forse è dedicato anche a lui questo album. Con Mariella Nava, con Suoni dall'Italia, con Roberto Guarino abbiamo voluto proprio questo album. Credo che sia un continuum di quella etichetta storica che è la Calicantus, che formò Coggio negli anni '80 proprio con me.
0: È fantastico sentirti raccontare, ed è per questo che noi ti rivolgiamo sicuramente in un'altra puntata di Ora Musica. Mimmo, grazie per essere stato con me, e adesso andiamo ad ascoltare alla 5 della tarde.

0: alle 5 della tarde. Questo era Mimmo Cavallo, oggi nostro ospite nello spazio interviste di Ora Musica.
1: Ora Musica, le novità del giorno.

la musica She's My Fire, il nuovo singolo di Angelo Ticli, novità della scorsa settimana, ora in programmazione qui nel nostro spazio quotidiano dedicato alla musica indipendente. Adesso ci spostiamo a Bari, da lì arrivano i Control Z, una rock band alternativa che sta insieme dal 2019 e che esce con questo nuovo singolo.

momento molto rock, ora musica, prima con Angelo Ticli, adesso con i Control Z, il loro nuovo singolo, novità al primo ascolto di oggi qui a Ora Musica. Andiamo a chiudere la puntata con Conflitti, il singolo di Daniele Tosco.

gente ti diranno che non conti niente. Se stai in silenzio e abbassi la testa, non c'è molta stima che ti resta. Ti nascondi e cosa otterrai?

0: Daniele Tosco, Conflitti, oggi a chiudere la puntata qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che torna domani alla stessa ora. Grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino.
3: Buongiorno, ben trovati, ben ritrovati, soprattutto questa è la nostra mattinata qui su Radio Capodistria. Passate da pochissimo alle 8, staremo insieme fino alle 10.30 anche oggi, in questo sabato, questo 26 del mese di settembre, ormai primavera è arrivata, no, primavera non è arrivata, l'autunno è arrivato con, ovviamente dopo il 23, no, che sia l'equinozio, per cui alla fin fine abbiamo questa possibilità di avere 12 ore e 12 ore di sole e di buio, più o meno, insomma, per cui meteorologicamente è già arrivato l'autunno ad inizio di settembre, adesso è arrivato anche astronomicamente. Avete notato delle differenze? È effettivamente un po' difficile in questi ultimi anni. Comunque sì, staremo insieme appunto per due ore e mezza tra gli ingredienti, parleremo di cose buone da mangiare, ma non soltanto di quello, perché parleremo anche di previsioni di quello che succederà nel prossimo futuro, ma anche di come noi percepiamo il nostro io praticamente, no? Se ci percepiamo per come siamo davvero oppure se ogni tanto ci idealizziamo da soli, ecco. Però c'è la musica, la prima protagonista. C'è J-Ax adesso e la sua vita, morte, miracoli. Moriremo.

Loro sono Nothing But Thieves, questo è A Different Kind of Happiness, un diverso tipo di felicità. E in effetti quando si parla della nostra, del nostro essere, del nostro esistere, no? Della nostra età, possiamo avere delle felicità un po' meno, no? A seconda poi dell'età che stiamo vivendo. Perché in effetti quanti anni abbiamo davvero? Questa è un po' la domanda, no? C'è quelli scritti sui documenti oppure quelli che ci sentiamo addosso? Beh, per molti italiani in questo caso, perché lo studio è stato fatto là, sembra essere meno scontata del previsto la risposta, perché questa nuova ricerca mostra che età anagrafica ed età percepita possono allontanarsi parecchio, soprattutto con il passare del tempo. Diciamo così, secondo Human After All, uno studio della Hearts United realizzato con la Doxa su 2000 italiani, che poi è riportato sul portale ADN Kronos, il 49% degli intervistati si sente più giovane rispetto alla propria realtà. Cioè da proprio età reale, no? Cioè è un po' un modo anche per, come dire, no, non me li sento questi anni addosso. Diciamo che il dato diventa ancora più interessante osservando le diverse fasce di età. In effetti tra 18 e 24 anni si sente più giovane, ma più giovane di così che vuoi essere, no? Il 22% degli intervistati, chiaramente quasi, diciamo, una cosa scontata, avrei detto ancora di meno. La percentuale però sale ad un 37% tra quelli che hanno già di anagrafico dai 27 ai 34 anni, che magari si sentono un po' più giovani di quell'età, e arriva però a un 58% tra i 35 e i 44 anni. Sono già età anagrafiche che stanno un po' scomodine, diciamo così. Salto più evidente lo si ha per gli over 65. C'è un 62% che si dichiara di sentirsi più giovane rispetto agli anni indicati sulla carta d'identità. Ecco. In pratica, proprio quando l'età aumenta, può crescere pure la distanza tra il numero anagrafico e quello che percepiamo interiormente. Ecco, per cui anche perché magari è vero, cioè uno si sente attivo, gira, fa attività sportiva, per cui non dice, ma io ho 65 anni, boh, non me li sento, no? Sono uguale a quando ne avevo 55, per dirne una, o magari ancora prima. Però diciamo, c'è anche una domanda che hanno voluto fare: quando iniziamo a pensare di invecchiare, per cui consideriamo la nostra età anagrafica magari troppo alta rispetto a quella che ci sentiamo addosso, consideriamo la nostra età anagrafica magari troppo alta rispetto a quella che ci sentiamo addosso. C'è un aspetto curioso, perché

9% dice di averlo vissuto inizialmente con paura, ma poi la consapevolezza, diciamo, che prende piede. E quando si parla di longevità, il focus cambia ancora. Per il 51%, vivere meglio e più a lungo significa soprattutto curare relazioni, sonno, movimento, alimentazione e benessere mentale. In questo modo, appunto, si possono raggiungere dei risultati sulla carta d'identità ben ragguardevoli. E quindi può essere una bella cosa, e sentirsi effettivamente più giovani dell'età effettivamente anagrafica riportata sui documenti. Quindi pensiamoci un pochino. Buona mattinata ancora, questa è Radio Capodistria.

Senna Spyro è effettivamente uno dei personaggi che si è fatto conoscere meglio ultimamente, giovanissima ma da un po' sulla cresta dell'onda con tanti progetti, tanti lavori fatti e molto apprezzati. Questa è la sua Great Expectations, Grandi Aspettative, era appunto la sua voce qui su Radio Capodistria in questo sabato. Buona mattinata ancora, c'è la musica ovviamente perché quella ci accompagna sempre, adesso anche con una bella canzone ancora all'insegna del romanticismo da parte di Bruno Mars.

The One, il nuovo lavoro di Jack Savoretti. Non ce lo siamo ascoltato questa mattina qui sulle frequenze di Radio Capodistria, qui a Calle delle Orti Grandi in particolare. Fra poco arriveranno le notizie flash, quelle delle 8.30, e la nostra mattinata continua fino alle 10.30. Ma per adesso c'è la musica, ovviamente. Un nuovo lavoro per Elisa, e questa è la sua Kintucci.

0: in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: Arriva tra un mese Amateur, il decimo album di Cesare Cremonini, che sceglie un suono non amatoriale ma certamente indie rock per un singolo dalle radici londinesi. Paparazzi. Come si

0: Thank you, love you, da parte di Lenny Kravitz in questa mattinata qui su Radio Capodistria. E parlando di lui proprio, di Lenny Kravitz, possiamo dire che lui è diventato il nuovo Ken di Barbie, nel senso che la Mattel, che produce appunto la celebre bambola, ha scelto Lenny Kravitz come il suo nuovo Ken Ambassador, cioè il progetto con cui celebra delle figure maschili influenti che incarnano i valori di autenticità, di stile ed individualità associati appunto a Ken. Diventa un action figure praticamente. Prima di Lenny Kravitz c'era stato un altro Ken Ambassador, che era LeBron James, il leggendario campione di basket. Beh, quando ha avuto la notizia, Lenny Kravitz ha dichiarato: è un onore, sono il secondo al mondo. E anche al magazine People ha detto: da bambino, crescendo insieme a tutti i miei cuginetti, c'erano delle Barbie ovunque, G.I. Joe, c'erano dei Ken, c'era praticamente di tutto. E ti fa un po' pensare, dice: da piccolo avrei mai immaginato di avere una mia action figure? No, e quindi è una figata, usando proprio queste parole. Beh, la bambola di Lenny riproduce fedelmente il look sfoggiato da lui, da Lenny Kravitz, per il suo Blue Electric Light Tour. Lenny ha raccontato: i vestiti che indossa la bambola sono la replica esatta di quelli che ho portato in tour. Siamo arrivati a curare ogni dettaglio, dagli stivali alle magliette. Gli occhiali sono la riproduzione esatta di quelli vintage di fine anni 60 che indosso da sempre. La collana al collo invece apparteneva a mia madre, Roxy, ed è quella che porto davvero. Quindi effettivamente, se lo trovate o lo volete comprare, sapete che è veramente una replica, in piccolo, ovviamente in versione Ken, praticamente di Lenny Kravitz. E vabbè, per averselo in casa, in camera da letto, che ne so dove volete porlo, ecco questo personaggino. Adesso c'è Ariete con Angelina Mango, una collaborazione che ha portato al risultato di Che bella vita.
1: Ma quanto è piccola st-

Atmosfere un po' particolari quelle create da Serena Joy, il titolo della canzone di Olivia Rodrigo, ma noi torniamo un po' alla tranquillità, alle cose fatte bene. Beh, non che fosse fatta male, però diciamo a cose a cui magari si è un po' più abituati, come ad esempio questo lavoro di Laura Pausini che ripropone Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

Fra poco l'informazione sulla viabilità, di consueto appunto a quest'ora, a cavallo dell'ora, e poi noi ci risentiremo per stare insieme fino alle 10.30.

Cambiato un pochino, musicalmente parlando, come sonorità sono un po' diverse quelle di Miley Cyrus, che adesso si fa chiamare semplicemente Miley, ecco, questo un po' ha preferito così. Cyrus diventa fra parentesi, giusto per capire chi è. E adesso con questa Buzz Persuade. Allora, parliamo di cibo, di cose buone da mangiare, parliamo della carne in particolare, perché c'è il mondiale, un campionato mondiale della carne che si è svolto a Buenos Aires. Beh, è finita con un pareggio tra Argentina ed Uruguay. Beh, una competizione internazionale con due medaglie d'oro in effetti assegnate a dei produttori argentini e altre due ad un'azienda uruguayana. C'è il sito dell'associazione di produttori esportatori argentini, l'APEA, secondo cui 4 ori sono andati agli argentini Las Lilas ed Estancio Don Beta e all'uruguayano Establecimiento Las Piedras, già premiato tra l'altro nell'edizione dell'anno scorso. Tutti i tagli vincitori provenivano da bovini Aberdeen Angus, giusto per capirsi. Beh, intanto vediamo un po' di inquadrare, non sapevo nemmeno di questo campionato mondiale, però c'è, esiste, hanno partecipato oltre 200 campioni provenienti da 10 paesi, ovviamente i due padroni di casa, poi anche Brasile, Paraguay, Bolivia, Panama, Messico, Spagna, Regno Unito, Irlanda, mondiale fino a un certo punto. Le carni sono state valutate alla cieca da una giuria internazionale composta da esperti, professionisti, consumatori, chiamati a giudicare 3 caratteristiche: sapore, tenerezza e succosità. Una finale che si è svolta in un ristorante, il Central, nel complesso della Rural di Buenos Aires. Ogni campione è stato preparato secondo lo stesso protocollo, senza sale, cottura uniforme, per evitare appunto che provenienza e preparazione influenzassero poi il verdetto. E siamo alla seconda edizione del campionato, cioè forse magari si amplierà un pochino, ideato però, per capirsi, da un veterinario e allevatore argentino, Luis Barcos, che l'ha fatto proprio per valorizzare l'intera filiera della carne. Beh, quando si parla di carne argentina si parla insomma anche brasiliana, come loro sanno fare la carne, in effetti si parla relativamente e generalmente bene, per cui se siamo alla seconda edizione di questo campionato, 200 campioni però non con tantissimi paesi partecipanti, magari i prossimi anni sarà un po' più partecipata questa manifestazione e vedremo se in effetti ci saranno altri risultati. Per adesso però Argentina-Uruguay come se fosse una partita di calcio, 2-2, quindi pareggio assoluto. Musica per continuare in questa nostra mattinata, c'è Somber, My Body Isn't Ready.

Detto tra noi, questa è la mattinata di Radio Capodistria, ma non lo diciamo soltanto tra noi, lo diciamo a tutti i nostri ascoltatori, questa è la mattinata di Radio Capodistria, questa è Cala degli Ortigrandi con il sottoscritto Sergio Rebelli fino alle 10.30, ma comunque la canzone, detto tra noi, era quella di Malika Ayane. Continuiamo perché c'è anche Kylie Minogue assieme a Snow Patrol, una bella partecipazione uno con l'altro, questa è These Alarms. It's

Could I have this kiss forever? Erano Enrique Iglesias e l'indimenticabile Whitney Houston. Fra poco arriveranno le notizie flash, quelle delle 9:30, ma intanto c'è Malcolm Todd.

Qualcosa per te da parte di Ligabue qui questa mattina su Radio Capodistria. Prima abbiamo parlato di carne, adesso parliamo di pizza, perché c'è una nuova geografia, diciamo così, della pizza mondiale che passa, pensate, per la Gran Bretagna. Nella capitale, in particolare a Londra, quindi, ha sede la pizzeria Napoli on the Road di Michele Pascarella, quindi evidentemente italiano, che ha conquistato il primo posto della classifica 50 Top Pizza World 2026, cioè le 50 pizzerie al mondo le più buone. Per la prima volta in effetti Londra è in vetta. Il successo di Pascarella arriva dopo una crescita che, diciamo, è nata in Italia, poi si è trasferita appunto nel Regno Unito. Casertano si trasferisce oltre Manica nel 2011, inizia preparando delle pizze sulle strade londinesi con un ape piaggio. Cioè, una cosa bellissima. E poi ha trasformato quell'esperienza in dei locali Napoli on the Road. Dopo il titolo di Pizza Maker of the Year, già ricevuto nel 2023, ci sono stati quelli di miglior pizzeria d'Europa nel 2024 e nel 2025, quinto posto mondiale dello scorso anno e adesso il salto decisivo. Beh, insomma, fa piacere ovviamente, no, questo, però fa anche un po' specie il fatto che sia all'estero, cioè nel senso non in Italia, anche perché se vogliamo continuare la classifica, al secondo posto c'è una pizza napoletana di Anthony Mangieri, anche lui di evidenti origini italiane, però a New York. Poi c'è Confine di Mario Ventura e Francesco Capece, che invece è a Milano. Oh, finalmente si torna in Italia. Infatti l'Italia è presente nella parte alta con Bob Alchimia a Spicchi, La Notizia, I Masanielli, Dry Milano, 50 Calò di Napoli e I Tigli, in varie città in effetti. Il bello è che anche Tokyo porta due locali nella top 10, mentre Hong Kong si piazza sedicesima con Fiata e Seoul invece c'è, da quelle parti c'è Spaccanapoli che chiude 28esima in questa classifica. Beh, insomma, in effetti ce ne sono veramente per tutti i gusti e per tutti i paesi. Una volta che avete la classifica in mano, se andate da qualche parte in uno di questi paesi appunto in vacanza e avete voglia di provare la pizza napoletana lì, cosa che in genere si sconsiglia di fare quando si è all'estero, magari però in questi posti infatti trovate qualcosa di veramente buono. E adesso per noi c'è la musica di Jenny e questa è Less Than a Lover.

aspettando che si scongeli praticamente per arrivare al Natale. Stiamo parlando di Mariah Carey. Quest'anno poi ha anticipato un po' il suo scongelamento, perché in genere spariva per tutto l'anno e riappariva a Natale. Quest'anno invece è riapparsa anche molto prima con un nuovo album che stiamo ascoltando e stiamo apprezzando, anche in questo caso con la canzone fatta insieme a Rochelle Jordan, Didn't Mean to Turn You On. Ma Mariah Carey ovviamente la risentiremo sotto Natale e non manca nemmeno tantissimo, diciamolo pure. Achille Laura è con noi nella sua Città degli Angeli.

Linea alla viabilità, tra poco il nostro viaggiando, la situazione sulle autostrade nel nord-est italiano e poi entreremo nella nostra ultima mezz'ora, adesso anche con Alex Warren.

0: della settimana.
1: Sta per uscire Stray Dogs, cani randagi, il quinto album dei britannici Nothing But Thieves, che nel terzo singolo estratto si vedono alla ricerca di un'alternativa alla felicità, o per meglio dire di una forma diversa di felicità. A Different Kind of Happiness, il nostro sigla single di questa settimana.

La canzone si intitola Fireflies, cioè farfalle, Martin Garrix e U2 assieme. Allora, già ci aveva messo l'ONU, no, a farci lanciarci questo allarme per il nuovo Niño, che per questo autunno-inverno ci porterà delle situazioni estreme di fenomeni meteorologici. Da qualche parte ho letto tanto freddo, dall'altra parte ho letto tanto caldo, cioè rispetto alla stagione ovviamente si parla sempre in senso relativo. Non ho capito qual è la posizione, ma ignoranza mia, forse mi sono perso qualche passaggio. Ma tant'è che non bastavano appunto quelli dell'ONU, adesso ci si mette pure un medium britannico, già soprannominato dai suoi seguaci il nuovo Nostradamus, che si chiama Craig Hamilton Parker, che per i prossimi mesi invernali prevede piogge torrenziali, blackout e prezzi in aumento. Ecco, questa è la sua cosa, e da molti seguaci lui ha fatto queste cose, queste dichiarazioni sul suo canale YouTube, descrivendo questo inverno 2026 particolarmente difficile soprattutto per il Regno Unito, però più in generale per l'Europa. Le sue comunque sono delle visioni personali, non sono previsioni meteorologiche formulate su basi scientifiche, statistiche eccetera, per cui insomma lasciano il tempo che trovano, giocando anche su questo vedremo. Il sensitivo comunque sostiene di aspettarsi delle forti piogge e delle alluvioni, possibili conseguenze anche sulla rete elettrica, ed ha ipotizzato anche dei rincari dei generi alimentari. Oddio, quelli ci sono già, per cui cioè, non è che deve aspettare l'inverno, ci abbiamo già. È un clima segnato da forti estremi, anche questo è stato un po' previsto. Diciamo che ce lo dicono quelli dell'ONU, ce lo dice il sensitivo. Forse qualcosa dovremmo preoccuparci? Lui infatti ha detto letteralmente: vedo un diluvio. E lui dice ancora di aspettarsi delle quantità molto elevate di pioggia nel Regno Unito e nel resto d'Europa. Vabbè, lui ha anche affermato in precedenza che il 2026 sarebbe diventato l'anno più caldo mai registrato. In effetti poi non è andata proprio così, no? Perché secondo Copernicus, ok, tra gennaio e agosto del 2026 è stato un anno caldo, ma secondo rispetto al 2024. Poi l'estate 2026, ok, è stata eccezionalmente calda, è un fatto, però è stato registrato l'agosto più caldo di sempre, una delle estati globalmente più calde mai osservate. Per cui diciamo, ci sono alcune cose che questo Craig Hamilton Parker ha preso e altre che insomma vabbè sarebbero interpretabili, ma intanto per adesso lui ha fatto queste previsioni e vedremo appunto che cosa aspettarci per questo autunno del 2026. Buona mattinata, quasi in chiusura del nostro appuntamento di oggi, in questo sabato, in questo 26 di settembre, ma intanto la musica ci accompagna perché c'è Madame e la sua Mama Non Mama.

Abbiamo terminato per oggi, per questo sabato 26 di settembre. Vi auguro un buon fine settimana, mi raccomando, passatelo nel migliore dei modi. Ci risentiamo settimana prossima, come di consueto, al mercoledì dalle 8 alle 10.30. Buon weekend e un bacio e un abbraccio da Sergio Rebelli. Vi lascio con Madonna e poi le notizie flash, quelle delle 10.30. A presto, ciao ciao.

Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile. Stai come me.

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in onde medie sui 1170 kHz, in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslow.si/radiocapodistria.

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca,

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buona domenica mattina dalla nostra redazione. Il traffico scorre senza particolari disagi in questi minuti lungo le strade gestite da Brescia-Padova, CAV e Autostrade Alto Adriatico. Vi informiamo che fino alle ore 6 di domani mattina, lunedì 28 settembre, sulla 4 Venezia-Trieste l'uscita di Re di Puglia rimarrà chiusa per lavori per chi proviene da Trieste. Sempre sulla Venezia-Trieste vi informiamo inoltre che dalle ore 8 alle ore 12 di oggi, per consentire lo svolgimento di una manifestazione sportiva, rimarrà chiuso lo svincolo di uscita di Duino per chi proviene da Venezia. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Città Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.

0: Chuck Leavell.
1: E se nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di Pomeriggio Re 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni dal lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di Pomeriggio Re 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio Re 4 a sazietà!
2: Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia e l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18, in replica la notte alle 2 e martedì alle 21.
3: Radio Capodistria. Notizie.
4: L'informazione delle 7:15. Al Monumento della Pace di Zerie si è tenuto il tradizionale appuntamento organizzato in occasione della Giornata Internazionale della Pace. Un momento dedicato alla memoria storica, alla libertà e alla convivenza. Il messaggio che arriva da questa località dell'Isontino è quello di una pace da custodire ma anche da difendere attraverso la memoria e la consapevolezza del passato. Alla Raduno Nazionale Sloveno per la Pace hanno partecipato rappresentanti di istituzioni e organizzazioni dei veterani di guerra. Il ministro della difesa Valentin Hajdiniak ha sottolineato l'importanza di rafforzare la capacità di difesa del paese. Non rafforziamo la difesa perché vogliamo la guerra, ma perché sappiamo quanto vale la pace, ha affermato. Il presidente statunitense Trump ha respinto la proposta dell'Iran per un cessate il fuoco di 7 giorni, comunicando ai suoi collaboratori l'intenzione di riprendere i bombardamenti contro Teheran dopo le elezioni di medio termine di novembre. Lo hanno riferito fonti di stampa statunitense citando funzionari statunitensi. La proposta iraniana prevedeva la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa dei negoziati sul nucleare, in cambio della revoca del blocco dei porti iraniani da parte degli Stati Uniti. Nel frattempo, il presidente statunitense ha pubblicato sul Social Truth una cartina del Golfo Persico indicando lo stretto di Hormuz come lo stretto di Trump. Non tenete la fede in Gesù solo per voi stessi, ma lasciatela traboccare per dissetare le persone che incontrate. Così il Papa all'omelia alla messa celebrata a Place de la Concorde a Parigi davanti a 700.000 fedeli. Leone XIV ha aggiunto: Dio è per noi un amore incondizionato e ai suoi occhi nessuno di noi è un numero su una carta d'identità né un codice identificativo, ma una persona unica e insostituibile. Il pontefice ha poi lasciato la capitale francese per fare tappa al santuario di Lourdes. Domani, lunedì, a Rovigno tornerà a riunirsi la giunta esecutiva di Unione Italiana. All'ordine del giorno una panoramica sul numero degli iscritti negli asili e nelle scuole della comunità nazionale italiana, la proposta di programmazione degli interventi da finanziare con i mezzi della legge 7301 e il finanziamento dei lavori di manutenzione della sede della comunità degli italiani di Buie. Come da prassi, in apertura è previsto l'incontro con i rappresentanti della comunità ospitante. La CI di Rovigno è presieduta da Viviana Benussi, mentre Matteo Tromba ne guida il comitato esecutivo. Vediamo ancora lo sport. Ieri sera con la finalissima si sono conclusi i campionati europei di pallavolo maschile. La Polonia si è confermata campione d'Europa avendo battuto la Francia 3-7-1. Terzo posto per la Finlandia, prima medaglia dei nordici ai campionati europei che ha sconfitto la Slovenia 3-1. Calcio, esordio senza reti per la Slovenia in questa stagione della Nations League. Contro la Scozia, allo Stožice di Lubiana, anche un gol annullato a Šporar per fuorigioco. Determinanti le parate di Jan Oblak. Radio Capodistria, sono le 7:18 minuti, si chiude il nostro appuntamento con l'informazione, il primo della giornata di oggi, domenica. Il prossimo è fissato alle 8:30, dove troveremo il giornale del mattino. A più tardi.

0: tutta fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
1: La canzone della settimana di Radio Capodistria.
2: Arriva tra un mese Amateur, il decimo album di Cesare Cremonini, che sceglie un suono non amatoriale, ma certamente indie rock per un singolo dalle radici londinesi. Paparazzi.
3: Come si

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo ben trovati dalla nostra redazione. Lungo i percorsi del Nord-Est in questi minuti il traffico procede scorrevole. Vi ricordiamo che sulla A4 Venezia-Trieste l'uscita di Re di Puglia, per chi proviene da Trieste, rimarrà chiusa al traffico per lavori fino alle ore 6 di domani mattina, lunedì 28 settembre. Vi informiamo inoltre che nella giornata di oggi l'uscita di Duino, per chi proviene da Venezia, rimarrà chiusa fino alle ore 12 per permettere lo svolgimento di una manifestazione sportiva. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia,

Buona giornata e benvenuti all'appuntamento con i titoli del giornale del mattino, il GR di Radio Capodistria in onda alle 8.30 la domenica. Vediamoli. Al Monumento della Pace di Zerie si è tenuto il tradizionale appuntamento organizzato in occasione della Giornata Internazionale della Pace. Dopo 80 anni è tornato a Parenzo il ritratto del vescovo Francesco De Polesini. Secondo l'OCSE è quasi certo che entro la fine dell'anno possa verificarsi un episodio di El Niño molto intenso. Pordenone è capitale della cultura. Sono questi alcuni dei temi di cui ci occuperemo durante il giornale del mattino, il GR di Radio Capodistria in onda la domenica alle 8.30. A più tardi.

0: Ogni venerdì alle 10.30 i temi di politica e attualità della settimana a
1: Il Vaso di Pandora. Oh yeah!
0: Con Stefano Lusa e Andrea F.

0: I divergenti. Viaggio dentro le contraddizioni della notizia. Con Barbara Costamagna.
1: Italia e tanto altro ancora in onda ogni mercoledì dalle 10.30 alle 12.30.
2: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
0: Il meteo e la viabilità.
3: La situazione. Su gran parte dell'Europa persiste un campo di alta pressione. Verso le nostre regioni aria gradualmente più calda e secca. Le previsioni. Oggi cielo sereno con debole bora nel litorale. Temperature in lieve aumento. Minime del mattino da 4-8 gradi nell'interno, 11 lungo la costa. Le massime diurne andranno da 20 a 25 gradi. Condizioni di tempo analogo anche martedì e mercoledì. Per quanto riguarda la viabilità, la situazione sulle strade e autostrade del paese è tranquilla. Il traffico è sostenuto ma scorrevole. Radio Capodistria, sono le 8.30.
0: Il giornale del mattino.
3: Benvenuti al giornale del mattino, vediamo i titoli. Al monumento alla pace di Zerie si è tenuto il tradizionale appuntamento organizzato in occasione della giornata internazionale della pace. Dopo 80 anni è tornato a Parenzo il ritratto del vescovo Francesco De Polesini. Secondo l'OCSE è quasi certo che entro la fine dell'anno possa verificarsi un episodio di El Niño molto intenso. Pordenone, capitale della cultura. Una buona giornata a voi, iniziamo dagli interni. Al Monumento della Pace di Zerie si è tenuto ieri il tradizionale appuntamento organizzato in occasione della Giornata Internazionale della Pace, un momento dedicato alla memoria storica, alla libertà e alla convivenza. Beatrice Sisa.
4: Il messaggio che arriva da Zerie, nell'Isontino, è quello di una pace da custodire, ma anche da difendere attraverso la memoria e la consapevolezza del passato. Al raduno nazionale sloveno per la pace hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni, delle organizzazioni dei veterani e delle associazioni patriottiche. A prendere la parola è stato il ministro della difesa Valentin Haidignac, che ha sottolineato l'importanza di rafforzare la capacità di difesa del paese. Non rafforziamo la difesa perché vogliamo la guerra, ma perché sappiamo quanto vale la pace, ha affermato. Il ministro ha raccontato della sua recente visita in Ucraina, dove ha potuto vedere da vicino le conseguenze del conflitto. Ha poi sottolineato come anche il litorale sloveno conosca bene il significato della perdita della pace e della libertà, come le minacce alla lingua e all'identità, un'esperienza legata anche alla storia di figure come il poeta Srećko Kosovel. A intervenire sono stati anche il sindaco di Milan Kostanjevica Maurizi Humar e il presidente dell'associazione TGR Gorst Humar. Quest'ultimo ha evidenziato l'importanza della memoria storica per ogni popolo, anche come elemento di costruzione dell'orgoglio nazionale e del senso di appartenenza. Durante la cerimonia è stata inaugurata una mostra fotografica dedicata allo scrittore Boris Pahor, con i ritratti realizzati da Lenka Slavinec. Dopo essere stata esposta in diverse località, tra cui Osaka, Brdo presso Kranj e New York, la mostra entrerà ora a far parte dell'esposizione permanente del Monumento alla Pace di Zerie.
3: Una quarantina di persone al raduno albanese di Capodistria. Partecipazione contenuta al raduno della comunità albanese convocato al Bonifica in sostegno degli ex vertici dell'UCK, condannati in primo grado dalle Camere Specializzate del Kosovo all'AIA. Nonostante sui social l'appuntamento fosse stato presentato come un grande raduno, sul posto si sono ritrovate circa una quarantina di persone, tra cui diversi giovanissimi e ragazze minorenni. Dionisi Botter.
5: Una quarantina di persone si sono ritrovate nel parcheggio del Bonifica di Capodistria per manifestare solidarietà agli ex vertici dell'esercito di liberazione del Kosovo, l'UCK, condannati lo scorso 16 settembre dalla Camera Specializzata del Kosovo con sede all'AIA. Una partecipazione dunque decisamente contenuta rispetto alle dimensioni prospettate dall'appello circolato nei giorni scorsi sui social network, nel quale l'appuntamento veniva annunciato come un grande raduno. Sul poster erano presenti alcune bandiere albanesi e diversi giovani e giovanissimi, comprese numerose ragazze minorenni. La manifestazione si è svolta senza una presenza particolarmente numerosa di partecipanti. Sul manifesto diffuso online comparivano gli slogan «Libertà e liberatori» e «Insieme per la giustizia, la dignità e la libertà». L'iniziativa si inserisce nel clima di mobilitazione di una parte della diaspora albanese dopo la sentenza pronunciata all'Aia nei confronti di 4 ex dirigenti dell'UCK. Il 16 settembre le camere specializzate del Kosovo hanno infatti riconosciuto Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Çetlimi e Apu Kresnici responsabili di crimini di guerra, tra cui detenzione arbitraria, trattamenti crudeli, torture e omicidi. Thaçi e Kresnici sono stati condannati a 25 anni di carcere, Veseli a 18 e Salimi a 13. I 4 sono stati invece assolti dalle accuse di crimini contro l'umanità. Si tratta di una sentenza di primo grado. Il raduno capodistriano sul piano della partecipazione è rimasto quindi molto al di sotto delle aspettative suscitate dall'appello diffuso sui social. Circa 40 i presenti complessivi, riuniti con alcune bandiere e simboli albanesi per esprimere il proprio sostegno ai vertici dell'UCK.
3: Andiamo in Croazia. Dopo quasi 80 anni, un importante pezzo della storia di Parenzo ritorna a casa. Stiamo parlando del ritratto del vescovo istriano Francesco De Polesini, un personaggio ritenuto una testimonianza della storia della città. Il servizio di Valmer Kusma.
6: Il Museo del Territorio Parentino ha acquistato da un collezionista privato italiano il ritratto di autore ignoto di Francesco De Polesini, vescovo di Parenzo e figura di primo piano nella vita religiosa, culturale e sociale della città tra 700 e 800. Il dipinto aveva lasciato Parenzo nel secondo dopoguerra, quando la famiglia Polesini abbandonò la città. Ora, grazie all'acquisto del museo, torna nel luogo al quale il personaggio raffigurato rimase legato per gran parte della sua vita. Nato a Montona nel 1729 da una nobile famiglia istriana, De Polesini fu nominato vescovo di Pola nel 1772 e 6 anni più tardi assunse la guida della diocesi di Parenzo. Rimase alla sua guida per 40 anni, fino alla morte nel 1819. Durante il suo episcopato fece restaurare l'antico palazzo vescovile all'interno del complesso eufrasiano e ne fece ampliare l'ala occidentale. Fu inoltre importante committente e donatore di opere d'arte e contribuì alla vita culturale e sociale della città. Il suo legame con Parenzo fu quindi profondo, tanto che alla sua morte venne sepolto nella cattedrale davanti all'altare maggiore. La direttrice del museo, Elena Uljancic, sottolinea che il valore del ritratto va oltre quello artistico. È una testimonianza della storia della città e della sua comunità. Un dipinto dunque, ma anche una memoria ritrovata dopo tanto tempo. Il volto di Francesco De Polesini torna a raccontare la storia di Parenzo.
7: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
3: Vediamo gli esteri. Il presidente statunitense Trump ha respinto la proposta dell'Iran per un cessate il fuoco di 7 giorni, comunicando ai suoi collaboratori l'intenzione di riprendere i bombardamenti contro Teheran dopo le elezioni di medio termine di novembre. Hanno riferito fonti di stampa statunitense, citando funzionari statunitensi. La proposta iraniana prevedeva la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa dei negoziati sul nucleare, in cambio della revoca del blocco dei porti iraniani da parte degli Stati Uniti. Nel frattempo il presidente statunitense ha pubblicato sul Social Truth una cartina del Golfo Persico indicando lo stretto di Hormuz come stretto di Trump. È del 95% la probabilità che entro la fine dell'anno si verifichi un episodio di El Niño molto intenso. A lanciare l'allarme è l'OCSE, che teme conseguenze sui raccolti, sui prezzi degli alimenti e soprattutto sull'accesso al cibo per le popolazioni più vulnerabili. Davide Fifacco.
8: Un El Niño molto intenso entro la fine dell'anno è lo scenario che, secondo il segretario generale dell'OCSE, Mattias Korman, ha una probabilità del 95% di verificarsi, con possibili pesanti conseguenze sull'agricoltura mondiale. L'allarme arriva mentre i prezzi dei prodotti alimentari agricoli sono già sotto pressione anche a causa del conflitto in Medio Oriente. A questo si aggiunge il caldo estremo registrato durante l'estate nell'emisfero settentrionale, che ha già danneggiato alcune coltivazioni di cereali. Secondo Korman e il capo economista dell'OCSE, Stefano Scarpetta, i mercati stanno iniziando a incorporare nelle loro aspettative il rischio di un El Niño particolarmente intenso, con una conseguente accelerazione dei prezzi dei future alimentari rispetto alle stime di giugno. Le aree considerate più esposte sono l'Africa meridionale, il sud-est asiatico e l'America centrale, dove un fenomeno molto intenso potrebbe compromettere ulteriormente i raccolti. A pagare il prezzo più alto, avverte l'OCSE, sarebbero soprattutto le famiglie più povere e i paesi a basso reddito, con nuove difficoltà nell'accesso al cibo, e gli effetti potrebbero estendersi anche ai mercati dell'energia. Per questo l'organizzazione sollecita una maggiore cooperazione internazionale in vista di uno scenario climatico che potrebbe aggiungere nuove pressioni ad un sistema alimentare già sotto stress.
9: A Duluth, negli Stati Uniti, è stato ufficialmente aperto il processo di canonizzazione di Monsignor Józef Franciszek Buch. Nato a Zadobie, presso Szkofialóka, nel 1833, Buch venne ordinato sacerdote a Lubiana nel 1858. Ispirato dalle missioni del connazionale Frederick Baraga, decise di partire per gli Stati Uniti arrivando in Minnesota. I motivi principali per cui viene proposta la sua santità risiedono nella sua dedizione pastorale. Fu un punto di riferimento per le ondate di immigrati europei, specialmente sloveni, che lavoravano nelle miniere della catena dell'Iron Range, difendendo i loro diritti e la loro dignità. Ha riscosso un grande successo l'asta organizzata a Parigi, che ha proposto quasi 300 oggetti appartenuti a Brigitte Bardot, icona del cinema francese. Il ricavato, quasi 1 milione di euro, è andato a favore della Fondazione per la Difesa degli Animali, fondata dalla stessa attrice nel 1986. Alessandro Martegani.
10: Quasi 1 milione di euro di incasso a favore dell'organizzazione fondata da Brigitte Bardot per la tutela e il benessere degli animali, è il risultato dell'attesa, in parte contestata, asta dei beni appartenuti all'icona del cinema francese, scomparsa il 28 dicembre del 2025 a 91 anni a Saint-Tropez. La vendita, organizzata presso la casa d'aste Drouot nel centro di Parigi, ha proposto quasi 300 oggetti appartenuti all'attrice. Gli articoli provengono dalle due residenze della Bardot a Saint-Tropez e dal suo appartamento parigino. Parti di queste abitazioni erano anche state ricostruite all'interno dello spazio espositivo. L'asta era stata preceduta da polemiche familiari. Bernard Dormal, vedovo di Bardot, era contrario alla dispersione degli oggetti, mentre la fondazione ha spiegato che il figlio, Nicolas Charrier, erede dell'appartamento, non voleva che il contenuto finisse in un deposito. Sia come sia, l'asta è stato un successo, con un incasso che ha superato di quasi 20 volte le stime iniziali. Tra i cimeli più contesi ci sono state leggendarie ballerine a petto, una macchina da scrivere Olivetti, utilizzata da Brigitte Bardot per la corrispondenza per la sua autobiografia, il bracciale d'oro del matrimonio con Jacques Charrier, venduto per 43.000 euro, in vendita anche mobili, abbigliamento, statue a tema religioso, utensili da cucina, pentole e accendini. Tra gli altri prezzi di spicco c'erano anche gioielli e chitarre classiche, la bicicletta Peugeot e una vasta selezione di ritratti della diva.
9: È stato presentato il programma di Pordenone Capitale Italiana della Cultura 2027. Sono 52 i progetti previsti, con oltre 100 realtà coinvolte tra associazioni, enti, organizzazioni e comuni. Le iniziative riguarderanno 10 ambiti, tra cui cultura, formazione, giovani, inclusione e rigenerazione urbana. Tra gli interventi previsti anche il nuovo polo universitario, i lavori di Piazza del Popolo e alla loggia del municipio. Durante la presentazione è stata inoltre richiamata l'esperienza di Gorizia e Nova Gorizia, Capitali Europee della Cultura 2025, che ha registrato un aumento del 25% delle presenze turistiche. Radio Capodistria, sono le 8:42 minuti, si chiude qui il Giornale del Mattino in redazione Franco De Stefani e Maya Novak. La realizzazione tecnica è stata curata da Elio Valentic. Per quanto riguarda l'informazione, oggi è domenica, per cui la ritroveremo alle 10:30 con le notizie flash. Grazie per essere stati con noi e a più tardi.
11: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
12: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
13: Dal 9 all'11 ottobre il Castello di Strassoldo di Sopra, in provincia di Udine, accoglierà la 55esima edizione di Magici Intrecci, la rassegna che da 28 anni riunisce alto artigianato, cultura del verde e piccole produzioni agricole nel cuore di uno dei più suggestivi complessi castellani privati del Friuli Venezia Giulia. Quasi 120 selezionati maestri artigiani, vivaisti d'eccellenza e piccoli produttori provenienti da tutta Italia presenteranno nuove collezioni coltivazioni, piante particolari e produzioni di qualità, lungo un percorso ad anello che attraversa i saloni arredati del palazzo, il giardino degli armigeri, il parco secolare, la pileria del riso, il brolo e la cancelleria. Il tutto sarà decorato a tema autunnale con le raffinate e ogni volta diverse creazioni che sono una delle attrattive dell'evento.
14: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
11: Euroregione.news, l'informazione in meno di un minuto.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico in questi minuti procede scorrevole lungo i percorsi gestiti da Brescia Padova CAV e Autostrade Alto Adriatico. Vi ricordiamo che fino alle ore 12 di oggi, per permettere lo svolgimento di una manifestazione sportiva, l'uscita di Duino sulla 4 Venezia Trieste rimarrà chiusa al traffico per chi proviene da Venezia. Sempre sulla Venezia Trieste vi informiamo che fino alle ore 6 di domani, lunedì 28 settembre, a causa di lavori rimarrà chiusa l'uscita di Re di Puglia per chi proviene da Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.

sonoramente classici, classicamente sonori. Incontri, interviste, recensioni, presentazioni, ascolti con Luisa Antoni.

Cari ascoltatori ed ascoltatrici, bentornati. Nella puntata di oggi sarà nostro ospite Roberto Loriggian, clavicembalista, organista e docente, nato a Monselice vicino a Padova e con origini di Dignano d'Istria. Recentemente è uscito un suo nuovo CD dedicato a Johann Sebastian Bach. Ad interpretare i tre concerti bachiani, BWV 1052, 1056, 1050, oltre a Loriggian, l'ensemble L'Arte dell'Arco. Iniziamo con un ascolto da questo CD, con l'adagio dal concerto BWV 1052A.

0: Allora, Roberto Loreggian, noi siamo sempre contenti, noi di Sonoramente Classici, di averti come ospite, perché insomma ci proponi sempre delle cose molto interessanti. So che adesso sei in mezzo ai campi, dove stai registrando? Stai registrando cosa?
1: Allora, stiamo approfittando di questo periodo di restrizioni Covid per completare il mio progetto colossale. Allora, come tu ben sai, perché ne abbiamo già parlato, avevo registrato anni fa l'integrale delle opere a stampa di Frescobaldi e
0: Certo.
1: adesso sono riuscito a concludere anche tutte le opere manoscritte del Frescobaldi. Per cui è un progetto che ho portato a termine che domani incrociamo le dita, porto a termine. Sto registrando adesso i due dischi con i clavicembali. Ne ho già fatti quattro con l'organo. Sono stato a Santa Barbara a Mantova e a Treviso alla chiesa di Santa Caterina. Abbiamo fatti quattro. E adesso gli ultimi due domani finiscono. E finiremo questo progetto unico al mondo, penso, perché tutte le opere a stampa e manoscritte non sono mai state fatte.
0: Certo, diciamo che c'è anche una difficoltà non indifferente lavorare sulle opere manoscritte, insomma,
1: Ma
0: ecco.
1: sai, lì devo dire che sono stato a ruota del musicologo Darbelé che ha pubblicato per Suvini Terboni, ha fatto questa raccolta, un lavoro anche lì colossale che era stato iniziato ancora quando il maestro Tagliavini era in vita, per cui io a livello di ricerca di materiale non ho fatto granché. Mi sono limitato ad eseguirlo e ti devo dire che ormai sono talmente dentro allo stile che risulta abbastanza semplice anche l'esecuzione della musica di Frescobaldi, cosa che non era all'inizio,
0: Certo,
1: assolutamente.
0: è certo, sì, quando uno inizia con Frescobaldi si trova spesso un po' spiazzato da questo mondo che è molto lontano dal mondo che noi insomma conosciamo e
1: Sì,
0: viviamo.
1: sai cosa sarebbe interessante? Di solito si arriva sempre con le opere a stampa, che sono le opere conclusive, no? Adesso questo progetto mi ha messo in luce proprio l'idea di dire ci sono dei brani che sono formati gradualmente, tipo le 100 partite sopra Passacagli. Ho registrato ieri una prima versione ed è interessante vedere proprio il percorso che lui fa con questi pezzi, insomma, ecco. Per questo ti ripeto, è una cosa della quale vado molto fiero del progetto, ma non è l'unico.
0: Credo di sì. Allora, tu sei, appunto, abbiamo detto, in mezzo ai campi. Questo essere tuo in mezzo ai campi ci riallaccia anche al CD che vogliamo presentare oggi, che appunto lo hai registrato nello stesso posto. Dunque, ci racconti questo tuo Bach alternativo?
1: Non era fricchettone, è alternativo perché sono le versioni alternative di alcuni concerti per clavicembalo e orchestra. Sai, con Marco Lincetto, il direttore della Velvet Luna dell'etichetta, diciamo, facciamo un disco di Bach, il primo che già conosciamo è il Bach alla maniera italiana, e poi il secondo è stato dedicato ai concerti per clavicembalo e l'idea mia è stata di fare una cosa alternativa, nel senso di non fare le solite versioni che sentiamo eseguite da tutti i grandi cembalisti, ma di poter attingere a delle versioni alternative. Per dire, la versione del Quinto Brandeburghese, abbiamo fatto la più antica, la versione più antica del Quinto Brandeburghese, così come invece del concerto 1052, quello famoso in re minore, abbiamo fatto il manoscritto che è stato trovato, che è appartenente al figlio Filippo Emanuele. Per cui abbiamo fatto delle versioni alternative e ci sono venute fuori delle cose molto interessanti.
0: Ecco, ci racconti quali sono, diciamo, sostanzialmente le differenze che hai trovato, diciamo che questo CD è un po' imperniato su di te, perché insomma tu sei un po' il motore di tutto quanto, anche se hai accanto degli ottimi musicisti. E ci racconti quali sono, diciamo, le differenze che tu hai trovato in quello che è di solito ciò che viene proposto discograficamente, e invece le novità o le differenze di questo CD.
1: Allora, chi ascolterà il disco non deve pensare che ci siano note sbagliate. perché siamo talmente abituati a sentire le versioni classiche che sarà un po' fuorviante l'ascolto. Per dire, nell'ultimo movimento del quinto concerto brandeburghese c'è una battuta in più e noi l'abbiamo lasciata.
0: Certo.
1: Ok? È logico che chi ascolta dice hanno sbagliato. No, d'accordo. Poi, altre cose interessanti secondo me sono a livello proprio di organico, perché nella versione ufficiale, quella dedicata al Margravio di Brandeburgo, del quinto brandeburghese, la linea del basso è separata tra violoncello e violone. Invece in questa versione lui mette solo linea di violone. L'idea era quella addirittura di ovviare alla presenza dei due strumenti, 16 e 8 piedi, e di fare magari trovare uno strumento di mezzo, però poi abbiamo letto che questa cosa non era prevista nella musica di Bach, per cui abbiamo mantenuto il violoncello e il violone che fanno la linea del basso, però ci siamo permessi, ad esempio nell'adagio, di aggiungere la linea del violoncello a fare un po' l'idea del tutti, per cui l'adagio è composto di varie parti e il violoncello entra nel tutti e nel solo invece tacet. E la cosa interessante è che nel tutti io ho suonato il basso all'ottava sotto in modo da fare proprio l'effetto di 16 piedi e di violone di conseguenza. Vengono dei colori abbastanza inusuali, ecco, ti devo dire, questa cosa si nota. Così come la cadenza del quinto brandeburghese, questo ormai è risaputo, è una versione molto più accorciata, è una cadenza diversa rispetto a quella che noi conosciamo di solito. Questo è per quanto riguarda il quinto brandeburghese.
0: Certo. E diciamo che in questo caso voi ci presentate un Bach forse un po' più montano, un Bach del Collegium Musicum, un Bach che faceva musica non in chiesa, ma faceva musica per la borghesia.
1: Forse anche, o anche più tardo, visto che, ti ripeto, la versione del 1052 apparteneva al figlio, Filippo Emanuele. E anche lì ci sono molte differenze. Cioè, proprio a un certo punto sembra manchino delle parti, però anche lì, per rigore al testo, noi ci siamo attenuti a quello scritto. Ti ripeto, come dicevo prima, all'ascolto uno dice in queste due battute, ma come mancano le viole.
0: Certo.
1: Invece no, cioè non ci sono. Per cui è una situazione, è un Bach, forse era stato più bello scrivere strano, o più che, ma già l'alternativo potrebbe anche essere allora inteso nel senso di un po' alternativo lui, non tanto il manoscritto che abbiamo preso noi.
0: Certo. E dunque ci racconti chi sono stati in questo caso i tuoi compagni di avventura?
1: Beh, ormai siamo i compagni storici, come ho già definito in un'altra intervista. Io e Federico Guglielmo ci divertiamo, siamo dei comici, guarda, veramente. Per noi è talmente naturale suonare insieme che veramente siamo un gruppo molto molto affiatato, e aggiungo il Francesco Galligioni con il violoncello. Poi lì il gruppo viene allargato in base alle esigenze. In questo caso c'era Giampiero Tanocco con il violino, Mario Palladini la viola e Alessandro Pivelli con il violone, che faceva il 16 piedi. C'era anche l'intervento di Francesco Padovani con il flauto traversiere. Dimenticavo uno dei tre solisti, perché io davo assodato che l'idea era il gruppo degli archi, poi in realtà c'è l'intervento anche di Francesco con il traversiere nel quinto brandeburghese.
0: Questo CD si presenta anche in una forma, diciamo, grafica un po' alternativa, se vogliamo insistere su questo termine. È molto, devo dire, molto carino, perché su questo sfondo nero, questo Bach scritto così strano, ci dà l'idea appunto della stranezza. Questo CD ci fa vedere te come uno strumentista maturo, uno strumentista che approccia anche un Bach, diciamo, molto impegnativo, perché sappiamo, insomma, la cadenza del quinto brandenburghese è un po' lo spauracchio di tutti i clavicembalisti. Negli altri due concerti che hai presentato qui siamo allo stesso livello di difficoltà?
1: Parlare di musica facile con Bach?
0: Ovvio, sì.
1: Non la vedo una cosa possibile. Devo dire che anche la stessa cadenza del quinto è ridotta, non è più facile. È più breve e basta, ma non è più semplice. Cioè, devo dirti che nell'approccio al quinto brandenburghese, che è uno dei primi concerti che ho suonato da quando ero bambino, proprio con il clavicembalo è stato il primo pezzo fatto con l'orchestra,

0: naturali. E ti devo dire che è venuta la più bella versione mia del Quinto Brandeburghese.
1: Sì,
0: Stiamo
1: anche.
0: invecchiando, Luisa, stiamo invecchiando.
1: Ma io penso che sia una specie di alto e basso della musica antica. Sappiamo che la musica antica negli ultimi tempi ha avuto dei tempi, diciamo, metronomici molto spinti, ma che forse non rientra proprio all'interno di quello che era il cuore della musica antica, cioè il cuore pulsante. E quindi forse questo tipo di andamento recupera un po' il respiro della musica e a scapito di questo voler correre a tutti i costi.
0: Sai, a volte il voler correre è causato dal non saper cosa dire. Allora finiamo presto.
1: Certo.
0: E ti devo dire che questo mio lavoro di Frescobaldi mi ha dato un imprinting molto importante. Questa cosa, la vocalità nella musica, io l'ho riscoperta in Frescobaldi, che secondo me è il primo emancipatore che separa la musica strumentale dalla vocale. Però allo stesso tempo mantiene nella musica strumentale la teoria degli affetti, cioè lui dice proprio di suonare come si fa nei moderni madrigali, al tatto del cuore e non della mano. E questo bisogna stare attenti a fare un'analisi molto precisa di questo precetto che lui dà nel libro delle toccate, perché si rischia di leggerlo in maniera ottocentesca con un uso spasmodico e inutile del rubato, ma deve essere invece in realtà un utilizzo di un tatto del cuore, che vuol dire che la frase deve avere degli andamenti che vanno in base al testo, che vanno in base al testo, allora ascolto i madrigali di Monteverdi e lì capisco come devo suonare Frescobaldi e
1: Certo.
0: la musica strumentale. E io penso che Bach era un grande estimatore di Frescobaldi, un
1: Ah,
0: grande
1: assolutamente.
0: estimatore.
1: Non credo, difficilmente si potrebbe trovare un grande musicista che appunto non sia un estimatore di Frescobaldi, e Bach, avendo nelle sue mani dietro a sé tutta la storia precedente, ovviamente era è quasi sicuro che lo fosse. E volevo concludere parlando del posto in cui stai registrando. Ci racconti
0: Allora,
1: dov'è e di cosa si tratta?
0: noi abbiamo la fortuna di conoscere Don Andrea, che è il parroco dell'abbazia di Carceri d'Este, che è vicino a Este, in provincia di Padova. C'è questa abbazia dove noi abbiamo questa sala che è l'ex refettorio, che è riscaldata d'inverno, e dove possiamo registrare, dove abbiamo. Ci sono stati degli anni nei quali abbiamo passato 30 giorni. Quando Federico Guglielmo ha registrato tutta l'opera di Vivaldi a stampa, quell'anno noi abbiamo passato 25 o 30 giorni qui dentro in abbazia a registrare. Devo dire che avere la disponibilità di un posto così magico non è da tutti. Infatti
1: No.
0: noi siamo sempre riconoscenti a Don Andrea.
1: Certo. Bene, Roberto Loreggian, noi ti ringraziamo per questa chiacchierata
0: Grazie.
1: e ovviamente aspettiamo con ansia la prossima uscita, che sarà questa di Frescobaldi o c'è ancora qualcosa prima?
0: A volte dimentico, dovrebbe essere questa di Frescobaldi, però, anche perché è ottobre, per cui è abbastanza imminente, insomma.

0: con l'allegro conclusivo del concerto per clavicembalo BWV 1056 di Johann Sebastian Bach siamo giunti alla fine della nostra trasmissione, in cui abbiamo parlato con Roberto Loregian del CD Alternative Harpsichord Concertos di Johann Sebastian Bach. Per chi volesse mettersi in contatto con me, l'indirizzo mail è luisa.antoni@rtvslo.si. Potete però anche scrivere a Radio Capodistria via OF 15.
1: Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria. La tua radio. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati all'ascolto. Lungo i percorsi del nord-est in questi minuti il traffico procede scorrevole senza particolari disagi. Vi informiamo che per lavori in corso sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Venezia si viaggia attraverso uno scambio di carreggiata tra Trieste-Lisert e Villesse, mentre nello stesso tratto, ma in direzione Trieste, la corsia di sorpasso è chiusa. Vi ricordiamo che fino alle ore 12 di oggi, per permettere lo svolgimento di una manifestazione sportiva, l'uscita di Duino rimarrà chiusa al traffico per chi proviene da Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Al prossimo aggiornamento, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Sigla single della settimana.
3: Sta per uscire Stray Dogs, cani randagi, il quinto album dei britannici Nothing But Thieves, che nel terzo singolo estratto si vedono alla ricerca di un'alternativa alla felicità, o per meglio dire di una forma diversa di felicità. A Different Kind of Happiness, il nostro sigla single di questa settimana.

0: Melo d'Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi
1: della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.

Bentrovati a tutti per una nuova puntata di Melo d'Italia, Giuseppe Signorelli al microfono e oggi ci sarà la seconda parte dedicata a Peppino Di Capri. Come sapete ci ha lasciato nell'estate del 2026, se faccio a volte riferimenti a date, anni, giorni, mesi specifici e magari vedete che non coincidono, vuol dire che state ascoltando una replica, però ovviamente a far testo poi sono le canzoni dell'artista che in quella specifica puntata trattiamo e quelle ovviamente restano, così come restano le canzoni appunto di Peppino Di Capri. Lui se n'è andato, ma la sua opera resta. E se nella puntata scorsa ci siamo concentrati principalmente sugli anni 60, in questa ci concentreremo, cioè siamo partiti dagli anni 70 e andremo ovviamente ancora avanti con una bella seconda parte con degli omaggi, ma insomma lì ci arriviamo gradualmente. Non potevamo ovviamente tacere di una canzone simbolo, non solo per quanto riguarda il repertorio di Peppino Di Capri, ma direi proprio per la musica italiana, che questa Champagne, che fu pubblicata nel 1973, un brano composto da Mimmo Di Francia con testo di Debsa e Iodice e destinato appunto a diventare uno dei titoli più noti del suo repertorio. Fu pubblicata la prima volta su un singolo a 45 giri, appunto in quell'anno, si era nel dicembre del 73, in occasione proprio della sua presentazione a Canzonissima. Fu creata, per riportare proprio le parole degli autori, pensando a Charles Aznavour e a Domenico Modugno. È una canzone che ha trovato però poi in Peppino Di Capri il suo interprete principale e da allora appunto Champagne non ha mai smesso di accompagnare e guidare il successo dell'artista caprese. Nell'autunno del 73 la collaborazione tra Mimmo Di Francia, Sergio Iodice e Debsa, i tre creatori del brano che vi citavo prima, era solida e fu proprio partendo da una frase appuntata da Debsa su una sua agenda che Mimmo Di Francia ideò il titolo Champagne e l'architettura anche complessiva della canzone. La melodia successivamente fu ideata da Di Francia, pensate, in un taxi a Napoli, e il testo nacque dalla collaborazione fra i tre autori. C'è una storia, se vogliamo anche un paradosso, che sta dietro a questo brano. Intanto dobbiamo dire che in un'intervista del 2022, quindi recente, alla domanda su quante volte l'avesse interpretata sul palco e se ne avesse mai tenuto il conto, il cantante rispose con una rivelazione sorprendente, capace di smontare decenni di cliché romantici, perché diciamo che l'affetto del pubblico per quel brano era talmente viscerale da renderlo un passaggio obbligato di ogni esibizione dal vivo, un rito collettivo a cui il musicista caprese non poteva assolutamente sottrarsi, pena addirittura, come diceva lui, il malumore della platea, e rivelò, insomma, per farla breve, almeno 5.000 solo nei concerti, quindi le volte che dovette eseguirla, perché in caso contrario, come diceva appunto in quell'intervista di Capri, se non le seguo c'è la rivolta. Però ecco, con la sua proverbiale acutezza l'artista metteva in luce come la stragrande maggioranza delle persone, e qui sta il paradosso, si lasciasse trascinare dal ritmo e dalla parola champagne, appunto senza soffermarsi minimamente poi sul reale significato delle parole scritte da Debsa, Iodice e Di Francia. Tutti la usano ai matrimoni per il taglio della torta, ma lo hanno ascoltato bene il testo? Questo ci dice appunto Di Capri, vi riporto proprio le sue testuali parole: per brindare un incontro con te che già eri di un altro. E non mi pare tanto adatto, continua Di Capri. Era in effetti la storia di un amore clandestino finito, lo struggente brindisi al dolore di un addio, in cui il protagonista osserva la donna amata prepararsi a una nuova vita. Eppure Champagne, la canzone che più di ogni altra è legata al nome di Peppino Di Capri, si è trasformata, e questo è appunto il paradosso, in un inno all'amore. E continua ancora in quella intervista che vi citavo, continua Di Capri: conosco persone che si sono sposate con Champagne, evidentemente non si sono mai soffermate sul testo. Così ha raccontato appunto il cantante e pianista campano, e continua: e altrettanto evidentemente è una di quelle canzoni dove la musica comunica più del testo. Ci sono stati dei casi di questo tipo nella storia della musica italiana, ma andiamo avanti. Siamo costretti ovviamente a fare salti incredibili, ma anche perché la carriera, naturalmente in tantissimi anni, di Peppino Di Capri ha avuto dei momenti di fulgore, di grande luce, insomma di grande notorietà, e dei momenti magari un po' più in ombra. Andiamo agli anni 80, quando nel 1987 ha registrato a Londra il suo primo album dal vivo,
E poi, ecco, arriva sempre in quell'anno Il Sognatore, che è il 29esimo album di Capri, appunto pubblicato nell'87. L'album contiene 10 tracce, fra cui proprio il brano omonimo, che è quello che ascolteremo tra poco, che fu presentato anche al Festival di Sanremo 1987 e vanta collaborazioni con Depsa, Toto Cutugno e persino Lucio Dalla. Per venire un po' sull'attualità, diciamo che nelle ore successive alla sua scomparsa, le strade dell'isola sono state proprio tappezzate da un manifesto funebre che riporta proprio alcuni versi del Sognatore, una delle sue canzoni più amate insieme a Champagne, quando dice: e vado via là dove il cielo scende in fondo al mare. Parole che oggi naturalmente assumono un significato particolare, e il figlio Edoardo ha ricordato come proprio quel brano rappresentasse in modo speciale l'anima e la sensibilità del padre. Vi riporto anche in questo caso le sue parole: ultimamente mi sono legato al brano Il Sognatore perché poco prima che morisse gli avevo chiesto quale fosse la sua canzone preferita delle oltre 500 che aveva inciso, e lui mi ha risposto Il Sognatore. Adesso l'ascolto con orecchie diverse, è un po' una sua autobiografia perché c'è malinconia, però c'è anche eleganza, c'è papà. E allora ascoltiamola questa bellissima Il Sognatore di Peppino Di Capri.

0: Arriviamo adesso al 1995, così stiamo insomma rappresentando almeno una canzone per ogni decennio. E in quell'anno partecipò Di Capri al Festival di Sanremo ancora insieme a Gigi Proietti e Stefano Palatresi con il nome di Trio Melody, interpretando il brano Ma che ne sai se non hai fatto il piano bar. Dopo la manifestazione venne pubblicato anche l'unico album del trio, che nasce da un'idea di Claudio Mattone, autore della canzone, che volle questa formazione. E poi il trio appunto ha inciso questo album, si è esibito dal vivo in alcuni concerti nello stesso anno, in qualche altra data. È un brano che, come dire, un omaggio ironico, ecco, nostalgico e veritiero al mondo e alla gavetta dei locali notturni, appunto dei piano bar. Il ritornello ripete che non si può capire davvero quell'atmosfera fatta di notti insonni, microfoni appiccicati, canzoni dedicate, se non si è vissuta questa esperienza in prima persona. E diciamo che per gli stessi interpreti, in particolare Gigi Proietti e Di Capri, il piano bar ha rappresentato una vera e propria palestra artistica, un punto di partenza fondamentale prima del grande successo. E la canzone appunto celebra la malinconia e il talento artigianale di un mestiere di spettacolo, magari forse da qualcuno considerato minore fra virgolette, ma sicuramente ricco di umanità. Questo ve lo garantisco anch'io, è stata anche la mia gavetta personale, ho fatto veramente tanti anni di piano bar. E allora ascoltiamola questa Ma che ne sai se non hai fatto il piano bar, Trio Melody, e cioè Peppino Di Capri, il nostro protagonista, Gigi Proietti, Stefano Palatresi.
1: Vi lasciamo ora in compagnia dei Melodies che allietranno la serata per voi.

0: ovviamente.
1: Ed arriviamo agli anni 2000, esattamente al 2019, quando esce Mister Peppino di Capri, 39esimo e ultimo album di Peppino di Capri, che presentava il brano che ascolteremo fra poco, anche questo molto bello e molto toccante, come Il Sognatore, I miei capelli bianchi, che in realtà era stato già pubblicato nel 2016 nella raccolta Una musica infinita, però a tal punto amato da Peppino da essere reinserito appunto in questo lavoro. I miei capelli bianchi segnava proprio il prestigioso traguardo della 500ª canzone incisa da Di Capri ed è un profondo e intimo bilancio della vita, della lunga carriera dell'artista. I capelli bianchi non sono visti però con tristezza, ma come dire, compagni di viaggio, ecco, che portano i segni di una vita intensa, ricca di emozioni, palcoscenici e sogni vissuti fin dalla giovinezza. Il testo evoca quindi l'immagine di un uomo che è stato così un po' randagio, guidato dalla musica, dai viaggi, dai ricordi racchiusi in vecchie foto in bianco e nero. E guardandosi indietro, l'artista avverte la serenità di chi ha vissuto appieno la propria vocazione artistica e umana, senza il rimpianto di voler cambiare il passato. Ascoltiamola quindi questa bellissima I miei capelli bianchi, Peppino di Capri.

E creiamo a questo punto un ponte per la nostra seconda parte, così vi svelo di che cosa parleremo, di un live che appunto quest'anno 2026 ricorre il compleanno di questo live. Infatti si tratta di Due ragazzi così, live 96, appunto risale al 1996, un album dal vivo che vedeva Peppino Di Capri insieme a Fred Bongusto. Erano accomunati da avere, diciamo così, fatto una gavetta su locali con le stesse caratteristiche, e avevano anche un repertorio che si poteva benissimo reinterpretare vicendevolmente. E difatti chiudiamo questa prima parte di Melodi Italia proprio con una canzone che noi vi abbiamo già proposto nella puntata scorsa, la celeberrima Non è peccato, uno dei primi successi di Capri, però in questa versione dal vivo reinterpretata da Fred Bongusto. Quindi ne parleremo più ampiamente nella seconda parte.

0: Tutti i martedì su Radio Capodistria c'è Sign of the Times, il meglio della musica anni Ottanta, selezionata da Andrea F. In replica il lunedì all'alba, per iniziare la settimana all'insegna dei grandi successi.
1: Della solita musica?
2: Allora rimanete sintonizzati su Radio Capodistria.
1: Oltre a tutti i grandi successi del momento, qui trovate anche rock, indie, elettronica, jazz, selezioni musicali che vanno dagli anni 60 ai giorni nostri. Radio Capodistria.
2: Se è la musica che vi piace, allora toglietevi lo sfizio.
3: Radio Capodistria, notizie.
4: L'informazione delle 10.30. Da mercoledì prossimo la Presidente della Commissione Europea von der Leyen presiderà la riunione del Collegio dei Commissari e quindi volerà nei Balcani e si recherà a Tirana, in Albania. Giovedì sarà a Pristina, in Kosovo, e successivamente andrà a Podgorica, in Montenegro. Sarà infine a Skopje, in Macedonia del Nord. In programma colloqui con i capi di Stato e di Governo dell'area. Uno degli uomini rimasti feriti durante l'attentato al presidente statunitense Trump, avvenuto nel luglio 2024 a Butler, in Pennsylvania, è deceduto per complicazioni legate alle ferite riportate. Jim Copenhaver era stato raggiunto da due proiettili durante il comizio in cui Trump era rimasto ferito all'orecchio. Nel corso dell'attentato, un vigile del fuoco era stato ucciso mentre proteggeva la sua famiglia dagli spari e una terza persona aveva riportato ferite, ma è sopravvissuta. Il ventenne che sparò a Trump venne ucciso da un tiratore scelto dei servizi segreti. È iniziata in Bulgaria la campagna elettorale per il voto del 25 ottobre prossimo, quando i cittadini saranno chiamati alle urne per le elezioni presidenziali. La Bulgaria è una repubblica parlamentare e i poteri del capo dello Stato sono limitati e per lo più rappresentativi, ma il presidente viene eletto a suffragio universale. Il suo mandato è di 5 anni e può essere rinnovato una volta sola. Tutte e 6 le persone disperse nel crollo di una palazzina avvenuto nel centro della capitale greca Atene sono deceduti. Lo hanno riferito fonti di stampa ellenica, precisando che in un appartamento al primo piano abitavano 4 cittadini statunitensi e che nello stabile abitava anche una coppia di anziani. Una squadra della divisione crimini incendiari si trova sul posto per indagare sulle cause del sinistro. L'origine dell'esplosione non è stata ancora accertata, ma la polizia ritiene che l'ipotesi più probabile sia una fuga di gas. Radio Capodistria, sono le 10.32 minuti, si chiude il nostro appuntamento con l'informazione. Il prossimo è fissato tra 2 ore alle 12.30 con il giornale radio. A più tardi.
5: Città Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.

0: Melo d'Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
2: Oh.
1: Parole.
0: Ritmi.
1: Della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.

Seconda parte di Melodi Italia, sempre Giuseppe Signorelli al microfono, e appunto come annunciato nella canzone Ponte nella prima parte in chiusura, qui parliamo più ampiamente di questo bellissimo live dei due artisti Peppino Di Capri e Fred Buongusto. Infatti abbiamo iniziato proprio col brano Fatti Così, una sorta di brano manifesto che suggellava questa unica, dobbiamo dire, storica collaborazione discografica e live tra Di Capri e Buongusto, i due indiscussi re dei Night e custodi della melodia romantica italiana. Vi dicevo appunto delle caratteristiche che hanno in comune, avevano in comune i due artisti. Il pezzo chiudeva appunto il loro album congiunto Due ragazzi così, Live 96, registrato durante la tournée teatrale che li vide protagonisti insieme sul palco, e ne stiamo celebrando il compleanno. Scritta da Sergio Iodice e Gianni Di Gennaro, la canzone racchiude un significato profondo legato al tempo che passa, all'amicizia e alla coerenza artistica. Il testo è una vera e propria dichiarazione di identità. I due artisti cantano di essere fatti così, appunto, rivendicando con orgoglio la propria natura di eterni innamorati, sognatori e romantici. In un panorama musicale che negli anni 90 stava cambiando velocemente, loro riaffermavano, insomma, il proprio modo di intendere la musica e la vita. Fra le righe emerge anche una sorta, come dire, di dolce malinconia, quindi l'avanzare dell'età, i piccoli cambiamenti della vita, come abbiamo smesso pure di fumare, come si dice in un verso, o il confondere i giorni con le notti, in un altro verso, tipico ovviamente di chi ha vissuto lavorando nei locali notturni. Nonostante la maturità, però, i due ragazzi, chiamiamoli così, mantenevano intatta la voglia di far festa, la capacità di sognare, appunto, e qui c'è il richiamo anche al Sognatore, il brano bellissimo che abbiamo ascoltato nella prima parte di Peppino Di Capri. C'è questa complicità, quindi, lo specchiarsi in qualche modo l'uno nell'altro. Infatti nel brano traspare chiaramente come i due si sentano simili, pur essendo stati storici rivali, ma si fa per dire, insomma, fra virgolette, ecco, dell'immaginario collettivo dei locali e dei nightclub, scoprono di condividere lo stesso DNA artistico, quindi fatto di eleganza, ironia, sentimento e amore per la notte. In sintesi, quindi, Fatti Così non è una semplice canzone d'amore, ma una celebrazione autobiografica della loro carriera, della loro filosofia di vita, cantata a due voci con la complicità tipica di due vecchi amici che guardano al passato senza rimpianti. E così come abbiamo fatto in chiusura di prima parte, ci ascoltiamo ancora un brano che vi abbiamo proposto nella puntata scorsa. Nella prima parte vi abbiamo proposto Non è peccato, in questa versione live, cantata però come omaggio semplicemente da Fred Buongusto. E qui abbiamo invece i due insieme che eseguono un altro classico successo di Peppino Di Capri, Nessuno al mondo. Mai più.

Ma naturalmente in questo album dal vivo i due cantano delle cose insieme, si fanno rispettivi omaggi, e adesso ascoltiamone uno di Peppino Di Capri, un omaggio a Fred Buongusto, e una, anche in questo caso si tratta di uno dei suoi tanti successi. Si tratta della canzone Doce Doce, che è stata pubblicata ufficialmente nel 1962, che ha una storia molto affascinante poiché rappresenta le primissime origini artistiche di Fred Buongusto, ben prima quindi che diventasse famoso in tutta Italia con la celeberrima Una rotonda sul mare. Fu scritta quindi da giovanissimo e, sebbene sia uscita nei primi anni 60, Fred Buongusto la compose in lingua napoletana quando aveva soltanto 18 anni. E nonostante l'artista fosse originario di Campobasso, in Molise, era profondamente influenzato e affascinato dalla tradizione musicale partenopea. Difatti cantò diverse canzoni in napoletano, anche grandi classici. Fu uno dei tanti lati B che poi spesso, la musica italiana, ne abbiamo parlato in varie occasioni, nella musica italiana ci sono stati tanti 45 giri in cui poi i lati B sono diventati più famosi dei cosiddetti lati A. E questa Doce Doce era il retro della canzone Bella Bellissima. Sorprendentemente fu però proprio questo struggente brano in napoletano ad attirare le maggiori attenzioni del pubblico e della critica, oscurando in qualche modo il brano principale e trasformandosi nel suo primo vero trampolino di lancio. E fu proprio quindi grazie a questa interpretazione intima e sussurrata che l'Italia scoprì lo stile da crooner confidenziale di Fred Buongusto, un modo di cantare elegante d'altri tempi che divenne poi il suo iconico marchio di fabbrica per tutto il resto della sua carriera. E Doce Doce è appunto una struggente canzone d'amore che racconta la malinconia e il dolore di un addio contrapposti alla dolcezza dei baci e dei ricordi passati, da cui appunto questo Doce Doce. Ascoltiamola quindi in questa bella versione dal vivo, omaggio quindi di Peppino Di Capri a Fred Buongusto.

Dopo questa tournée effettuata dai due artisti, appunto da Peppino Di Capri e Fred Bongusto, Di Capri, arriviamo quindi al 2001, 5 anni dopo quindi, pubblica un album molto molto particolare, Fase 3, realizzato con la collaborazione di Franco Del Prete, autore dei testi, direttore ritmico del progetto. Il disco è molto bello, un po' dimenticato, ma per quello che ve ne parlo, segnò una nuova fase della sua produzione, caratterizzata da sonorità più vicine a una certa contaminazione tra musica napoletana, jazz e rock, e vide anche la partecipazione di James Senese in un brano dell'album, così ci dà la possibilità di ascoltare proprio una collaborazione fra i due artisti. Questa è la parte, questa seconda parte di Melodia Italia, dedicata appunto alle collaborazioni. L'album appunto Fase 3 è stato pubblicato dopo un'altra partecipazione di Di Capri, questa volta al 51esimo Festival di Sanremo, con la canzone Pioverà, che arrivò all'11esimo posto. Nella copertina di questo CD Fase 3 Peppino spiega che è la sua terza fase. Il cantante caprese scrive: gli anni di malattia e non è peccato hanno segnato il mio felice esordio. Champagne e Roberta mi hanno consacrato in tutto il mondo. Oggi riscopro più vivo l'entusiasmo di ritornare ad essere un elegante rivoluzionario. L'affascinante avventura che abbiamo vissuto durante la registrazione di questo disco mi ha convinto che nella musica non c'è età. Che ne dite di riparlarne dopo l'ascolto? È la stessa domanda che vi rivolgo, e noi ci ascoltiamo, estratto da questo album appunto Fase 3, il duetto, ve lo accennavo prima, tra Peppino Di Capri e James Senese, quindi due stili a confronto. Il pezzo è quello che proprio chiude l'album, con queste sonorità jazz rock che erano originali per Peppino Di Capri. Si tratta di Go Away, che significa insomma vattene, allontanati, ecco, che racchiude un po' il tema centrale della canzone, la chiusura netta di un rapporto, la fine di un legame o la necessità di allontanarsi da una situazione che provoca in qualche modo una sofferenza o comunque un disagio. Quindi Go Away, in questo inedito duetto, inedito no perché è stato pubblicato, ma diciamo inedito all'ascolto perché non è stato granché pubblicizzato, è scomparso un po' nell'ombra, e quindi Go Away, Peppino Di Capri e James Senese.

chiudiamo con una collaborazione veramente inaspettata che potrebbe far rabbrividire più di qualcuno. In realtà è una curiosità, secondo me, abbastanza interessante, quella tra Peppino Di Capri e Guè, che è poi lo pseudonimo di Cosimo Fini, un rapper italiano. Il brano che ascolteremo si intitola Fiumi di Champagne. Abbiamo incominciato con lo champagne e finiamo con Fiumi di Champagne addirittura. Fu appunto un singolo di Guè che fu pubblicato il 6 novembre 2015 come primo estratto dalla riedizione del terzo album in studio di Guè, Vero. Prodotto da Don Joe, il singolo ha visto la partecipazione vocale proprio di Peppino Di Capri e prende spunto, come si può intuire, dal brano di quest'ultimo Champagne. E tra l'altro il brano Fiumi di Champagne è stato anche introdotto nella colonna sonora del film Natale col Boss, diretto da Wolfgang De Biasi. Quindi con questi Fiumi di Champagne mi congedo da voi, vi do appuntamento come di consueto alla settimana prossima e vi auguro un buon proseguimento sulle nostre frequenze di Radio Capodistria. Ciao!

0: A me il boss è scavafosse.
1: Volete cambiare connotato a una persona molto, ma molto importante?
2: Detta così sembrerebbe qualcosa di illegale.
3: E proprio nulla potrebbe mai farci cambiare idea. Questa sì.
4: Eccoli qua i miei maghi del bisturi.
5: Io direi di incidere qui.
3: Ah! Ma il paziente è sveglio.
6: No, so io, mi hai preso la mano.
3: È identico.
4: Sono tale quale a Leonardo.
3: Leonardo?
4: DiCaprio, Leonardo DiCaprio.
3: DiCaprio.
7: Con la O.
4: Ma che cazzo?

0: Adesso sono io, Peppino Di Capri.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Di nuovo bentrovati dalla nostra redazione. Sulla A28 Porto Gruaro Conegliano si verificano code per incidente tra Zano Decimo e Villotta in direzione dell'allacciamento con la A4. Sulla stessa A4 Venezia Trieste segnaliamo traffico rallentato a causa di lavori in corso tra la barriera Trieste Lisert e Re di Puglia in direzione Venezia. Ricordiamo che fino alle ore 12 l'uscita di Duino per chi proviene da Trieste rimarrà chiusa per una manifestazione sportiva. Sulla Brescia Padova si registrano incolonnamenti presso le uscite di Peschiera del Garda da entrambe le provenienze per il traffico intenso. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Al prossimo aggiornamento, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: A Cittafiera lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
4: Nella nostra comunità. Un imprenditore al mese.

0: Un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Nella Nostra Comunità. Oggi parleremo di imprenditoria. Con voi è qui Barbara Costamagna che, come già accaduto nell'anno precedente, vi accompagnerà alla scoperta di quelle che sono le eccellenze del mondo imprenditoriale della comunità nazionale italiana in Slovenia e Croazia. Oggi salpiamo alla scoperta di Alice in Waterland, un progetto che nasce dalla passione per il mare e dalla volontà di trasformare la navigazione in un'esperienza da vivere e condividere. A dare vita a questo progetto sono Federica Menghelli e Damian Rosnik, professionisti con una lunga esperienza nel mondo della nautica e della vita a bordo. Con Alice in Waterland, Federica e Damian hanno scelto di mettere la loro esperienza al servizio di chi desidera scoprire il mare da una prospettiva diversa, non semplicemente come destinazione turistica, ma come ambiente da esplorare lentamente, seguendo il ritmo del vento e della navigazione. La loro base è a Isola, in Slovenia, da dove partono diverse esperienze in barca a vela, crociere, mini crociere, escursioni giornaliere e momenti speciali come le cene al tramonto. Al centro del progetto c'è una barca a vela di 15 metri, ma soprattutto c'è l'idea di creare un'esperienza autentica, a contatto con il mare e con la natura, lasciando spazio alla scoperta della costa, alla convivialità e alla libertà che solo il mare può offrire. In questa puntata incontreremo quindi Federica e Damian per conoscere meglio il mondo di Alice in Waterland. Parleremo di navigazione, turismo sostenibile, della vita a bordo e di cosa significa trasformare la propria esperienza in un progetto capace di accogliere e coinvolgere altre persone. Un viaggio alla scoperta del mare, della vela e di un modo diverso di vivere la costa. Benvenuti a bordo di Alice in Waterland. Federica e Damian, voi siete isolani, ecco, Damian è isolano, diciamo patocco, Federica di adozione, e da alcuni anni, ecco, avete aperto un'attività legata al mare. Ecco, Federica, ci puoi spiegare cosa fate e come si chiama la vostra attività?
1: La nostra attività si chiama Alice in Waterland. Abbiamo una barca a vela di circa 15 metri e mezzo e organizziamo vacanze per turisti con diciamo attività che possono essere svolte all'interno della giornata, quindi con tour di 8 ore, o la sera il barbecue, che è abbastanza innovativo, con un vero e proprio barbecue a legna sul mare, oppure a giornate con battesimo del mare e fino ad arrivare a settimane dove viaggiamo per l'Istria slovena e croata.
0: Ecco, questa attività, magari partiamo dalla vostra formazione. Damian, tu hai una formazione comunque legata al mare.
2: Beh, essendo nato a Isola, certamente, però dopo ho finito la scuola nautica a Porto Rose e dopo ho deciso di imbarcarmi sulla yacht in Italia. E sono rimasto un po' in questo mondo qui, lavorando anche un po' dopo a Trieste, su rimorchiatori. E dopo, rimbarcandomi sulla yacht, su quella mia prima yacht dove ho lavorato, poi dopo ho conosciuto Federica.
0: Ecco, vi siete conosciuti sulla yacht, anche tu Federica hai una formazione comunque legata al mare.
1: Sì, io sono di Ravenna, quindi un po' tutta la mia vita è stata, diciamo, in spiaggia, nella classica riviera romagnola, e ho sempre avuto una grande passione per il mare. Io, a differenza di Damian, non vengo da una scuola nautica, io in realtà ho fatto uno scientifico e sono laureata in biologia marina, ma il tema mare è sempre stato un leitmotiv della mia vita. Poi a 23 anni ho scoperto questo mestiere e ho incominciato a farlo. Infatti noi, come la classica storia d'amore fatata, ci siamo conosciuti su uno yacht da amici, anzi colleghi amici, e poi ci siamo innamorati.

0: Ma cosa significa lavorare su uno yacht?
1: Significa che sei praticamente stand by 24 ore, dipende anche dal ruolo certamente, però sei in un servizio diciamo che lavori con la gente, con gli ospiti che vengono a farsi una vacanza. Certamente la yacht cade nel, diciamo, lusso, no? Il lavoro è abbastanza duro, le ore sono lunghe, spesso si fa tanta navigazione anche, però si impara un sacco di cose anche che ti servono dopo anche nella vita. La disciplina, lavoro duro, resilienza, teamwork, perché ovviamente con equipaggio e la tua famiglia, quindi sai, devi anche dare d'accordo.
0: E voi avete imparato tutto questo e a un certo punto, no, avete pensato di creare qualcosa che fosse vostro e di mettere anche su famiglia, no? Due progetti che in qualche modo sono andati in parallelo.
2: Sì, esatto. Quando abbiamo deciso di mettere su famiglia, abbiamo deciso di abbandonare il mondo della nautica e del diporto con altre persone e di investire tutti i nostri risparmi, svuotando letteralmente i conti correnti, per acquistare una barca nostra. Perché comunque, quando è nata Alice, da cui poi ha preso il nome il progetto, appunto, Alice in Waterland, c'era poi l'esigenza di collimare la famiglia e nello stare insieme, ma anche con un lavoro che comunque per entrambi era già il nostro lavoro, quindi l'esperienza era già pregressa e volevamo metterla insieme appunto a questo ambito familiare. In più, quando abbiamo studiato dove iniziare questa attività, abbiamo visto che qui nell'Istria slovena non c'era niente di simile a quello che facevamo noi. Cioè qui, come ben sapete, c'è tutta la parte, diciamo, dei pescatori che si sono evoluti e che magari fanno il barcone per le uscite giornaliere, mentre una barca a vela, diciamo, di un livello diverso e leggermente superiore, non c'era nessuno che facesse il nostro lavoro. Poi è stato molto bello perché abbiamo visto che nel tempo qualcun altro ha intrapreso in maniera diversa, perché comunque ogni attività nautica è unica, lo stesso nostro lavoro.

0: un legame con quest'area che mi raccontavi nasce in realtà precedentemente alla conoscenza di Damian e anche all'inizio di questa attività.
1: Sì, io questa è una cosa che penso sempre con un sorriso e proprio pensando un po' anche al destino, alla vita come strana, perché io in realtà nasco come biologa marina, cioè i miei studi universitari sono stati appunto di biologia, e facendo volontariato alla riserva di Miramare ho avuto la possibilità, grazie al mio capo biologo del tempo, di fare il mio primo imbarco alla pari. Io avevo 23 anni, non volevo tornare in riviera a fare la classica barista, cameriera, con cui poi mi sono mantenuta per tanti anni anche all'università, e volevo provare qualcosa di nuovo. E il mio capo biologo mi propose un imbarco, ai tempi ci si imbarcava alla pari, cioè era proprio uno scambio di tu lavori, io ti do vita e alloggio con magari qualche premio, e da che dovevo imbarcarmi per una settimana sono stata imbarcata tutto il mese d'agosto. E quindi tutta la mia carriera è nata qui, e lo trovo una cosa molto bella pensare che poi sono rientrata qui. Poi è sempre vero che abbiamo una barca e non si sa, è il mare largo e lungo e quindi non si sa dove potremo andare, però è molto bello che penso che tutto è nato qui e sono tornata nel Golfo di Trieste.
0: Avete comprato una barca e avete deciso di trasferirvi a Isola, e però nel frattempo è arrivata una cosa inaspettata, il Covid.
2: Sì, era un periodo piuttosto duro, certamente, soprattutto chi ha iniziato un'attività in quel periodo, perché siamo stati bloccati, non potevamo fare uscite e quindi facevamo quello che potevamo. Però abbiamo tenuto duro e siamo ancora, non abbiamo lasciato che una cosa del genere ci distrugge comunque il progetto, i sogni e il lavoro, cioè tutto l'impegno che abbiamo messo nella preparazione del progetto.
0: Non vi ha distrutto, siete qui, l'attività va bene, no? Adesso, e magari ci spiegate che servizio offrite.
1: Sì, l'attività va molto bene, siamo molto contenti. Negli ultimi 2 anni poi abbiamo effettivamente avuto un boom di prenotazioni, i feedback sono ottimi, praticamente noi abbiamo sempre 5 stelle, ne andiamo molto orgogliosi, perché poi è molto bello, perché è come accogliere le persone nella nostra casa, perché noi a tutti gli effetti abitiamo in barca, che la gente rimane sempre molto scioccata.
0: Bellissimo, è come mangi un PI, non so se ve lo ricordate.
1: Certo, ma Tom Selleck, chi non se lo ricorda ovviamente. Sì, noi abitiamo in barca tutto l'anno, anche perché quando abbiamo fatto appunto in Covid, che siamo dovuti rimanere bloccati per mesi e mesi in un cantiere di Ravenna, dove fortunatamente siamo molto amici, quindi abbiamo avuto anche delle agevolazioni, noi abbiamo strutturato la barca proprio per renderla abitabile tutto l'anno. Damian, che è molto bravo da un punto di vista progettuale, ha progettato tutto il riscaldamento, abbiamo progettato proprio la barca anche nella chiusura invernale per poterla vivere tutto l'anno. Ovviamente durante l'estate è il momento in cui i turisti vengono di più, perché ancora purtroppo c'è questo scoglio dove la barca è vista solo per una cosa esclusivamente estiva, d'inverno in pochi la concepiscono. Noi abbiamo creato queste, diciamo, le nostre principali proposte, che sono le più innovative, perché il classico charter settimanale dove si va per una settimana in vacanza alle Incoronate piuttosto che nel Cuor Nero. Noi invece abbiamo creato questi due servizi, che sono appunto il daily tour, il giornaliero, e il barbecue serale, che sono rispettivamente due attività: del giornaliero di 8 ore, che va più o meno dalle 9 alle 5 del pomeriggio, dove noi offriamo un servizio a tutto tondo, quindi proprio a livello di senza pensieri, cioè noi ci occupiamo di tutto, della cambusa, le persone vengono da noi, hanno gli snack mattutini, una seconda colazione, hanno un pranzo ovviamente cucinato all'italiana, perché diciamo che sono la cuoca ufficiale di bordo, li portiamo lungo tutta la corsa slovena in modo tale da far vedere anche ai turisti, diciamo, la Slovenia da un altro punto di vista, perché la Slovenia è super verde, è molto bella, però negli ultimi anni sta prendendo piede questa cosa, che ha anche una costa, perché effettivamente ha solo 46 chilometri e va molto per la maggiore anche il barbecue, perché siamo gli unici a fare effettivamente una grigliata di carne o di pesce in base alle esigenze del cliente, anche vegetariane e vegane, perché poi siamo specializzati anche, diciamo, un po' sui vegetariani e sui vegani. Creiamo appunto anche questa sera un pacchetto serale di 4 ore, dove facciamo una veleggiata al tramonto e poi le persone cenano appunto al tramonto aspettando le stelle.

0: quindi un'offerta particolare. E chi si rivolge a voi?
1: Ma io posso dire che praticamente tutti, cioè dalle famiglie, dagli gruppo di amici, abbiamo avuto anche comunque persone anche anziane, giusto? C'era qualche persona magari che aveva un po' di difficoltà di camminare, le abbiamo dato una mano. Io penso proprio da bambini, certamente. Siamo molto fortunati che prendiamo un bel spettro, come si dice, della gente da tutto il mondo. Veramente abbiamo avuto gente dai paesi che non ce la aspettavamo mai. E questa è una cosa bellissima.
0: Qual è l'ospite più esotico che avete avuto?
2: Abbiamo avuto dei coreani, abbiamo avuto persone di Taiwan, abbiamo avuto l'argentini, quelli che ci hanno insegnato a fare il temate quest'anno a bordo. Ma devo, sì, effettivamente, come ha detto Damian, oltre a, a chiudere Singapore, Hong Kong, sì, abbiamo avuto veramente un po' tutta la gamma di età, effettivamente, perché abbiamo chiuso anche con persone che sono venute a fare da noi l'80° compleanno, quindi a bambini proprio, ma in fasce, c'è, cioè bambini di 5-6 mesi, un po' anche col fatto che noi abbiamo Alice, quindi l'Alice è nata in barca meno di 2 anni, lei si è circumnavigata l'Italia, quindi insomma diciamo che esperienze con i bambini a bordo ne abbiamo abbastanza, ma anche proprio di tutti i paesi. E devo dire che ultimamente una fetta di mercato che si è molto inspessita è quella degli americani, tantissimi americani e canadesi, poi tanti asiatici anche, però devo dire che negli ultimi 2 anni americani e canadesi veramente sono stati molto di più, anche se ovviamente qui la fascia del turismo che noi prendiamo molto sono austriaci, tedeschi e italiani, se dovessimo fare una media. Però devo dire che gli americani e anche sudamericani stanno prendendo veramente piedi in questa zona.
0: Ah, quindi veramente un eterogeneo, sì, no? Come molto. Per molti è la prima volta che l'impatto col mare, o è già persone che hanno già sperimentato?
1: Comunque la navigazione? Penso che

di lusso. Noi abbiamo dei prezzi molto accessibili e anche il fatto che tu hai un equipaggio professionale con già una bambina a bordo probabilmente invoglia anche le persone a farlo come prima esperienza. Anche la nostra filosofia è safety first. Noi ci teniamo molto anche i briefing che facciamo a spiegare che il mare va vissuto, è bellissimo, ma con un gran rispetto e soprattutto in sicurezza. Abbiamo la fortuna che qui c'è un clima meraviglioso, però noi siamo anche i primi che se dobbiamo cancellare un tour perché le persone si possono spaventare e con i cambiamenti climatici che ci sono adesso ci sono delle situazioni un po' anomale, siamo i primi piuttosto a cancellare che a far spaventare la gente, perché anche l'approccio al mare deve essere molto più per tutti, deve essere una cosa che le persone ritornano, perché se no e ti danno dei feedback positivi e lasciano delle recensioni positive, perché il mare, come tanti altri sport estremi, chiamiamoli così, una volta che ti sei spaventato e fai fatica a tornare indietro. È anche vero che noi la fortuna di essere un equipaggio professionale, perché noi lo facciamo di lavoro da tanti anni, non ci siamo improvvisati perché abbiamo deciso di smettere di lavorare in ufficio, e quindi questo rassicura tanto le persone. E devo dire che eravamo partiti con questa filosofia e nel tempo sta ripagando veramente tanto, perché è bello essere i primi.

0: Alice, no, voi avete scelto di fare questo mestiere, lei è nata facendo questo mestiere, ecco, com'è la sua esperienza, ecco, com'è la vita di una bambina su una barca?
1: Allora, Alice è semplicemente fantastica, è una bambina meravigliosa, abbiamo fatti bellissimi ricordi da quando aveva 8 mesi che camminava per tutta la barca, e anche adesso ovviamente ogni giorno è nuovo. Ma come lo vedo io, penso che lei si diverta un sacco, è molto brava, anche ci dà anche la mano quando magari abbiamo un po' più da lavorare, ci aiuta, però è molto, diciamo, capisce la situazione, che comunque, sai, è nostra casa, ma è anche il nostro lavoro e così via, però ha i suoi spazi. Quando non c'ha voglia, ovviamente fa robe sue, che giustamente, essendo una bambina, però da baciarsi i gomiti, come si dice, no?
0: È vero. No, perché è una cosa particolare, ma lei adesso è ancora piccola, quando dovrà andare a scuola, come pensate di organizzare? Ah, va già a scuola.
2: Quando Alice ha cominciato le elementari, prima noi facevamo su e giù da Ravenna, perché a Ravenna abbiamo una casa effettiva con muri, soffitti, c'è vera. Poi quando abbiamo deciso dove cominciare la sua scuola elementare, siamo andati a fare i vari open day, abbiamo scelto Isola, Valla Dante Alighieri, nella scuola italiana, molto sopra le aspettative di quelle decisamente italiane, dove doveva andare. E in realtà abbiamo degli accordi con le maestre, con la preside, che capiscono perfettamente la nostra situazione. Noi ovviamente tentiamo, quando lei ha il periodo di scuola, magari di fare solo dei giornalieri o dei serali, in modo tale, perché lì c'è sempre con noi praticamente ce l'abbiamo sempre, non abbiamo aiuti in questo caso qui non così consistenti. E poi se ci devono fare delle settimane, perché è già capitato, come settembre dell'anno scorso, che siamo andati via 2 settimane, Alice viene con noi e ci si accorda con le insegnanti sia per i compiti che per, insomma, le varie esigenze scolastiche. Poi noi, un po' per deformazione professionale, anche di carattere, quando si porrà il problema di quando sarà più grande ci penseremo, perché la vita è lunga, non sappiamo, e sarà quel che sarà. Più che altro che quando noi facciamo le ferie d'inverno, perché noi ovviamente tutte le ferie estive noi lavoriamo, lì cerchiamo in concomitanza con le ferie scolastiche a Natale di andare magari via, andarci a fare le ferie in quel periodo lì. Poi ci andremo alla mano, come si suol dire.

0: Allora, hai parlato della scuola di Isola, una scuola che comunque è legata alla minoranza italiana, però anche voi avete creato dei rapporti, no, con la minoranza.
1: Sì, decisamente.

0: Anzi, ci sono dei rapporti molto stretti. Io qui ho trovato una comunità italiana molto calorosa, dove nata per, diciamo, per casualità, dove poi ho trovato delle amiche, degli amici. È un ambiente molto bello, se devo essere sincera, ma anche con la comunità istriana, per casualità croata. Ci sono rapporti molto stretti, ci troviamo bene, collaboriamo tanto anche per progetti per bambini oppure musicali, perché Damian, oltre a essere il capitan della barca, è anche comunque un musicista di rilievo che ha diversi gruppi, quindi si collabora in diversi modi e questo è molto bello, perché essere all'estero, anche se siamo comunque vicini all'Italia, e avere comunque così una comunità un po' forte dove uno tiene anche un po' le proprie radici, devo dire che è molto molto bello.
1: Avete anche partecipato a dei progetti, no? Della minanza.
2: Sì, esatto. Abbiamo, quando era il primo? 3 anni fa? 3 o 4 anni fa, adesso non mi ricordo, il primo bando tramite Cancostiera per aumentare le capacità anche in barca con i pannelli solari, con il distillatore, gommone, con motore elettrico. E quindi sì, erano i nostri primi bandi. I primi erano un po' difficili, però era una cosa nuova per noi e ce l'abbiamo fatta. E grazie a loro perché ci hanno dato un gran mano per migliorare nostra offerta.
1: Parlato dei pannelli solari, so che voi siete anche molto attenti, anche per deformazione probabilmente di Federica, all'ecologia.
0: Sì, noi stiamo molto attenti. La barca nasce plastic free e nasce con dei serbatoi dedicati solo per l'acqua potabile. Noi infatti spigliamo direttamente l'acqua potabile dal lavandino e mano a mano che si è andata avanti col tempo, appunto anche grazie ai bandi della Cancostiera, noi siamo diventati praticamente totalmente indipendenti da qualsiasi forma di energia. Cioè noi con l'energia rinnovabile, con l'acqua di mare, noi possiamo potabilizzare l'acqua di mare, quindi il fabbisogno idrico lo possiamo tranquillamente gestire tramite il dissalatore e grazie ai pannelli solari e tutti ai calcoli della batteria noi potremmo benissimo non stare minimamente attaccati alla corrente, ma crearla. Infatti la nostra barca è anche progettata perché un domani ci piacerebbe poi fare un giro per tutto il Mediterraneo portando, diciamo, un po' il verbo del green e dell'ecologico. Noi siamo completamente autosufficienti. Poi d'inverno, quando riusciamo, perché purtroppo le persone pensano che quando è finita la stagione il nostro lavoro finisca. In realtà dietro c'è un lavoro di back che è incredibile, ma sia dalle manutenzioni straordinarie e ordinarie della barca, perché nascendo tutti e due come marinai, facciamo tutto noi, dal cambio di qualsiasi cosa, anche dai cambi da inverno a estate, e poi quando riusciamo facciamo anche le pulizie delle spiagge o andiamo a fare i vari recuperi di plastiche in mare, perché il mare è la nostra più grande risorsa, molto più probabilmente anche di tutta la parte verde, che la Slovenia è meravigliosa, però se muore il mare moriamo tutti e noi ci teniamo particolarmente a tenerlo pulito, a rispettarlo. Tentiamo anche di dare qualche dritta ecologica ai nostri clienti per specificare. E quando è il momento del recupero, che ci sono delle plastiche in giro, è sempre un momento di ilarità e di curiosità con i nostri ospiti, perché si divertono tanto a raccattare le plastiche in giro. Quindi sì, siamo molto ecologici, forse anche un po' rompiscatole per certi versi, però siamo una piccola goccia nel mare.

0: Per concludere, quali sono i progetti che avete in serbo per il futuro?
1: Allora, una delle idee che abbiamo in questo momento è includere, uso questa parola, includere anche certe barche qui per iniziare a Isola e anche nella costa slovena sotto il nostro tetto. Ecco, diciamo, sotto la nostra piattaforma che l'abbiamo sviluppata in tutti questi anni per dare a un turista più scelta. Magari ci sarà qualche barca più adatta per le famiglie, qualche barca più adatta per qualche gruppo di amici, team building, eccetera, eccetera. Ma comunque di creare, diciamo, una agenzia in tutti gli effetti per le gite con le barche. Ovviamente noi adesso abbiamo solo la nostra e quindi se siamo in barca non possiamo essere in ufficio e viceversa. Quindi abbiamo pensato parlare con altra gente che hanno detto che sono interessati, sarebbero interessati a immettersi in questo mondo di gite con la barca e vediamo che d'accordi, accordi riusciamo a tirarli fuori. E quindi per il prossimo anno io penso che ci sarebbe già qualche nuova offerta di fianco alla nostra, diciamo.
2: Sì, perché praticamente purtroppo, come ho accennato prima, qui il mondo nautico e la costa slovena purtroppo è stata sempre poco calcolata, ma perché effettivamente la Slovenia, con le montagne che ha, con il verde che ha, offre ben altri pacchetti turistici. In realtà c'è una gran richiesta. Stessa identica cosa, comunque c'è un parco nautico di imbarcazioni non indifferente. E a differenza della Croazia, che vive sulla nautica, o dell'Italia da una vita, perché ci sono chilometri e chilometri di costa, qui questa attività e questa offerta è molto scarsa. Noi vorremmo appunto creare un'agenzia che tutela e anche fa lavorare varie persone all'interno di tutta la costa slovena, in modo tale da creare un'offerta nautica, non dico omogenea, però con degli standard abbastanza alti, che offre magari pacchetti differenti. E l'altra cosa che ci piacerebbe fare sempre in concomitanza di questa è anche formazione, perché non solo abbiamo tantissimi ospiti, ed è capitato anche per esempio ieri dopo il giornaliero, che ci chiedono di venire a fare settimane in barca per imparare ad andare in barca da un equipaggio professionale, perché magari a lungo termine vogliono affittarsi la loro barca in sicurezza, ma anche di persone che magari hanno una barca, vogliono provare a farla lavorare, ma che vogliono proprio imparare a fare un mestiere, perché come un po' in tutti i lavori, in tutte le cose, ci vuole tempo, pazienza, della calma per imparare il mestiere, ma soprattutto quando si ha a che fare con la montagna, il mare, quindi con degli ambienti che per noi umani sono comunque ostici, ci vogliono delle persone professionali che ti aiutano a capire un mondo che non puoi imparare purtroppo sui libri, questo è. E quindi ci piacerebbe, oltre alla nostra attività ovviamente di charter e turistica, affiancare magari nei periodi morti anche queste due attività.

E così, lasciando alle spalle il porto e seguendo ancora una volta la rotta del vento, si conclude il nostro incontro con Alice in Waterland, una realtà che ci ricorda come il mare possa essere molto più di una semplice destinazione. Può diventare un modo di viaggiare, di conoscere, di rallentare e di guardare il mondo da un'altra prospettiva. Grazie a Federica e Damian per averci accompagnato a bordo e per aver condiviso con noi la loro esperienza, la loro passione per la navigazione e il progetto di Alice in Waterland. Grazie alla Candy Isola che ci ha permesso di registrare negli spazi di Palazzo Manzioli. Grazie a Daniel, senza il quale non saremmo andati in onda. E a questo punto anche grazie a voi ascoltatori. A noi, Barbara e Daniel, non resta che augurarvi buon vento e chissà, magari un giorno ci incontreremo proprio là, in mezzo al blu. Alla prossima rotta e buon vento a tutti!

0: c'è.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati all'ascolto, è stato risolto il precedente incidente avvenuto sulla A28 Porto Gruaro Conegliano. Al momento gli unici disagi si verificano sulla A4 Venezia Trieste, dove a causa di lavori in corso si verificano code tra Villesse e Re di Puglia in direzione Trieste e code tra Lisert e Re di Puglia verso Venezia. Ricordiamo infatti che verso Trieste la corsia di sorpasso è chiusa tra Villesse e Trieste Lisert, mentre per chi viaggia verso Venezia nello stesso tratto si viaggia attraverso uno scambio di carreggiata. Vi informiamo inoltre che per lavori l'uscita di Duino per chi proviene da Trieste rimarrà chiusa al traffico fino alle ore 6 di domani mattina, lunedì 28 settembre. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Buona giornata e benvenuti all'appuntamento con i titoli dei fatti del giorno, il GR di Radio Capodistria in onda alle 12.30. Vediamoli. Il direttore della società energetica Gheni Sons, Gregor Hudomet, è stato fermato in Romania. Una quarantina di persone al raduno albanese a Capodistria. Genitori a favore di 8 anni di scuola elementare. Istria, giornata mondiale del turismo. Sono questi alcuni dei temi di cui ci occuperemo durante i fatti del giorno. Il GR di Radio Capodistria è in onda, come sempre, alle 12.30. A più tardi.

0: Il meteo e la viabilità.
1: La situazione. Su gran parte dell'Europa persiste un campo di alte pressioni. Verso le nostre regioni aria gradualmente più calda e secca. Le previsioni. Oggi cielo sereno. La bora nel litorale si attenuerà verso sera. Le temperature massime andranno da 20 a 25 gradi. Domani, lunedì, giornata soleggiata con occasionali aumenti della nuvolosità ad alta quota. La nebbia persisterà in alcune zone di pianura a valle durante il mattino e nella prima parte della giornata. Le temperature minime andranno da 0 a 9 gradi, 11 nel litorale, mentre le massime varieranno tra 20 e 23 gradi, 26 nel litorale. Martedì e mercoledì cielo prevalentemente sereno, prevista nebbia in alcune zone di pianura durante il mattino e la prima parte della giornata. Una debole bora continuerà a soffiare in alcune aree del litorale. Per quanto riguarda la viabilità, il traffico è scorrevole sulle principali strade e autostrade del paese, sostenuto invece sulle regionali. Rallentamenti si segnalano dinanzi al traforo delle Caravanche in direzione Austria. Code anche sulla Valletta Isola e la Dragogna Capodistria in ambo i sensi, così anche sulla Lesze Bled. Ricordiamo che fino alle 22 rimane in vigore il divieto di transito per i mezzi pesanti con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. Radio Capodistria, sono le 12.30.
0: I fatti del giorno.
1: Benvenuti ai fatti del giorno, vediamo i titoli. Il direttore della società energetica Gennai Sonze, Gregor Hudohmet, è stato fermato in Romania. Una quarantina di persone al raduno albanese a Capodistria. Genitori a favore di 8 anni di scuola elementare. Istria, giornata mondiale del turismo. Ancora una buona giornata a voi, iniziamo dagli interni. Il direttore della società energetica Gennai Sonze, Gregor Hudohmet, è stato fermato in Romania nell'ambito di un'inchiesta anticorruzione che coinvolge un progetto per la realizzazione di un grande sistema di accumulo di energia elettrica. L'uomo è sospettato di avere richiesto una tangente di almeno 450.000 euro. Maya Novak.
2: Secondo la televisione rumena Pro TV, Hudohmet avrebbe richiesto la somma oltre all'IVA in relazione a un contratto per la costruzione di un impianto di stoccaggio a batteria Gheorgheni, sottoscritto alcune settimane fa. Stando a quanto emerso finora dalle indagini, l'esperto sloveno avrebbe agito con la complicità di un cittadino romeno, dipendente di una società coinvolta nella realizzazione dell'impianto. Quest'ultimo avrebbe esercitato pressioni sui propri superiori affinché venisse versata la somma richiesta. La presunta tangente sarebbe stata dissimulata attraverso un contratto formalmente riconducibile a una normale operazione commerciale. Secondo gli inquirenti, i 450.000 euro richiesti da Hudohmet corrispondono al 2% del valore del contratto. I due sospettati sono stati fermati venerdì sera e alcune ore dopo sono comparsi davanti al giudice per i diritti e le libertà del Tribunale di Bucarest. Su richiesta della Procura Anticorruzione, il giudice avrebbe disposto per entrambi la custodia cautelare per 30 giorni. Al momento Hudohmet non ha rilasciato dichiarazioni in merito alle accuse. Anche la società romena coinvolta nel progetto ha fatto sapere che intende fornire una dichiarazione ufficiale dopo aver acquisito maggiori informazioni sul caso. Le accuse sono dunque ancora oggetto di accertamento da parte della magistratura. Gennai Sonze è attiva sul mercato romeno insieme ai partner locali in diversi progetti dedicati ai sistemi di accumulo dell'energia. Ad agosto la società ha firmato con l'azienda romena Valdevar Energy un contratto per la realizzazione di un grande impianto di accumulo a batteria Gheorgheni. Gennai Sonze aveva definito l'iniziativa il più grande progetto del gruppo attualmente in costruzione sul mercato romeno, con entrata in funzione prevista nel terzo trimestre del 2027.
1: Per partecipazione contenuta a Capodistria, al raduno della comunità albanese convocato al Bonifica in sostegno degli ex vertici dell'OCK condannati in primo grado dalle Camere Specializzate del Kosovo all'AIA. Nonostante sui social l'appuntamento fosse stato presentato come un grande raduno, sul posto si sono ritrovate una quarantina di persone, tra cui diversi giovanissimi e ragazze minorenni. Dionisi Botter.
3: Una quarantina di persone si sono ritrovate nel parcheggio del Bonifica di Capodistria per manifestare solidarietà agli ex vertici dell'esercito di liberazione del Kosovo, Luci K, condannati lo scorso 16 settembre dalla Camera Specializzata del Kosovo con sede all'Aia. Una partecipazione dunque decisamente contenuta rispetto alle dimensioni prospettate dall'appello circolato nei giorni scorsi sui social network, nel quale l'appuntamento veniva annunciato come un grande raduno. Sul poster erano presenti alcune bandiere albanesi e diversi giovani e giovanissimi, comprese numerose ragazze minorenni. La manifestazione si è svolta senza una presenza particolarmente numerosa di partecipanti. Sul manifesto diffuso online comparivano gli slogan «Libertà e liberatori» e «Insieme per la giustizia, la dignità e la libertà». L'iniziativa si inserisce nel clima di mobilitazione di una parte della diaspora albanese dopo la sentenza pronunciata all'Aia nei confronti di quattro ex dirigenti dell'Luci K. Il 16 settembre le Camere Specializzate del Kosovo hanno infatti riconosciuto Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi e Apu Kresnici responsabili di crimini di guerra, tra cui detenzione arbitraria, trattamenti crudeli, torture e omicidi. Thaçi e Kresnici sono stati condannati a 25 anni di carcere, Veseli a 18 e Salimi a 13. I quattro sono stati invece assolti dalle accuse di crimini contro l'umanità. Si tratta di una sentenza di primo grado. Il raduno capodistriano sul piano della partecipazione è rimasto quindi molto al di sotto delle aspettative suscitate dall'appello diffuso sui social. Circa 40 i presenti complessivi, riuniti con alcune bandiere e simboli albanesi per esprimere il proprio sostegno ai vertici dell'Luci K.
1: Politica, la settimana entrante sarà caratterizzata dal proseguimento dell'iter di bilancio. Giovedì la Camera di Stato, in seduta straordinaria, dovrebbe approvare la proposta di revisione del bilancio statale per il 2026. Martedì la Commissione Finanze definirà la proposta da sottoporre all'approvazione della seduta plenaria, mentre il Governo, forse martedì, adotterà le proposte di bilancio per il biennio successivo. La proposta del Ministero dell'Istruzione di ripristinare gli 8 anni di scuola elementare al posto degli attuali 9 incassa il favore della maggioranza dei cittadini e di oltre la metà dei genitori, secondo un sondaggio dell'agenzia Parsifal. Ciononostante, le forze di opposizione hanno richiesto una seduta urgente per valutare i costi, la carenza di personale e la validità del progetto, sollecitando un confronto aperto con esperti e sindacati. Alessia Mitar.
4: I risultati del sondaggio d'opinione presentati dal Ministero come una conferma a proprio favore attestano che tra gli operatori del settore scolastico il 39% si dichiara favorevole al ritorno alla scuola dell'obbligo di 8 anni, a fronte di un 36% di contrari. Sulla base di questi dati, il Dicastero sostiene che l'orientamento della popolazione si discosti in modo sostanziale dalla percezione diffusa nel dibattito pubblico, dove prevale la narrazione di un rifiuto quasi unanime del progetto. La rilevazione viene quindi interpretata dall'esecutivo come un chiaro mandato a procedere con il superamento del modello novennale, misura inserita dal ministro Borutroncevic nel piano strategico di riorganizzazione strutturale del sistema educativo. I dati, secondo lui, evidenziano la necessità di fornire risposte chiare ai cittadini. Pertanto si avvierà un confronto tecnico approfondito e si garantirà un'informazione costante alla popolazione, ponendo come traguardo la centralità dell'apprendimento e delle competenze. Dall'analisi emerge inoltre un'esplicita richiesta di trasparenza in merito alle implicazioni operative del provvedimento per gli studenti, le famiglie e gli stessi istituti scolastici. L'indagine realizzata dall'agenzia Parsifal tra il 15 e il 21 settembre su un campione di 1095 cittadini maggiorenni ha previsto la raccolta dei dati tramite interviste telefoniche e telematiche, con un bilanciamento statistico dei dati basato sulle variabili demografiche, di istruzione e di distribuzione territoriale. Ciononostante, l'ipotizzata abolizione del modello novennale ha acceso una forte polemica. L'opposizione di centrosinistra ha richiesto una seduta straordinaria della commissione parlamentare per contestare la riforma e i possibili tagli al personale, sostenendo la necessità di investire prioritariamente su risorse, condizioni di lavoro e programmazione anziché cedere a rischiosi esperimenti di parte. Si sollecita infine la trasparenza sull'analisi di impatto economico e pedagogico e l'avvio di un tavolo di confronto con specialisti del settore.
1: Cambiamo argomento. Da mercoledì prossimo la Presidente della Commissione Europea von der Leyen presiderà la riunione del Collegio dei Commissari e quindi volerà nei Balcani e si recherà a Tirana, in Albania. Giovedì sarà a Pristina in Kosovo e successivamente andrà a Podgorica in Montenegro. Infine sarà a Skopje in Macedonia del Nord. In programma colloqui con i capi di Stato e di Governo dell'area. È iniziata in Bulgaria la campagna elettorale per il voto del 25 ottobre prossimo, quando i cittadini saranno chiamati alle urne per le elezioni presidenziali. La Bulgaria è una repubblica parlamentare, i poteri del capo dello Stato sono limitati e per lo più rappresentativi, ma il presidente viene eletto a suffragio universale. Il suo mandato è di 5 anni e può essere rinnovato una sola volta. Nell'ultimo fine settimana di settembre l'Istria vuole celebrare la giornata mondiale del turismo che ricorre oggi con una serie di contenuti che coinvolge le 54 località della penisola, dalla cultura alla gastronomia passando per lo sport. Chiaramente parliamo di Croazia. Sentiamo Valmer Kuzma.
5: 80 esperienze, 54 località e un'intera penisola da scoprire, oltre le spiagge e i percorsi più battuti, è la sfida lanciata dall'Istria per l'ultimo fine settimana di settembre in occasione della giornata mondiale del turismo. Il territorio è diventato una grande vetrina delle proprie eccellenze. Natura, cultura, gastronomia, sport e tradizioni sono al centro di un programma diffuso con molte iniziative gratuite e altre proposte con sconti fino al 50%. L'appuntamento, giunto all'undicesima edizione, è promosso dall'assessorato al turismo della regione istriana, punta a portare residenti e visitatori oltre gli itinerari più conosciuti, valorizzando luoghi e attività distribuiti sull'intera penisola. Ampio spazio viene dedicato alla natura, con visite guidate alla riserva ornitologica di Palù, al centro interpretativo sul promontorio di Promontore e a Brioni Minore. A Gimino si può visitare la grotta Il Regno Festini, mentre a Rovigno è previsto il percorso guidato dedicato alla storia delle sardelline, del locale conservificio del pesce, le donne che per generazioni hanno contribuito alla vita economica e sociale della città. Il patrimonio culturale è protagonista a Pola con il Museo Storico Navale, il Castello Veneziano e i tunnel della Zerostrasse, ma anche a Rovigno, Draguccio, Arsia e Visignano, dove sono accessibili musei, siti storici, strutture culturali e l'osservatorio astronomico. Non poteva mancare la gastronomia con degustazioni di vino, olio extravergine d'oliva, tartufi, grappe e prodotti tipici. Completa l'offerta un ampio ventaglio di attività sportive e ricreative, escursioni in bicicletta, zip line, parchi avventure, tour in quad e buggy, immersioni passeggiate a cavallo e itinerari panoramici.
1: Continuiamo con la pagina della cultura. Un gruppo di archeologi egiziani avrebbe rilevato altre camere dietro le pareti della tomba di Tutankhamen, uno dei più incredibili ritrovamenti della storia dell'archeologia. La camera potrebbe contenere la tomba di Nefertiti, la regina e moglie del faraone Akhenaton e matrigna del giovane Tutankhamon. Alessandro Martegani.
6: La tomba di Tutankhamon, una delle più incredibili scoperte dell'archeologia moderna, potrebbe non aver esaurito i suoi segreti. Scoperta nel 1922 dall'archeologo britannico Howard Carter, la tomba KV62, oltre ad aver sfornito più di 5.000 oggetti perfettamente conservati, un'immagine intatta di una tomba dei faraoni, potrebbe nascondere altri tesori. L'idea era stata avanzata già negli anni scorsi e si riferisce alla possibilità che dietro i muri affrescati della tomba possano celarsi altre camere, in particolare la tomba di Nefertiti, moglie del padre di Tutankhamon, Akhenaton. L'ipotesi era stata sostenuta soprattutto dall'archeologo britannico Nicholas Reeves, secondo cui alcune anomalie nelle pareti, linee e fessure, alcune pitture apparentemente modificate, potrebbero indicare camere nascoste, ma le indagini radar avevano fornito risultati contraddittori senza una prova conclusiva dell'esistenza di una camera funeraria. Recentemente però un gruppo di studiosi dell'Università del Cairo avrebbe individuato nel terreno anomalie che sarebbero compatibili con un complesso di corridoi ambienti adiacenti alla tomba. Il nuovo studio dell'Università del Cairo ha avviato sofisticate indagini geofisiche con l'utilizzo di radar a penetrazione del suolo e con strumenti in grado di misurare la microgravità e la resistenza elettrica, che avrebbero fatto concludere agli archeologi che dietro la tomba di Tutankhamon ci potrebbe essere un corridoio largo 2 metri e altre stanze, forse un altro tesoro che potrebbe anche raccontare la storia della famosa regina egiziana Nefertiti.
1: Radio Capodistria, a 12:43 minuti si chiude I Fatti del Giorno. In redazione Franco De Stefani e Maya Novak. La realizzazione tecnica è stata curata da Maxim Vergan. Per quanto riguarda l'informazione, l'appuntamento è tra breve, 45 minuti, alle 13:30 infatti ritornano il notiziario. Grazie per essere stati con noi e a più tardi.
7: Speriamo di no.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, nuovo appuntamento con la viabilità. Sulla 4 Venezia Trieste segnaliamo traffico rallentato a causa di lavori in corso tra la barriera Trieste Lisert e Redipuglia in direzione Venezia. Vi ricordiamo che sempre sulla Venezia Trieste l'uscita di Redipuglia rimarrà chiusa al traffico per lavori fino alle ore 6 di domani mattina, lunedì 28 settembre. Fuori competenza sul tratto della A23 Palmanova Tarvisio, gestito da Autostrade per l'Italia, sempre per lavori si verificano code tra Gemona Osop e Carnia in direzione del confine di Stato. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico, la Brescia-Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: A Cittafiera lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
3: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica.

0: Sabato e la domenica, ora musica si mette il vestito della festa. Ben trovati da Riccardo Pellegrini. Allora, tra ieri e oggi vi faccio riascoltare tutte le novità della settimana. Molte le ho presentate già ieri, le altre arriveranno tra poco, perché come sempre prima ad aprire ora musica c'è un classico.
1: Ora musica story.
0: 1993.

I Can See Clearly Now, grande pezzo di Johnny Nash nel 1993, ripreso anche da Jimmy Cliff, che oggi ha aperto la puntata di Ora Musica prima della novità al primo ascolto, che è il singolo di Fabio Cardullo, si chiama Sopravvivenza.

0: Le interviste di Ora Musica ci portano a viaggiare nell'Italia che produce musica e oggi andiamo a Teramo, in provincia di Teramo. Facciamo una chiacchierata con Alessia Di Marcello in arte Sturzi. Ciao Alessia, ben trovata.
1: Ciao a tutti, ciao a tutti.
0: Allora Alessia, stiamo promuovendo Vino Rosso, che è il terzo di una serie di singoli che hai iniziato a pubblicare con il 2026, giusto?
1: Esattamente, sì.
0: I primi, ricordiamolo, sono stati Mi Aiuti, Umamo.
1: Antimonio.
0: Antimonio e poi Mondio.
1: Esatto, e poi esattamente.
0: E poi ci saranno altri singoli che arriveranno. Ma andiamo su, sì, Vino Rosso. Tra l'altro esce nel periodo giusto perché arriva l'autunno. Si passa dal bianco fresco al rosso con piatti un po' più, no?
1: Esattamente, sì.
0: Però non è di questo che parla la canzone.
1: No.
0: Ecco, raccontaci tu.
1: Allora, in realtà io in tutti i miei brani sto cercando di abbattere un pochino di stereotipi e cercare di ironizzare un po' su questi che diciamo mi hanno ingabbiata in tutta la mia adolescenza e anche in età adulta e mi hanno fatta in realtà stare molto male, e quindi con queste uscite di questi brani sto cercando di in realtà di vedere sotto un altro aspetto tutte queste cose che mi hanno, diciamo, portato la sofferenza. Quindi in realtà in Vino Rosso, che diciamo che forse potrebbe essere il mio brano preferito tra questi che sto facendo uscire, e in realtà batte un pochino i luoghi comuni, sì, ironizzando sempre, e niente, penso di aver detto tutto.
0: Dicevi che questi brani rappresentano un po' te con quello che passi, che pensi, no? Vedendo i precedenti,
1: sì, sì.
0: Antimonio, davi un po' di forza a chi ha vissuto momenti difficili, Mon Dieu, cercavi di dire che l'amore può creare disagio ma fa parte del gioco, Vino Rosso dà voce all'inquietudine. La domanda è: ti aiuta a scrivere, cantare davanti a tutto questo?
1: Allora sì, abituata diciamo a tenere tutto dentro, quando poi le trovi scritte certe cose, diciamo che la mia chiave di scrittura era completamente diversa all'inizio, quando proprio iniziato a 17 anni, e invece l'ho vista proprio evolversi in un'altra prospettiva, e quindi adesso in realtà oltre che mi fa bene comunque parlarne, perché parlarne fa sempre bene,
0: certo,
1: a prescindere dal tipo di argomento e dal peso, in realtà fa bene leggerle, e adesso ovviamente ci rido su, come è giusto che sia.
0: Ed è importante parlarne, tirarle fuori queste cose. Noi adesso andiamo ad ascoltare Vino Rosso, prima però diamo a chi ci ascolta le coordinate per raggiungere e seguire Sturzi.
1: Certamente, allora io sono su Instagram come Sturzi Official, sono su Facebook, sempre ho la pagina Sturzi, e sono su Spotify Sturzi maiuscolo, tutto maiuscolo, e in realtà sono ovunque, anche su YouTube, su Threads, ovunque.
0: Sturzi, grazie per essere stata con noi, andiamo ad ascoltare Vino Rosso e ci sentiamo ad una prossima pubblicazione.
1: Grazie mille, grazie mille.

Abbiamo una vita sola, è il singolo di Nearco, oggi qui a Ora Musica nella parte finale del nostro spazio odierno. Ancora tempo per un paio di novità al primo ascolto prima di salutarci. Luca Bussoletti, in arte semplicemente Bussoletti.

Un omaggio ai Prozac più di acida con questa nuova versione del brano. Ci ha pensato Luca Bussoletti, uno dei cantautori più interessanti della scena indie attuale. Andiamo a chiudere la puntata di Ora Musica con Sirena, il brano firmato da Anastasia Anymore 24.

0: Anastasia Anymore 24 Sirena è il titolo del singolo che abbiamo ascoltato, ennesima novità al primo ascolto di questa settimana ricca di novità, domani ne ascolteremo tantissime ancora. Da Riccardo Pellegrini è tutto, grazie per l'ascolto e appuntamento a domani.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: L'informazione delle 13.30. Numerosi arresti sono avvenuti nel Regno Unito, nell'area di Welford, nei pressi della base aerea di Fairford. Sono state evacuate alcune abitazioni dopo che le autorità hanno lanciato un allarme sicurezza. Le persone arrestate sono accusate di detenzione di esplosivi e in zona sono al lavoro gli artificieri. Un cordone di sicurezza è stato esteso attorno alla base della Royal Air Force, che è stata usata dalle forze statunitensi per i limitati raid contro l'Iran. Gli elettori svizzeri sono chiamati oggi alle urne per esprimersi su due iniziative popolari. Una punta a rafforzare e definire in modo più stringente nella Costituzione la politica di neutralità del paese. L'altra chiede di aumentare il livello di autosufficienza alimentare. Il tema della neutralità è tornato al centro del dibattito dopo che Berna ha aderito alle sanzioni dell'Unione Europea contro la Russia in risposta all'aggressione dell'Ucraina. Al centro della seconda consultazione popolare, invece, la proposta di portare il livello di autosufficienza alimentare del paese dall'attuale 42 al 70%. I sondaggi indicano una probabile bocciatura di entrambe le proposte. Il direttore della società energetica Genai Sons, Gregor Hudohmet, è stato fermato in Romania nell'ambito di un'inchiesta anticorruzione che coinvolge un progetto per la realizzazione di un grande sistema di accumulo di energia elettrica. L'uomo è sospettato di avere richiesto una tangente di almeno 450.000 euro. Secondo i media locali, Hudohmet avrebbe richiesto la somma, oltre all'IVA, in relazione ad un contratto per la costruzione di un impianto di stoccaggio a batteria a Gheorgheni, sottoscritto alcune settimane fa. Secondo gli inquirenti romeni, l'esperto sloveno avrebbe agito con la complicità di un cittadino romeno, dipendente di una società coinvolta nella realizzazione dell'impianto. Sono in totale 27 i morti causati da due diversi episodi di violenza in Sudafrica. In una sparatoria di massa sono decedute 17 persone e sono rimaste ferite altre 15 in un bar della città di Wedela, a sud-ovest di Johannesburg. Un'altra sparatoria ha visto 10 morti a Luandl, nei pressi della città del Capo. Gli inquirenti sono al lavoro per individuarne le cause. Radio Capodistria, sono le 13.32 minuti, si chiude il nostro appuntamento con l'informazione. Il prossimo è fissato tra due ore alle 15.30 con le notizie flash. A più tardi.
0: Love's Theme. Canzoni d'amore, le più belle di sempre. A cura di Tomasz Zindrich.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico in questi minuti procede scorrevole lungo i percorsi di nostra competenza. Vi ricordiamo che per lavori in corso sulla A4 Venezia-Trieste, per chi viaggia in direzione Trieste, la corsia di sorpasso è chiusa tra Villesse e Trieste-Lisert, mentre sulla carreggiata opposta verso Venezia si viaggia attraverso uno scambio di carreggiata. Inoltre, fino alle ore 6 di domani mattina, l'uscita di Re di Puglia, per chi proviene da Trieste, rimarrà chiusa al traffico, sempre per lavori. Informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Al prossimo aggiornamento, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Città Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
3: Disco 2000, un viaggio tra le canzoni fondamentali che hanno segnato il sound degli anni zero, selezionate da Tilly.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio dalla nostra redazione. Il traffico si presenta regolare sulle autostrade di nostra competenza. Parliamo della A4 nel tratto di competenza di Autostrade Alto Adriatico. Fino a lunedì 28 settembre, fino alle 6 del mattino di lunedì, resterà chiusa per lavori la rampa di uscita di Re di Puglia in direzione Venezia. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Città Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
3: Souvenir d'Italie,
4: la collezione di sola musica italiana
3: su Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con le notizie flash delle 15.30. La Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar ha sottolineato oggi a Portorose l'importanza di preservare la memoria delle atrocità e delle violazioni della dignità umana. Intervenendo alla tradizionale cerimonia dedicata agli ex internati, ha ricordato il ruolo delle persone coraggiose nel determinare profondi cambiamenti storici e ha ribadito che la società non deve permettere che gli orrori del passato vengano dimenticati. La cerimonia, intitolata Le voci del passato, monito per il presente, sogni per il futuro, organizzata dall'Unione delle Organizzazioni dei Combattenti per i Valori della Lotta Popolare di Liberazione, si è svolta sotto l'alto patronato della Presidente della Repubblica e ha riunito ex internati, prigionieri politici, deportati e bambini sottratti alle loro famiglie. I partecipanti ricordano ogni anno i circa 12.000 patrioti uccisi durante la Seconda Guerra Mondiale e richiamano l'importanza della solidarietà, della fraternità e della giustizia. Il gruppo Geni ha ribadito la propria tolleranza zero nei confronti della corruzione e di qualsiasi comportamento illecito e ha annunciato che adotterà le misure necessarie per fare chiarezza sul caso che coinvolge il direttore della controllata Geni Sonze, Gregor Hudohmet, fermato in Romania nell'ambito di un'indagine per corruzione. Il consiglio di amministrazione di Geni si riunisce oggi in via straordinaria per esaminare le informazioni attualmente disponibili e valutare eventuali ulteriori iniziative. La società ha riferito di aver appreso sabato dai media del fermo di Hudohmet e del procedimento avviato nei suoi confronti in Romania, assicurando la piena disponibilità a collaborare alle indagini. È stata disinnescata con successo a Globoco una bomba d'aereo da 213 kg rinvenuta martedì durante i lavori nell'alveo della Sava nei pressi del ponte ferroviario. L'ordigno di fabbricazione britannica è stato reso inoffensivo e trasferito in un deposito temporaneo dove sarà distrutto entro 3 mesi. Le operazioni sono iniziate nelle prime ore del mattino con l'evacuazione dell'area nel raggio di 400 metri dal luogo del ritrovamento. L'area del ponte ferroviario di Globoco potrebbe nascondere ancora numerosi ordigni inesplosi. Il ponte strategico per la ritirata delle truppe tedesche alla fine della Seconda Guerra Mondiale fu bombardato dagli alleati il 5 aprile 1945. Secondo le stime degli esperti, nell'operazione furono sganciate tra 250 e 350 bombe e circa il 10% potrebbe non essere esploso. Papa Leone XIV ha esortato oggi i vescovi francesi a proseguire con determinazione nella lotta contro gli abusi sessuali sui minori nella Chiesa Cattolica. Durante un incontro privato a Lourdes, il pontefice ha sottolineato la necessità di mantenere la massima attenzione su una questione che, alla luce delle numerose accuse emerse negli ultimi anni, continua a rappresentare una delle principali sfide per la Chiesa. Il Papa ha inoltre celebrato una messa all'aperto nel santuario di Lourdes e ha in programma un incontro con 7 vittime di abusi. Prima dell'arrivo del pontefice, nella Basilica di Lourdes sono stati completamente coperti i mosaici realizzati dal sacerdote sloveno Marco Rupnik, accusato di abusi. Il santuario ha fatto sapere che si tratta di una misura destinata a protrarsi nel tempo. E per il momento con l'informazione è tutto, appuntamento alle 17.30 con le notizie flash sempre da Radio Capodistria. Buona giornata!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, segnalo per incidente sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia, code tra il bivio per la A34 e Palmanova. Sempre A4 Venezia-Trieste resterà chiuso per lavori fino alle 6 di domani mattina, lunedì 28 settembre, lo svincolo di uscita di Re di Puglia in direzione Venezia. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.
3: Bentornati, sopravvissuti all'estate e alle innovazioni tecnologiche, Tilly.
4: Boh, l'estate sì, le innovazioni non lo so ancora, cioè, ecco, non ci metterei amici, la mano nel fuoco.
3: Come sentite, Tilly è qui con me, quindi dopo varie settimane di ferie, ritorni, ecco, siamo qui al completo e mi sa che fino a Capodanno almeno ci sentirete in questa formazione. Allora, come dicevo, apriamo con una notizia che è il perfetto ritratto del nostro tempo. A Londra, nel quartiere di Holland Park, un cane di piccola taglia, bianco e nero, stava facendo una passeggiata con il suo padrone, fin qui tutto a posto.
4: Sì, normale.
3: A un certo punto si trova di fronte a un cane robot.
4: Oh!
3: Sì, non un giocattolo per bambini, ma un Unitree Go 2 Air.
4: Infatti mi era venuto in mente l'ultimo robot che conosco, è Emilio Robot, ti ricordi?
3: Ah, sei rimasto un po' indietro,
4: Emilio Robot,
3: aggiornati. Questo è un robot quadrupede prodotto da un'azienda cinese dal costo di circa 2000 sterline. Il cane vero, inizialmente ovviamente curioso, inizia ad abbaiare, a mantenere le distanze. Il robot impassibile si muove meccanicamente. A un certo punto si alza sulle zampe posteriori in una posizione innaturale per un cane, diciamo così. Il cane vero si spaventa e cerca di nascondersi dietro delle scale. Il video condiviso all'inizio di maggio è diventato virale, poi insomma gira da un bel po'. Ma non è finita qui, cari amici. A Toronto, in Canada, un Golden Retriever di nome Casper, famoso sui social tra l'altro con migliaia di follower.
4: Cioè anche i cani hanno i follower.
3: Sì, altro che, anzi direi
4: più
3: che
4: più follower di noi.
3: Esatto, addirittura i cani fanno meglio il loro lavoro di noi. Comunque, questo come dicevo, aspetti, mi interrompi adesso, ho perso il filo. Ah, ecco, il cane si è bloccato di colpo durante una passeggiata, completamente immobile, fissava il cane robotico che passava il guinzaglio con movimenti realistici. Il suo padrone ha commentato ironicamente: "L'intelligenza artificiale ruberà il mio lavoro". E anche questo video è diventato virale. Morale della storia, Tilly: la tecnologia avanza, i cani veri cercano ancora di capire se il nemico è di metallo o di carne, e noi da Hot Hits siamo più o meno nella stessa situazione.
4: Sì.
3: Quindi ascoltiamo canzoni che sembrano umane, ma sotto il cofano chissà cosa c'è, un algoritmo, qualche macchina.
4: Però il cane robot a me sembra abbastanza comodo, cioè poi per esempio, non so, vai in vacanza, lo spegni così non hai problemi.
3: Non sarebbe portarlo a passeggio,
4: sì,
3: ad esempio.
4: Oppure tutti quei poveri cani abbandonati che li abbandonano quando la gente va in vacanza, sì, quindi lo spegni, quando torni
3: garage
4: a casa lo riaccendi. O come funziona?
3: Praticissimo. Tu sei sempre stato un tipo pratico, Tilly, quindi ti piacciono,
4: sì,
3: le cose.
4: Sì, abbastanza.
3: Casomai anche il marito lo spegni. Ah no. Allora, che stavo per dire? Niente, a volte l'algoritmo di cui parlavo prima si alza sulle zampe posteriori, spaventa pure noi, cari amici. Noi comunque non ci nascondiamo dietro le scale, vero Tilly?
4: No.
3: Noi andiamo avanti, poi non è che abbiamo poi tanta scelta. A parte quella scelta di affidarci ai santi di oggi, Tilly.
4: Oh, sono tornati, sì, i santi del giorno.
3: Il 25 settembre si venera San Cleofa, bel nome tra l'altro.
4: Sì, fantastico.
3: Nonché sante, perché sono due, Aurelia e Neomisia, martiri. Come martiri? Al femminile sono delle martire, no, non lo so. Cari amici, tutto ciò e molto di più soltanto dopo l'immancabile
4: sigla
5: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
3: E partiamo dal numero 25 con una signora che a quanto pare non ha ancora intenzione di lasciare il palcoscenico alle nuove generazioni.
4: No, per niente.
3: No. Madonna torna in classifica con Dance in Tyria, un titolo che torna in classifica, è già da un po' che nella nostra classifica, ma torna, diciamo così, sulla scena. Un titolo che sembra già suggerire la ricetta: pista da ballo, luci stroboscopiche, un po' di elettronica e possibilmente qualcuno che urla Madonna!
4: No? Madonna comunque, sì. Samuel mi sa che è più in forma di noi, però per la sua età, sì,
3: Per
4: tornata con questo nuovo album.
3: Con tutti i medici e paramedici anti-aging che le stanno attorno.
4: Probabile anche questo, sì. Comunque, fatto sta che Madonna è tornata alla ribalta quest'anno con il nuovo album Confession on the Dance Floor Part 2, che riprende un po' il Confession on the Dance Floor dei primi anni 2000. E dunque, sì, il tema è quello, Samuel, pista da ballo, divertimento, e questa è Madonna.
3: È ritornata
4: Madonna
3: alla ribalta.
4: Del 2026, sì. Pensa un po'.
3: Alla ribalta, basta che non si ribalti però. Speriamo che sia stabile.
4: Sì, dai, sicuramente lo sarà. Ce la sentiamo con Dance in Tyria. Talk about

0: Madonna, il numero 25 con Dance and Tyria. E niente, lei continua a ballare mentre noi continuiamo a cercare di capire se siamo ancora giovani oppure semplicemente non abbiamo ancora ricevuto la comunicazione ufficiale di non esserlo.
1: Sì, sì.
0: Numero 24.
1: Finché non arriva, dunque.
0: Finché non arriva, noi andiamo avanti per la nostra strada. Numero 24, arriva una new entry decisamente più elegante e notturna, diciamo così. John Legend arriva con Daylight. Notturna, Daylight. Beh, sì. Insomma, un pezzo
1: di
0: che
1: urna,
0: parla.
1: Ecco.
0: Sì, un pezzo che parla di rinascita, di luce, di un nuovo inizio. Voce di velluto, melodia elegante. Il risultato però è una canzone, questa è una delle mie tildi, che sembra uscita da un catalogo di musiche per ascensori di lusso. Ti piace?
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, però non è proprio così. Cioè, in verità, Samuel, se tu pensi a John Legend, probabilmente la prima cosa che ti viene in mente è lui al pianoforte con quella ballatona,
0: sì,
1: canzone romantica. Ma questa canzone non è così.
0: No.
1: Daylight, spiega appunto John Legend, con Daylight ha deciso di cambiare un po' le regole.
0: Cioè?
1: E fa parte di questa nuova fase musicale di John Legend, quella dell'album che arriverà presto, che si intitola Muse, realizzato con Pharrell Williams.
0: Ah.
1: Ecco. E la cosa interessante è proprio questa, che Legend ha spiegato di voler allontanarsi dalla formula che ovviamente nel corso degli anni gli ha dato il successo che poi è arrivato, no? Quella delle ballad, soprattutto pianistiche, per provare adesso qualcosa di nuovo.
0: Si butta nel pop pure lui.
1: Sì, diciamo qualcosa di più vivace, ecco, di più movimentato, ecco. E dunque lasciamo il pianoforte un po' in disparte e vediamo cosa combina adesso John Legend quando decide di cambiare marcia. Questa è Daylight.

0: Daylight di John Legend, new entry alla numero 24 appena sentita. Se vi sembra già un po' più sofisticato rispetto a quello che passa normalmente in classifica, tranquilli, è solo una sensazione perché tra poco torniamo alla normalità, Tilly. Sì. Alla numero 23 chi abbiamo invece? Abbiamo un nome che non ha bisogno di presentazioni, Edoardo Bennato con Ogni settimana. Titolo per uno che lavora in radio ha qualcosa di minacciosamente realistico.
1: Sì,
0: perché ogni settimana noi siamo qui, cari amici, ogni settimana cambiamo le canzoni, ogni settimana cambiamo le classifiche.
1: Sì. E non c'entrano festivi, vacanze, siamo sempre qui.
0: No, Natale.
1: Capodanno, anzi Capodanno facciamo anche il meglio di.
0: Sì, esatto. Vedi. Noi ridefiniamo il linguaggio della musica contemporanea, Tilly. E facciamo pure finta di crederci. Numero 23, ogni settimana.
1: Edoardo Bennato.

0: Edoardo Bennato con ogni settimana sale fino al numero 23 o scende?
1: Scende un po', era la 14 scorsa settimana.
0: Bene. Allora, ogni settimana.
1: Perché bene?
0: non lo so. Sentire ogni settimana, appunto, è una frase che
1: ti
0: descrive,
1: stressa,
0: descrive
1: ti mette
0: un po' troppo, lo so. Sentire ogni settimana, appunto, è una frase che
1: ti
0: descrive,
1: stressa, ti
0: descrive
1: mette
0: un po'
1: d'ansia.
0: Troppo la radio, cambio dei brani, cambio

0: che ne so, anche vendute come souvenir, profumo, odorante, quelle cose lì.
1: Telle, ecco, sì, a proposito di souvenir, volevo dire, perché questa canzone non era inserita nell'album, quello nuovo, ultimo uscito di Olivia Rodrigo.
2: È una bonus.
1: No, l'ha fatta uscire poi come singolo in solo 500 copie. Ecco, quello poi è diventato un souvenir, perché poi ovviamente la gente è corsa a comprarlo, è diventato come un piccolo pezzo di collezione.
0: Si
1: fanno poche copie, vedi, dovremmo fare meno hot hits.
0: Meno
1: noi.
0: Hot hits, così dopo,
1: così
0: dopo le compriamo
1: una cosa
0: noi.
1: Più rara. Vabbè, comunque le idee che ci vengono dovevano venirci prima, però queste idee dovevamo aspettare Olivia Rodrigo.
0: Sai come funziona il business oggi? Prima crei il bisogno e poi crei la cura,
1: poi togliamo,
0: diciamo, no?
1: E mettiamo hot hits due volte all'anno in una data che non si sa.
0: Ma dovremmo annunciare che hot hits non andrà in onda per i prossimi 6 mesi, così la gente è tutta piena di fuoco, in depressa, voglio hot hits e poi le facciamo parlare.
1: Sì, avremo le folle qui davanti alla radio, ecco, sì,
0: come no.
1: Olivia Rodrigo, Serena Joy.

0: Olivia Rodrigo che cita un personaggio potente ma si accontenta di questa canzone piuttosto educata. Allora, dalla distopia passiamo ad una nuova entrata, fa pure rima. Numero 21, abbiamo un'altra new entry, Sienna Spyro con Great Expectation.
1: Quelle sì.
0: Sì, già il titolo ci mette addosso una certa pressione. Great Expectation, grandi aspettative, che è una cosa pericolosa, Tilly, soprattutto quando si parla di musica, perché poi anche, insomma, puoi anche avere grandi aspettative, ma poi arriva il ritornello e niente.
1: Sì, ecco. No, è meglio partire senza aspettarsi niente sempre nella vita. Dunque parti e poi magari sei sorpreso piacevolmente, no? C'è una cosa però, Samuel, abbastanza umiliante.
0: Dimmi.
1: Che può succedere quando aspetti qualcuno.
0: Oddio.
1: Cioè, cominci ad aspettarlo anche quando sai che probabilmente non verrà.
0: Questo
1: è il problema. E certo, a chi non è mai successo? E quello che è successo anche a lei, a Sienna Spyro, New York. Allora, durante il periodo in cui era lì per aprire i concerti di Sam Smith, mi sono documentata, no? Frequentava un uomo che continuava a dirle che sarebbe andato a trovarla.
0: Hai capito.
1: E ogni mattina, quando lei usciva dal suo appartamento, per un attimo pensava davvero di poterlo trovare lì. Sei di quelli che

0: dicono: ah, sì sì, vabbè, vengo a trovare, sì sì, ci sentiamo, ma poi niente. Poi lei iniziava a camminare, si immaginava già la scena, cosa si sarebbero detti, come sarebbe stato incontrarlo, dunque grandi aspettative, solo che lui a New York non si è mai fatto vedere.
1: Hai capito, quasi quasi le dico anch'io, se ne Spyro, sai che quasi quasi vengo a trovarti, così dopo la metto un po' in crisi per gusto, così proprio per sadismo lo
0: ne
1: faccio.
0: Poi fai un'altra canzone.
1: Vabbè.
0: E da questo aneddoto è appunto nata la canzone Great Expectation.

0: Great Expectation, Siena Spyro, new entry numero 21 appena sentita. Le grandi aspettative sono finite. Adesso possiamo tranquillamente passare al prossimo brano, Tilly.
1: Eh sì,
0: è uno dei pochi vantaggi della radio e non devi aspettare di sapere come va a finire. Allora, arriviamo alla numero 20.
1: Sì, e qua c'è anche una bella storia dietro, Samuel.
0: Sì.
1: Abbiamo Bryan Adams con 21st State.
0: Mannaggia, sei sicura?
1: Sì.
0: Ah, è vero, sì. Ho perso il foglio.
1: Sì, è vero. Mi sembrava.
0: C'è Bryan Adams. Beh, insomma, Bryan Adams è uno di quegli artisti che sembrano avere un contratto a tempo indeterminato con la musica, perché torna sempre con un titolo che evoca politica, identità, appartenenza, robe serie.
1: È vero. Un tema abbastanza...
0: Sì.
1: Attuale, sì. Diciamo così, perché ha deciso di parlare del suo paese, il Canada, e lo fa con un titolo che non lascia molto spazio all'interpretazione, diciamo la verità. 21st State, il riferimento è all'idea, rilanciata più volte negli ultimi mesi, di trasformare il Canada nel 51esimo stato americano.
0: Sì, chissà di chi poi.
1: E lui non ci sta, no, dice Bryan Adams. No, il Canada non sarà mai il 51esimo stato.
0: Già. Insomma, bene, dai, passano gli anni, cambiano le mode, cambiano i capelli, cambiano i supporti, cambiano le piattaforme, ma Bryan Adams continua a comparire.
1: Però questa volta più agguerrito.
0: Più agguerrito che mai. 51st State.

0: 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Seconda parte di Hot Hits, e dopo il cane robotico di prima, la tecnologia ha deciso di fare un ulteriore passo avanti, Tilly. Adesso i robot...
2: Oggi sei tecnologico.
1: Sì, molto, questo è il fil rouge. Adesso i robot non si limitano più a spaventare i cani, ma combattono anche contro, oppure con, gli esseri umani.
2: Oh!
1: A San Francisco, il 18 settembre, un creator americano di nome Frank La Penna è entrato in una gabbia per affrontare un robot umanoide. Non un robottino aspirapolvere, ma un Engine AI T-800. Alto circa 1,73 m, con la faccia da Terminator, gli occhi rossi e un aspetto studiato appositamente per farci rimpiangere il Medioevo, più o meno. Il robot tira pugni, calci, insomma si muove come un essere umano. A un certo punto manda La Penna al tappeto, cioè La Penna è l'altro, e il video diventa ovviamente immediatamente virale. E qui arriva la parte bellissima: il robot non era autonomo, era telecomandato da un essere umano attraverso un sistema di realtà virtuale, quindi tecnicamente non era proprio un uomo contro macchina. Era più una specie di uomo contro uomo, con uno dei due nascosto dentro un robot. La società organizzatrice, la Robot Entertainment Combat, ha inoltre ammesso che l'evento faceva parte di una campagna marketing legata ad un gioco diciamo in realtà virtuale, chiamiamolo così. Alcune fonti hanno anche sollevato dubbi sul fatto che alcune fasi del combattimento fossero coreografate, insomma quelle cose lì.
2: Un po' come i Power Rangers quando entrano nei loro dinosauri, hai presente?
1: I Power Rangers entrano
2: quelli dei colorati, no?
1: Era sfuggito, perché sai.
2: E loro poi entrano nei loro questi, ognuno c'ha il suo dinosauro, penso che erano tutti dinosauri, c'era anche il mammut, e poi addirittura si mettono tutti insieme e fanno, non ti ricordi?
1: Mi è sfuggito.
2: Fanno un Megazord.
1: Che devo dire?
2: Oddio, che nostalgia degli anni 90.
1: Già.
2: Così è.
1: Ci siamo, sì.
2: Ecco.
1: Perché negli anni 80, quando ero piccolo io, non c'erano queste cose.
2: Non c'erano ancora i Power Rangers.
1: Tilly!
2: Sì.
1: Allora, noi abbiamo finalmente costruito una macchina umanoide capace di combattere.
2: Sì.
1: E quindi a questo punto, non aiutare gli anziani, salvare qualcuno da un incendio, no, combattere.
2: Sì, questo è quello.
1: E cosa ci inventiamo dopo? Facciamola menare con un influencer. Bene, questo è il progresso, Tilly. E la cosa più inquietante è che il robot si chiama T-800. Perché chiamarlo, non so, Franco, Giorgio, sarebbe stato...
2: come Emilio Robot, potevano chiamarlo con un nome così.
1: Sarebbe stato troppo rassicurante. Noi invece, vabbè, che dire. Noi continuiamo pure a fidarci della tecnologia, cari amici. Allora,
2: come
1: dopo
2: vedi,
1: tutto...
2: Oggi proprio hai tutta la mia attenzione con questi temi da robottini. Vedi, poi mi tornano in mente Emilio Robot, i Power Rangers.
1: Hai visto? Anche tu sei tecnologico, un po' indietro.
2: Un po' indietro, sì, devo dire la verità.
1: Bene, numero 19, Choosing Texas, Ella Langley, New Entry.

0: Ella Langley con Choosing Texas, numero 19 appena sentita, new entry. Allora Tilly, dopo un robot telecomandato che prende a pugni un essere umano, torniamo al country, che almeno là
1: è lì,
0: un po' più al sicuro, sì. Un genere nato per raccontare la vita vera, trasformato negli anni in un prodotto perfettamente confezionato per vendere nostalgia, stivali, qualche giacca di pelle,
1: certo, quelle camicie di flanella,
0: un'idea di libertà, di campagna, e il capitalismo ringrazia. Allora, numero 18 invece, chi abbiamo? Ah, troviamo i Jungle con Sunshine, che dalla classifica precedente scendono dal 15 al 18, quindi insomma restano lì. Il titolo promette sole, ma siamo ormai a fine settembre e quindi le giornate si accorciano, l'estate è finita, il nostro cervello sta già iniziando a chiedere plate, carboidrati e una ragione per uscire di casa.
1: Ma tu devi guardare Samuel più a fondo nel titolo,
0: più
1: perché
0: a fondo?
1: Sunshine non è che parla solo del sole, no? Parla di una sensazione. Ecco, è quel posto che immagini nella tua testa quando pensi che prima o poi arriveranno giorni migliori. E allora aspetti questi giorni di sunshine, no? Quindi c'è la luce, c'è l'energia positiva, ma però senza far finta che nella vita vada sempre tutto bene.
0: Hai capito.
1: E allora si canta appunto del sunshine che arriverà, anche se non è ancora arrivato, bisogna essere positivi.
0: Tu cosa immagini pensando a giorni migliori? Così ti chiedo così.
1: La pensione.
0: Addirittura, Tilly, mannaggia.
1: Vabbè,
0: ma sei proprio vecchia dentro, tu proprio, guarda.
1: Sì.
0: Vabbè, no, io mi immagino altro, ben altro, ma non lo dico in radio perché potrei finire male. Allora, dove siamo arrivati?
1: Sunshine, Jungle.

0: Sunshine in the Jungle, numero 18. Il sole c'è ancora, ma evidentemente non abbastanza da impedire alla canzone di perdere 3 posizioni. Ma insomma, anche la felicità ormai, Caratilli, deve fare i conti con l'algoritmo. Allora, dal numero 11 al 17, chi abbiamo qui?
1: Ariete, Angelina Mango. Oh, che bella vita! Vedi, Sunshine, che bella vita! Vedi come siamo positivi.
0: Sì, guarda,
1: mettiamo
0: il titolo,
1: buon umore.
0: Possiede un ottimismo quasi commovente, proprio. Che bella vita!
1: Che bella vita!
0: Bene, forse è proprio questa la funzione della musica pop contemporanea: prendere le nostre piccole crisi, dar loro un titolo rassicurante e trasformarle in qualcosa che magari possiamo ascoltare mentre andiamo al lavoro.
1: E perché in verità qua il titolo sembra promettere una canzone tutta allegra, però poi se si ascolta il testo si scopre che, diciamo, è un po' nostalgico. Si parte da una casa che improvvisamente sembra diventata troppo piccola, e anche una delle immagini usate da Ariete Angelina Mango per raccontare cosa succede quando cresci, Samuel. Torni nei posti che conoscevi da bambino e ti accorgi che non sono più gli stessi. O forse appunto siamo noi ad essere cambiati. Che poi loro hanno 24-25 anni, hai voglia di arrivare alla nostra età? Cosa tutto ancora può cambiare dei posti della nostra infanzia?
0: Perché lì volevo arrivare. Soffrire è inevitabile, almeno possiamo farlo con un ritornello orecchiabile. Che bella vita!
2: Ma quanto è piccola sta

0: Che bella vita.
1: Ariete e Angelina Mango con Che bella vita, numero 17. Il titolo resta positivo, la classifica invece ha evidentemente sviluppato una propria forma di depressione. Alla numero 16 c'è Olivia Dean con Lady Lady, che scende dal numero 9, 7 posizioni in meno. Il titolo, insomma, è talmente semplice, Tilly, che sembra quasi una strategia di marketing. Mm. Due parole, facili Lady da ricordare, Lady, facili da cantare, facili da infilare in una playlist e soprattutto facili da dimenticare.
2: Ma soprattutto vi chiederete ovviamente tutti, chi è questa Lady Lady?
1: Chi è?
2: Praticamente è una metafora, potrebbe essere, diciamo, madre natura oppure il destino che ci scombussola le giornate e ci fa sorprese anche tante volte inaspettate che poi noi dobbiamo risolvere.
1: Hai capito.
2: Ecco, tutto questo ce lo canta Olivia Dean in Lady Lady.

0: ci sta.
1: Lady Lady, Olivia Dean, numero 16. Allora, la settimana scorsa era nona, oggi è sedicesima, quindi non è una caduta, ma è un po' il normale ciclo della vita. Andiamo avanti, numero 15, Tilly. Bruno allora, Mars, è vero?
2: Sì, con Karol G. E c'è una prima volta qua importante nella carriera di Karol G, perché Still è la sua prima canzone interamente in inglese.
1: Hai capito. Ecco. E prima cantava in che lingua?
2: In spagnolo.
1: Ah.
2: Ma la storia interessante è che non era partita con l'idea di fare questa canzone con Bruno Mars.
1: Ma?
2: Il brano doveva farlo lei da sola. Però poi ha pensato che magari potrebbe essere una collaborazione e ha deciso proprio per Bruno Mars, che era lì, che le ha anche aiutato, le correggeva la pronuncia quando erano in studio, in inglese ovviamente, e così è nata questa collaborazione.
1: Bene, esposizione, promozione, algoritmo, consenso
2: tutto,
1: collettivo,
2: c'è tutto.
1: Still, Bruno Mars and Karol G.

0: Bruno Mars e Karol G con Still. Allora, che devo dire? Cantano in inglese, nonostante ciò sono scese. Non so se fa.
1: Sì,
0: suona bene.
1: La rima c'è.
0: Chiudiamo il blocco con Julian Brash, che con Serenamente scendono dall'ottavo al quattordicesimo posto. Allora, vedi, lì addirittura io ogni tanto sto attento alle posizioni.
1: Sì, vedo.
0: Titolo perfetto per chi affronta la classifica con filosofia, Serenamente.
1: Cioè, diciamolo che non le sai a memoria, in verità stanno scritte sul foglio.
0: Matilli. Vabbè, comunque. Allora, se cominciassimo a chiederci perché una canzone diventa una hit, Tilly, chi decide cosa ascoltiamo e quanto delle nostre preferenze sia veramente nostro, rischieremmo di rovinarci un po' la giornata. Molto meglio ascoltare e basta. Comunque, Julia e Brash con Serenamente, numero 14, e con questa serenità che facciamo, con praticamente chiudiamo anche la seconda parte di Hot
1: Hits. Sì, ma di cosa parla questa canzone, Samuel?
0: Di cosa?
1: Parla di quello che succede a tutti noi. Ci sono mattine in cui il mondo è già partito e tu non hai ancora capito bene da che parte andare, vero? C'è chi corre, chi ha finito di lavorare invece perché lavorava la notte, chi dorme ancora la mattina, chi ha troppa voglia di fare, chi invece non ne ha proprio per niente, ad esempio. E in mezzo a tutto questo ci sono poi il traffico, l'odore del caffè, il sole, la pioggia, cioè i robot, influencer. E dunque tutte queste piccole scene quotidiane appunto ci fanno poi, cioè ci fanno la nostra giornata, no? Da come comincia. E cosa dicono Julia e Brash? Di prendere tutto quanto un po' più serenamente. Qualsiasi cosa succeda, di prenderla, diciamo,
0: alla leggera.
1: Alla leggera.
0: Insomma, cari amici, tutto sotto controllo. O almeno così ci piace pensare. A tra poco.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Città Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ancora una buona domenica, ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Venezia-Trieste permangono code per incidente tra Villesse e Palmanova in direzione Venezia. Traffico regolare sugli altri tratti, sono in corso lavori tra Redipuglia e la barriera di Trieste-Lisert e vi ricordiamo che Redipuglia è chiuso in uscita provenendo da Trieste fino alle 6 di lunedì. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
3: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
4: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
5: Terza parte di Hot Hits. Dopo il robot che picchia l'influencer, facciamo un altro piccolo passo avanti nella nostra evoluzione tecnologica, Tilly.
6: Sì, sì.
5: Questa volta andiamo in India.
6: Oh.
5: Nello stato dell'Uttar Pradesh, dove un gruppo di abitanti ha deciso di risolvere il problema di connessione 5G con una metodologia decisamente analogica.
6: Ok,
5: sarebbe. Legare il tecnico al palo.
6: No!
5: La storia è successa il 10 settembre in un villaggio della zona di Fatehpur. Un operatore telefonico, Aditya Bach Singh, era stato mandato a controllare un ripetitore che dava problemi da quasi 2 anni. Problemi peraltro abbastanza seri. Gli abitanti sostenevano di aver pagato costosi abbonamenti 5G senza ottenere praticamente nessun miglioramento della connessione. Quindi arriva finalmente un tecnico, uno nuovo, assunto da appena 3 mesi, e soprattutto era la prima volta che metteva piede davanti a quel ripetitore. La folla però evidentemente non aveva molta voglia di aspettare la diagnosi, come dire, ecco. Prima gli hanno impedito di andarsene, poi sono passati alle maniere forti e lo hanno legato con una corda direttamente al traliccio dell'antenna. Una specie di, non lo so, assistenza clienti, ma con una politica di escalation piuttosto aggressiva.
6: Sì, infatti, volevo proprio dire.
5: La polizia è intervenuta e ha liberato l'uomo, mentre 6 persone tra i 21 e i 36 anni sono state arrestate con l'accusa di sequestro di persona.
6: E direi... cioè,
5: beh, vabbè. Sono poi state rilasciate su cauzione in attesa del processo. E qui c'è la parte che trovo più interessante, Tilly.
6: Ah, non è ancora finita?
5: No,
6: okay.
5: Perché possiamo anche ridere di questa situazione, ma dietro questa storia c'è qualcosa di molto contemporaneo. Abbiamo trasformato la connessione internet in un servizio indispensabile e contemporaneamente abbiamo convinto milioni di persone che se qualcosa non funziona immediatamente deve necessariamente esserci un colpevole umano davanti a noi.
6: E dunque la soluzione è rapire il tecnico.
5: Oh,
6: sì,
5: la connessione non funziona, quindi qualcuno deve pagare.
6: Ecco.
5: E se il call center non risponde, almeno abbiamo ancora il tecnico.
6: Sì.
5: Bene. Allora, dove siamo arrivati?
6: Andiamo avanti. Abbiamo Elisa, Samuel, e io ti ho portato una sorpresa. Visto che noi abbiamo difficoltà un po' qualche volta con le pronunce, no? Poi qui c'è Kintsugi, è una parola giapponese. Ho qui l'esperta.
5: Chi?
6: Eccola!
5: Ah, è arrivata Rosanna. Rosanna Bubola.
6: Di origini giapponesi, non so se lo sapevate.
5: No?
6: Che lo dice proprio perfetto. Dillo. Ah,
7: ovviamente, perché io sono parente di Saburo Yuki Martin.
6: Yuki
7: Martin,
6: sì. Dunque,
5: che è un giapponese che è naturalizzato buiese?
7: No, era il famoso cuoco istro giapponese.
5: Ah, no, mi è sfuggita, scusa.
7: Sì. Come non sai come si pronuncia?
6: Vai.
5: Aiutaci.
6: Tu sei più brava, tu lo fai.
5: Parola all'esperta.
7: Kintsugi.
5: Sembra un call center cinese più o meno.
7: È quello.
6: Sembrava quasi di più cinese. Beh, vabbè, comunque. Cos'è? È la tecnica de...
7: di riparare
6: i vasi
7: rotti, le porzellane rotte con l'oro, con una pasta d'oro. Ed è la metafora del impariamo a riparare noi stessi e ad essere più belli, migliori.
6: Hai visto che con chi ti porto io in trasmissione? Hai visto?
5: Il livello della trasmissione è aumentato proprio in maniera esponenziale.
6: Dillo ancora una volta, abbiamo Elisa con
7: Kintsugi.

0: Elisa con Kintsugi, come ci ha insegnato la nostra esperta Rosanna Bubola. Grazie dell'intervento, come dire, chiamiamolo, come se istruttorio. Sì. Allora, dalla posizione numero 21 alla numero 13,
1: sì,
0: guadagna posizioni chi?
1: No, questa era già Elisa.
0: Ah, scusa, come sono confuso. La prossima qual è? Gracie Abrams con Look Gracie at My Abrams. Life. E lei è stabile rispetto alla settimana scorsa.
1: Sì, sì,
0: quasi
1: sì.
0: Rassicurante, ecco, vedere qualcosa che non si muove in una classifica come questa.
1: Ma succede.
0: Non so se. Vabbè, comunque, praticamente il motto della nostra epoca, sai qual è, Tilly? Look at my life, guardare la mia vita, guardate la nostra vita, trasformare ogni esperienza personale in un contenuto, ogni emozione in materiale da pubblicare e ogni momento privato in una richiesta collettiva di attenzione. Quindi la vita non basta viverla.
1: No.
0: Bisogna documentarla, Tilly.
1: Oramai
0: funziona così.
1: Però Samuel, invece, il pezzo parla anche di una sensazione abbastanza particolare.
0: Quale?
1: Perché bisogna fare un po' l'analisi, no? Ottenere molte delle cose che desideravi e scoprire che una volta arrivate non ti fanno sentire come immaginavi.
0: Oh, giusto.
1: Perché lei parla appunto del successo, di come è arrivata questo successo, ma comunque c'è sempre quella sensazione di qualcosa, di che qualcosa non vada, o quella sensazione di vuoto.
0: Ecco, me ne rendo conto ogni volta che finiamo la trasmissione, dico, quando finisce sarò felicissimo, non vedo l'ora, poi arriva la fine, meglio, ma non tanto,
1: perché comunque la prossima settimana, appunto, devi tornare. Look at my life, Gracie Abrams.

0: Look at my life, tranquilli, l'abbiamo già fatto e non c'era niente di interessante. Allora, numero 12. numero 12 appena sentita. Noi invece continuiamo a muoverci compulsivamente tra uno schermo e l'altro per essere sicuri di non perderci qualcosa che probabilmente non ci interessa, Tilly. Sì, sì. Allora, invece la numero 11, cambiamo argomento. C'è Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.
1: Sì.
0: 7 posizioni in meno. Agitare Coca-Cola. Ecco, metafora perfetta. Agitare, agitare, agitare. Quello che facciamo con tutto, con le bevande, con i social, con le opinioni, con le emozioni, con le classifiche.
1: Sì.
0: L'importante è non lasciare mai niente fermo abbastanza a lungo da permetterci di capire se ci piace davvero.
1: Ovviamente lui in questa canzone non parla di Coca-Cola, cioè non è una pubblicità della Coca-Cola.
0: È una metafora.
1: Sì, però ho pensato, ci sono titoli di canzoni che ti fanno subito capire di cosa parleranno.
0: Sì.
1: No? Ad esempio. Poi c'è Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso, perché dici, cosa parla sta canzone?
0: Appunto.
1: Secondo Paradiso, certe infatuazioni funzionano esattamente così. Mm. All'inizio sembra tutto tranquillo e poi accumuli emozioni, pensieri, aspettative, ad un certo punto esplodi appunto come una Coca-Cola agitata.
0: Mannaggia. Numero 11.

0: Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola numero 11. Dove andiamo? Al numero 10 andiamo.
1: Sì.
0: Troviamo Alex Warren con Emerald Eyes. Ecco, tre posizioni in meno, Occhi di Smeraldo. Anche il pop ha bisogno di trasformare continuamente le persone in oggetti estetici. Occhi, pelle, corpi, sorrisi, immagini perfette. Perché nell'economia dell'attenzione, Tilly, anche una persona deve diventare un prodotto riconoscibile in mezzo a milioni di altre persone che stanno magari cercando esattamente la stessa cosa. Quindi bisogna essere unici, non occhi verdi, occhi di smeraldo.
1: Ma guarda che però gli occhi verdi, Samuel, giusto, sì, avevo letto un giorno.
0: Che vuol dire?
1: Sono molto rari.
0: Sì, lo so.
1: Che solo una piccola percentuale, penso 2% se non mi sbaglio, delle persone in tutto il mondo hanno gli occhi verdi.
0: Ah, quindi se vedi uno con gli occhi verdi,
1: non ne vedrai un altro.
0: Potresti metterlo in chiuderlo in gabbia e tenerlo lì che il valore aumenti, non lo so.
1: Sì. E dunque Alex Warren ha fatto questa canzone per la sua moglie. E dunque lei avrà gli occhi verdi, farà parte di questo 2%. Una bella dedica, però non è una ballata, è una canzone un po' up tempo, però comunque una canzone d'amore. Emerald Eyes, Alex Warren.

0: Alex Warren con Emerald Eyes, numero 10. Allora, finché gli occhi sono abbastanza fotogenici, cari amici, l'algoritmo può sempre concedere una seconda possibilità. Numero 9, ritroviamo Natalie Imbruglia con Just Drive. Il titolo sembra quasi una filosofia di vita contemporanea. Guida e basta, non pensare troppo, non fermarti, non fare domande. Produci, consuma, scorri, lavora, dormi e ricomincia. Più o meno questo è il senso di tutto. In fondo è un sistema perfettamente progettato per persone che hanno sempre meno tempo per chiedersi dove stanno andando.
1: Samuel, oggi è una puntata un po' nostalgica, perché già prima con Emilio Robò e Power Rangers sono tornata agli anni 90 e adesso anche un po' con Natalie Imbruglia. Ti ricordi l'epoca di Thorn, la canzone che l'ha portata al successo? Qui però ovviamente lei è lontana dalla ragazza di quei tempi. In questa canzone ci sono sintetizzatori, un po' più di beat elettronici, un po' quasi un'atmosfera anche qui da dance floor, da pista da ballo.
0: Sì.
1: E il nuovo album, Algorithm si chiama, segna proprio, diciamo, questa svolta verso il dance pop anche per lei. Dunque anche lei fa questa svolta, è un grande cambiamento netto appunto per una cantante che nel 97, lontano 97, Samuel,
0: sì, faceva
1: Thorn,
0: jazz.
1: Era diciamo pop, no? Con Thorn aveva venduto milioni e milioni di copie in tutto il mondo.
0: Ecco,
1: 30 anni dopo, invece di guardare indietro, lei ha deciso di premere sull'acceleratore. Just Drive, Natalie Imbruglia.

0: Just Drive, il consiglio perfetto per chi ha capito che fermarsi a pensare è diventato pericoloso. Canzone che ci invita a guidare e basta, che poi è probabilmente quello che facciamo tutti i giorni. Andiamo avanti, possibilmente senza guardare troppo il cruscotto, ecco, anche perché qualche spia accesa prima o poi qualcuno potrebbe volerla ignorare.
1: Sì.
0: Allora, numero 8, Ligabue con Qualcosa per te, Tilly, un titolo apparentemente romantico,
1: sì,
0: ma molto compatibile con la logica del mercato. Qualcosa per te, qualcosa per tutti, qualcosa di cui non sapevi nemmeno di aver bisogno fino a quando qualcuno non ti ha spiegato che dovevi averne bisogno. Hai visto com'è?
1: Sì, è che tu la prendi un po' così, cioè in realtà la canzone parla praticamente di quello che rimane di una persona nella nostra vita, magari le cose che abbiamo condiviso, le difficoltà, i cambiamenti, i momenti belli, i ricordi. Però io qui aggiungerei anche, perché non di tutti abbiamo un bel ricordo,
0: giusto,
1: no? Per certe persone abbiamo i nervi saltati, il malumore, il disagio,
0: esatto,
1: magari qualche persona anche non è che
0: perché dovresti averne bisogno, quindi.
1: Appunto, però anche quello è comunque qualcosa che questa persona ti lascia, nel bene o nel male, giusto?
0: Grazie.
1: Sì, per cosa?
0: Meglio andare avanti. Qualcosa per te, Ligabue. Ti ho sentito.

0: Ligabue con qualcosa per te abbiamo appena sentito, e qualcosa alla fine arriva sempre, Tilly.
1: Certo.
0: Un prodotto, una pubblicità, una notifica, una canzone, oppure il ricordo di una persona che ti ha rovinato i nervi.
1: Sì.
0: Sì. Qualcosa arriva.
1: Ma ce ne sono anche di quelle. Cioè,
0: non è il miglior affare, ma arriva comunque. Allora, chiudiamo la terza parte, vero?
1: Sì.
0: Con Miley and Bass Persuades. Già dal titolo sembra quasi una dichiarazione di intenti. Il basso persuade, non convince, non argomenta, persuade.
1: Comunque sì. Bravo, ti sei ricordato di dire solo Miley.
0: Sì, stavolta sì. Perché me lo sono scritto.
1: Ah, sì. Hai scritto
0: no,
1: Miley.
0: Ho scritto Cyrus e poi l'ho cancellato quello rosso, così. Vabbè, comunque del resto la musica pop contemporanea ha imparato perfettamente, ecco, il linguaggio della persuasione, Tilly. Quindi un ritornello abbastanza semplice, una produzione lucida, qualche milione di visualizzazioni e insomma improvvisamente qualcosa che ieri non conoscevamo diventa indispensabile. Cultura generale.
1: È uscito anche l'album, Samuel, settimana scorsa, dunque tra un po' arriveranno probabilmente anche gli altri singoli di questo album, no? Perché Bass Persuade è quello che appunto ha anticipato l'album, e adesso pian piano arriveranno anche gli altri sicuramente sulle nostre frequenze e nella nostra Hot Kids.
0: Per un anno non ce ne liberiamo, ogni mese un singolo e che dicevo.
1: Ma Miley almeno ti piace, dai, dunque.
0: Non vero, vero. Cari amici, non è più necessario dirci cosa dobbiamo pensare, basta farcelo sentire abbastanza volte, fino a convincerci. Bass Persuades. Let's go.

0: Pairapapà.
1: La fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
0: Da annusare con le orecchie. Ogni giovedì dalle 13 alle 13.30.
1: E in replica dalle 21.30 alle 22.
0: Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso.
1: Ah.
0: Insomma, non sai fare il verso di Pairapapà.
1: No, ma posso fare questo, senti.
0: No, lascia perdere, faccio io.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: L'informazione delle 17.30. Il ministro sloveno delle infrastrutture e dell'energia, Jan Vrtovec, ha chiesto una revisione indipendente dell'attività di GEN-I e delle sue controllate in Slovenia e all'estero. Dopo le notizie sul fermo in Romania del direttore di GEN-I Sonze, Gregor Hudohmet, nell'ambito di un'indagine per corruzione. Vrtovec ha rivolto inoltre dure critiche alla precedente gestione della società e a Robert Golob, che ha guidato GEN-I per oltre un decennio. Secondo il ministro, la società energetica sarebbe stata utilizzata anche come strumento per il finanziamento indiretto di alcuni media. Hudohmet sarebbe sospettato di avere richiesto almeno 450.000 euro di tangenti nell'ambito del progetto di realizzazione di uno dei più grandi sistemi di accumulo a batterie per l'energia elettrica nel paese. Zagabria si prepara ad una giornata di forti disagi. Domani i dipendenti dell'azienda di trasporto pubblico ZET e di Zagreb Holding incroceranno le braccia dopo il fallimento delle trattative con il comune, con il rischio di una sostanziale paralisi del trasporto pubblico e di numerosi servizi comunali. Al centro dell'avvertenza ci sono le richieste dei sindacati per un aumento degli stipendi base, coefficienti salariali più elevati in relazione alla complessità delle mansioni e il rinnovo dei contratti collettivi. Il sindaco della capitale, Tomislav Tomašević, ha accusato i sindacati di voler arrivare allo sciopero a ogni costo, sostenendo che durante gli ultimi colloqui le richieste sarebbero state ulteriormente ampliate. Dopo gli arresti e le operazioni di polizia antibomba nei pressi della base della Royal Air Force a Fairford in Inghilterra, è scattato l'allarme anche in un altro sito britannico che ospita forze statunitensi. Si tratta di una base nel Suffolk, dove si trova uno stormo di caccia statunitensi di stanza in Europa. Intanto è stata formalizzata l'accusa di terrorismo per i 5 uomini arrestati a Fairford con l'accusa di trasporto di esplosivi a bordo di 3 furgoni. Lo ha precisato l'antiterrorismo britannico, indicando che i 5 sono stati accusati di avere pianificato un attacco, ma non sono stati resi noti i dati né la nazionalità degli arrestati. Gli svizzeri hanno rigettato la proposta di adottare una forma più restrittiva di neutralità che avrebbe bloccato la nazione sull'imporre sanzioni economiche e la cooperazione con la NATO. In tutti i cantoni, circa il 70% dei votanti hanno votato contro la proposta di una scrittura molto più restrittiva della neutralità nella Costituzione svizzera. Nella proposta si proponeva che la Svizzera non avrebbe potuto allearsi o cooperare con nessuna organizzazione o difesa militare se non attaccata e non avrebbe potuto elevare sanzioni non precedentemente approvate dalle Nazioni Unite. Radio Capodistria, sono le 17.33 minuti, si chiude il nostro appuntamento con l'informazione. Il prossimo è fissato tra 2 ore alle 19.30 con il giornale della sera. A più tardi.
2: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
3: Eccoci arrivati all'ultima parte di Hot Hits e per chiudere in bellezza abbiamo una storia che dimostra ancora una volta quanto sia diventato complicato stabilire chi sia veramente il criminale sulle nostre strade. A Verona, nei giorni scorsi, un ciclista di 55 anni è stato trovato ferito a terra in una zona collinare della città.
4: Oddio, povero.
3: Povero. Era stato trasportato in ospedale in codice rosso e inizialmente tutto faceva pensare al classico pirata della strada, insomma qualcuno che lo aveva investito ed era scappato senza lasciare traccia. La polizia locale ha quindi cominciato a cercare il responsabile, controllando anche le telecamere di sicurezza di un'azienda della zona.
4: Fammi indovinare, era un robot.
3: Piano. No, stavolta no. È arrivata la svolta nelle indagini, il pirata della strada era un cinghiale, Tilly.
4: Un cinghiale robot?
3: Oh. No, per fortuna non siamo ancora lì.
4: Come non abbiamo la notizia?
3: Perché esistono anche gli animali veri, questo
4: okay,
3: volevo arrivare. Per essere precisi, anzi, 3 cinghiali avevano attraversato la carreggiata e uno di loro aveva provocato la caduta del ciclista. Niente targa, niente assicurazione, niente patente, niente tecnologia, niente robot.
4: Niente.
3: Nessun testimone disposto a collaborare.
4: Ecco.
3: Solo 3 cinghiali che attraversano la strada e uno che secondo la ricostruzione funzione.
4: Ha lasciato e la passano dietro di sé. Liscia poi alla fine. E
3: appunto, esatto. Una storia che racconta perfettamente il nostro rapporto con la natura, Tilly. Abbiamo costruito strade, automobili, telecamere, robot, sistemi di sorveglianza, database regionali per controllare tutto. Poi arriva un animale di 80 kg dal bosco e manda tutto a quel paese, attraversando la strada nel momento sbagliato.
4: Infatti.
3: Non si può controllare la natura del tutto, questo è il succo del discorso. E naturalmente adesso si parla di cattura, abbattimenti, misure di sicurezza e database per segnalare gli incidenti con gli animali selvatici. Quando la natura entra nel nostro sistema organizzato, Tilly, la prima cosa che facciamo è cercare di organizzare anche la natura. Ma non ci riusciremo mai.
4: Non ce la faremo.
3: No.
4: Si fa.
3: Ecco, povero cinghiale, non ha ancora scaricato l'app, quindi non è aggiornato. Bene, dove siamo arrivati?
4: Siamo arrivati alla numero 6. Abbiamo Malika Jan con Detto tra noi.

0: Malik Ayan con Detto tra noi numero 6. Dopo una storia in cui un cinghiale è riuscito a diventare il protagonista di un'indagine della polizia, torniamo a parlare di esseri umani, almeno sulla carta.
1: Più o meno, sì.
0: Numero 5, troviamo James Blunt con Taste Like Summer, un titolo che arriva proprio mentre l'estate se n'è andata, praticamente un ricordo. Però il pop ha una soluzione molto semplice per questo problema: congelare le stagioni e continuare a vendercele congelate.
1: Praticamente sì, hai ragione, un po' finiscono le stagioni e allora arriva James Blunt, praticamente è arrivato a settembre con questo singolo.
0: Esatto.
1: Con il ricordo dell'estate, dunque
0: geniale.
1: Quando l'estate finisce fa arrivare un singolo che ricorda.
0: Noi potremmo vendere il ricordo di Hot Hits.
1: Sì, perché in verità lui qui parla di questa persona che appunto aveva conosciuto in un'estate precisa, se vuoi te lo dico, nel 2010, che però rivedi dopo anni e che naturalmente quando rivedi questa persona ti riporta a ricordi di quell'estate lì.
0: Eh sì, perché anche la nostalgia è un prodotto, cari amici. Non aspettiamo più che qualcosa finisca per sentire la mancanza. Qualcuno ci vende direttamente la nostalgia in anticipo.
1: Sì, praticamente.
0: Potrebbe uscire una canzone a novembre dicendo, non lo so, Natale è passato, Natale è stato bello.
1: Sì, ma Natale è quello prima.
0: Se ce lo fa mancare in anticipo.
1: Ce lo fa mancare quello dell'anno prima.
0: E non lo sapremo mai, va bene, per quello avanti, per quello prima. funziona così. Taste Like Summer, James Blunt, numero 5.

0: James Blunt con Taste Like Summer, sa di estate, dice il titolo. Beh, speriamo almeno che non sappia di crema solare e rimpianti, perché settembre è già abbastanza deprimente così.
1: Allora, no, dai, quest'anno settembre era abbastanza ok. Almeno sono calate un po' le temperature, perché quest'estate non.
0: Cioè, io ho fatto il bagno comunque domenica, è stato bellissimo.
1: Ecco, bravo.
0: Numero 4, One Republic con Pay the Toll. E già il titolo sembra un messaggio rivolto direttamente alla nostra società. Paga quel pedaggio, è praticamente il riassunto della vita adulta contemporanea.
1: Sì, praticamente una frase che ci potrebbe dire, ovviamente, il casellante mentre siamo in ritardo al lavoro, ad esempio. Sai quelle. E invece Ryan Tedder degli One Republic, lui sta parlando di tutt'altro.
0: Tutt'altro.
1: Quel toll, ovvero quel pedaggio, è il prezzo da pagare, Samuel, quando vuoi davvero qualcosa. Una relazione, un obiettivo, una nuova vita. Perché certe cose belle, secondo loro, secondo i One Republic, non arrivano gratis.
0: No,
1: bisogna impegnarsi appunto,
0: rinunciare ad altre cose
1: E il conto arriva sempre.
0: Sembra quasi un annuncio motivazionale, Tilly.
1: Sì, o una minaccia, cioè non lo so.
0: Secondo me è più la seconda. Comunque, Pay the Toll, One Republic.

0: One Republic con Pay That Toll, numero 4, un titolo semplice, quasi pedagogico, paga il pedaggio e continua, perché fermarsi a chiedere dove stiamo andando sarebbe già una complicazione inutile, quindi paga e vai avanti. Numero 3, Jack Savoretti con The One è la prossima,
1: sì.
0: E qui entriamo nel territorio della ricerca dell'unicità, quello che cerca la persona speciale, il momento speciale, la canzone speciale, la vita speciale e quant'altro, insomma. Il problema è che, Tilly, viviamo circondati da miliardi di persone a cui viene venduta esattamente la stessa idea di essere unici e speciali.
1: Sì, più o meno.
0: Tutti vogliono essere The One.
1: No, ma in verità lui questa canzone la dedica al The One. Praticamente dice che non è importante dove si è, dove si va, se si arriva, non si arriva, quando si arriva, ma l'importante è con chi andiamo e la persona che abbiamo accanto. E questa persona praticamente è il The One che ci canta Jack Savoretti.

0: The One di Jack Savoretti. Non ti preoccupare, sei unico come altri 8 miliardi di persone. Allora, numero 3, la quella appena sentita. La ricerca dell'unico esemplare umano speciale continua. Nel frattempo, per sicurezza, l'algoritmo ci propone gli stessi contenuti a tutti. E quindi che dire? Niente. Andiamo avanti alla numero 2, dove troviamo Cesare Cremonini con Paparazzi.
1: La canzone della settimana.
0: Esatto, titolo che ci porta direttamente nel meraviglioso mondo dell'attenzione permanente. Fotografare, pubblicare, osservare, commentare, giudicare. Oggi, Tilly, praticamente tutti abbiamo una piccola versione del paparazzo dentro la tasca, più o meno, sotto forma di smartphone.
1: È vero. Sì,
0: non serve
1: sì,
0: più
1: sì.
0: Essere famosi per essere osservati, basta avere un account. Non serve nemmeno essere un fotografo per essere un pubblicatore, per essere un...
1: È vero, tutti possono oramai. Ed è proprio di questo che parla Cremonini, anche se lui però in questo singolo, diciamo, prende tutto quello che gira intorno alla fama, come dicevi tu, fotografie, gossip, personaggi pubblici, verità, bugie poi, e ci gioca sopra con tanta ironia.
0: Esatto.
1: Perché ironizza un po' su tutto questo. E il punto è questo: oggi una foto, un titolo, una storia raccontata sui social possono diventare più credibili di quello che è realmente successo.
0: Come no?
1: Ecco.
0: Il paparazzo professionista Tilly in fondo è quasi una figura romantica rispetto a noi. Non ci sono più.
1: Sono
0: in via d'estinzione. Paparazzi, Cesare Cremonini, numero 2, canzone della settimana.

0: Cesare Cremonini con Paparazzi, canzone della settimana numero 2. Adesso, una volta avevamo paura di essere fotografati dai paparazzi, oggi abbiamo paura di non essere fotografati abbastanza.
1: Dici? No, io preferisco comunque che non mi fotografano.
0: Tu sei tutta la vecchia. Comunque, arriviamo
1: sì,
0: alla numero...
1: sono una nonnina, in verità.
0: Lì, quasi quasi. Allora, finalmente arriviamo alla numero 1. In vetta questa settimana troviamo chi? I Nothing But Thieves.
1: Eccoli,
0: con A Different Kind of Happiness.
1: Tornano anche loro. Tornano con questo nuovo singolo.
0: Un titolo ottimo, ecco, per chiudere questa puntata: A Different Kind of Happiness. Perché forse è proprio quello che cerchiamo continuamente: un tipo diverso di felicità.
1: E questa è la nostra Hot Hits.
0: Esatto. Insomma, vaci piano. Aspetta, hai esagerato un po'. Una felicità magari che non sia quella confezionata, fotografata, venduta, sponsorizzata. Ma appunto, perché il problema forse non è essere felici, il problema è che ormai ci hanno convinto che dobbiamo anche dimostrarlo. Capito, Tilly?
1: E certo.
0: Ma se non riesci a dimostrarlo, ti autoconvinci che non sei felice. È così un po'.
1: Oppure
0: discorso.
1: Anche se non lo so, sei felice, devi comunque dimostrare di esserlo.
0: Appunto. Con una faccia sorridente.
1: Ci abbiamo detto la stessa cosa.
0: Mentre magari stiamo contando i giorni che mancano al prossimo weekend.
1: Ecco.
0: Perché lo stereotipo è che siamo felici soltanto nei weekend. Quindi magari.
1: Certo,
0: ecco,
1: perché nel weekend c'è la Hot Hits.
0: Sì, tu sempre fissa lì, comunque. Questa è una radio, cari amici, quindi ovviamente adesso ve la mostriamo. Allora, dopo i Nothing But Thieves, noi andiamo verso la chiusura della puntata odierna di Hot Hits. Abbiamo cominciato con cani terrorizzati dai robot e finiamo con la ricerca della felicità. In mezzo ci sono stati cinghiali pirata, algoritmi, pedaggi, paparazzi. È un'umanità che continua a cercare qualcosa che la faccia stare bene, diciamo così, magari senza dover pagare un abbonamento mensile. Io sono Samuel, Tilly è qui con me, come avete sentito.
1: Sì.
0: Non è un robot.
1: No, per adesso no.
0: E anche per oggi possiamo smettere di fingere di aver capito come funziona questo mondo, vero Tilly?
1: Vero.
0: Oh, e con questo vi lasciamo il resto della giornata. Cercate di godervela.
1: Buon proseguimento di serata, dunque, da parte nostra, e vi auguriamo anche un bellissimo weekend.
0: Come no, alla prossima, ciao ciao.
1: Ciao.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Sulla A4 Brescia-Padova, code per un incidente tra Montebello e Superstrada Pedemontana Veneta in direzione Venezia. E verso Milano rallentamenti per traffico sostenuto tra Peschiera del Garda e Brescia Ovest. Sul tratto Padova-Venezia rallentamenti tra Tangenziale di Mestre e Innesto A13 in direzione Milano, sempre per il traffico intenso. Sul tratto Venezia-Trieste della A4 incolonnamenti per lavori con scambio di carreggiata tra Villesse e Redipuglia in direzione Trieste e tra Trieste e Liserte e Redipuglia verso Venezia. Vi ricordiamo che lo svincolo di Redipuglia è chiuso in uscita provenendo da Trieste fino alle 6 di lunedì mattina. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Mi fermo qui, ci ritroviamo più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.
1: Inizia così come sempre con un saluto a tutti voi da Andrea F, un ben arrivati sulle frequenze di Radio Capodistria, la nostra album charts, classifiche internazionali, assaggio, anticipazione del featured album, il solo, unico e inimitabile album della settimana ufficiale della nostra emittente di Radio Capodistria. Come al solito, la domenica dopo le ore 18 sulle nostre frequenze in rigorosa diretta. Per chi ci ascolta in replica notturna, saluto chi ci sta ascoltando alle 2 del mattino. Siete già nel lunedì praticamente, magari per qualche strano motivo siete svegli in un orario abbastanza bizzarro, e saluto anche chi ci ascolta in seconda battuta invece il martedì sera alle ore 21. Tutto questo accade qui sulle nostre frequenze, i mitici leggendari 1170 1170 in AM, in onda media, in FM stereo RDS 97.7 103.1 103.6. C'è anche naturalmente l'ascolto in radio digitale DAB con tutta la perfezione del suono digitale. Cercate Capodistria, il nome di questa nostra bella località e della nostra emittente, quindi su DAB Capodistria, o lo stesso stream digitale lo trovate in chiaro senza account, password, registrazione o altre rotture di scatole sul nostro sito web ufficiale www.radiocapodistria.si. C'è un player, basta cliccare, è semplicissimo. E siamo pronti così a entrare nel mondo delle classifiche. La prima delle chart che noi vediamo sono tre: quella italiana, quella statunitense e quella britannica, e appunto quella Made in UK, compilata settimanalmente dalla Official UK Charts Company. Numero 100, Bob Marley and the Wailers con la compilation Legend. Mi piace scendere a curiosare nella zona bassa prima di entrare nella top 10 e ascoltare come sempre tre brani in rappresentanza di tre album e di tre artisti, perché dalla zona bassa della classifica possiamo fare dei bei salti nel passato e ascoltarci un po' di storia della musica. Numero 97, ad esempio, c'è il Great Hits dei Bon Jovi, una compilation che usciva nel 2010, conteneva un sacco di grandi successi, penso fossero 16 brani, c'era una versione espansa con altri 14 o 15 aggiuntivi. Fra questi non mancano canzoni che possiamo anche utilizzare per augurarvi non solo buona domenica, ma buona giornata, al di là del giorno in cui ci state ascoltando, cioè Have a Nice Day.

Have a Nice Day dall'album omonimo 2005. Bon Jovi abbiamo aperto così per dare la sveglia magari a chi ci sta ascoltando alle 2 del mattino alla nostra album charts di oggi, in replica naturalmente alle 2 del mattino. La domenica sera non ce n'è assolutamente bisogno, ma l'augurio di una buona giornata ci sta bene sempre, comunque, ovunque, se fatto dai Bon Jovi ancora di più. Entriamo nella top 10 britannica qui ad album charts su Entriamo nella top 10 britannica qui ad album charts su Radio Capodistria, numero 10, The Great Divide.

Go Let It Out sono gli Oasis. Ogni tanto bisogna tirare fuori le cose, lasciarle andare, altrimenti esplodiamo. E non è che lo stress ci manchi della vita, diciamo la verità. Time Flies compilation 1994-2009, numero 8 in Inghilterra, numero 7 la compilation 50 Years Don't Stop dei Fleetwood Mac, 411 settimane di presenza in classifica. Nuova entrata alla subito sopra, numero 6, veramente sorprendente, Roger Taylor, proprio quel Roger Taylor, quello dei Queen. Il titolo è proprio riassunto dei nostri tempi: Violence Insane in a Beautiful World, c'è una violenza fuori di testa, una violenza folle in un mondo bellissimo. Da questo album ci sono tanti singoli che potremmo ascoltarci, uno un po' triste in cui lui dice: prima o poi verrà il momento e l'unica cosa che conta alla fine è la gentilezza. È un singolo in cui lui riflette appunto sul futuro e anche sulla sua anzianità, che si sente anche nella sua voce. Questa

Violence Insane in a Beautiful World, il titolo del nuovo album di Roger Taylor, quello dei Queen, What Really Matters. La voce è rimasta un po' flebile, come avete sentito, invece la batteria c'è tutta, avete sentito i suoni roboanti che sono anche tipici della sua batteria, pure all'interno di questo brano. Nuovo album da solista, numero 6 nella classifica britannica, nuova entrata. Numero 5 Olivia Dean, The Art of Loving, 4 Visitor, Sienna Spiro, 3 Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, numero 2 Michael Jackson, The Essential, e in testa nuova entrata per Bea Badubi con Pylon o Pylon, il titolo del suo nuovo album, dove c'è anche un brano dedicato alla radio che si intitola per l'appunto Radio.

0: You listen to the song on the radio, ascolterai questa canzone per radio. Molto furba questa cosa di annunciare che questo brano andrà per radio, così noi magari ci sentiamo anche portati a trasmetterlo, ma lo trasmetteremo comunque perché lei è molto brava. Si chiama Bea Dubi, Beatrice Christy Ileai Laus, un'artista in parte britannica, in parte dalle Filippine. Numero uno nella classifica britannica, dunque, questa settimana, Pylon o Pylon, il suo nuovo album. Noi con questo siamo pronti a passare alla seconda chart che noi vediamo, quella americana, la top 200 di Billboard. 200 posizioni, lo dico sempre, sono veramente tante, quindi un po' per parità con le altre classifiche ci fermiamo con il nostro salto del passato intorno alla 100. Alla numero 200 c'è Miguel con All I Want Is You, numero 200 a titolo di informazione. Numero 100, Some Sexy Songs For You, Party Next Door, a Drake. Ma se io mi fermo un pochino più su, alla numero 98 c'è The Black Parade, un disco praticamente storico firmato My Chemical Romance. Il loro terzo album in studio nel 2006 segnava forse i loro più grandi successi con brani come I Don't Love You.
1: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

non è esattamente la cosa che uno o una in una relazione si vuole sentir dire. Non ti amo più come ti amavo ieri, I don't love you è il titolo della canzone. Questi sono i My Chemical Romance dalla classifica americana zona bassa della chart. Entriamo nella top 10, c'è Noah Kahan con Stick Season, ma lo troviamo più su perché anche lui questa settimana riesce a fare una doppietta di album in classifica. Difatti sta anche alla posizione numero 5 con The Great Divide, che è l'album attuale. Ora ci ascoltiamo sempre cose da The Great Divide ultimamente perché è il disco nuovo, però Stick Season non era male, è un disco che venne poi propulso in classifica ulteriormente dalla versione espansa con tracce che avevano un sacco di ospiti: Post Malone, Casey Musgraves, c'era Hozier, c'era Gracie Abrams, Brandi Carlisle, c'era anche Sam Fender che con lui cantava Homesick.

Homesick Noah Kahan, Sam Fender, bella canzone, questa parte del testo intensa in cui lui dice: io morirò nella casa in cui ho sempre vissuto, nella casa in cui sono nato. Non tanta fiducia quindi nella sua capacità di viaggiare e di adattarsi. Stick Season numero 10 nella classifica di Billboard, numero 9 Olivia Dean, The Art of Loving, numero 8 c'è Rod Wave con Don't Look Down, numero 7 Petal di Ariana Grande, Iceman di Drake alla numero 6, come già dicevo Noah Kahan sta anche alla numero 5 con il disco nuovo The Great Divide. Morgan Wallen, che era uno dei campioni dei due dischi in classifica per un sacco di mesi, sta adesso alla numero 4 con un album soltanto, quello nuovo, I'm the Problem. Subito sopra c'è Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. L'ho saltata da quella britannica, ma come sempre vi dico, non salto l'occasione di ascoltarci il suo splendido duetto con Robert Smith dei The Cure, ovvero sia What's Wrong With Me.

Come sempre ascoltato fino all'ultimo respiro, What's Wrong With Me, Robert Smith dei The Cure, Olivia Rodrigo da You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love, numero 3 negli Stati Uniti. Numero 2, Ella Langley con Dandelion, che in questi giorni ci sta deliziando, fra virgolette, con la sua Choosing Texas, il suo accento americano, in cui spiega che lei si era abituata al Tennessee ma adesso si è innamorata di lui, quindi deve scegliere i suoi stivali da cowboy e spostarsi verso il Texas. Che tragedie interne del mondo rurale statunitense che diventano hit globali, un po' paradossale se ci pensate, no? Ecco, se uno si trasferisce da Domodossola a Caltanissetta non è che insomma diventi subito un grande hit single. Vabbè, numero uno invece in America, nuova entrata per Genea Iko con West Side Whimsy. Io non me ne ero accorto, ma questo, ridendo e scherzando, è già il suo quarto album in studio. Lei aveva iniziato come corista per quella boy band chiamata B2K, dicevano che era sua cugina, poi si è scoperto che in realtà non lo è, insomma tutta una serie di cose, ma la sua carriera da solista è molto più fortunata di quella della boy band. A 38 anni, se la vedete, sembra una ragazzina, si veste come una 16enne, in realtà ne ha 38 e canta anche di fantasmi. Il suo nuovo singolo si intitola appunto Ghost.

0: Lei si chiama Jhené Aiko, dalla classifica britannica alla classifica americana, direttamente al vertice questa settimana con West Side Whimsy, un brano che fa parte di questo album che ci siamo ascoltati, intitolato Ghost Fantasmi. Siamo pronti a passare alla classifica italiana. Mi ha sorpreso questo brano così breve, me lo immaginavo più lungo il singolo, mentre ce lo stavamo gustando qui sulle frequenze di Radio Capodistria. Con questo, dicevo, passiamo alla chart italiana, quella della FIMI, Federazione dell'Industria Musicale Italiana, che è una top 100, poi rimane solo l'assaggio del nostro featured album, l'album della settimana ufficiale della nostra emittente. Numero 100 c'è Tedua con Ryan Ted. Io mi fermo un po' più su per ascoltare un po' di musica internazionale. Numero 83 c'è Number Ones di Michael Jackson, compilation alle volte un po' controversa perché contiene i suoi single arrivati alla numero 1. Ma qualcuno negli anni si è chiesto, sì, ma la numero uno dove? Cioè, conta gli Stati Uniti, la Gran Bretagna? No, hanno detto in giro per il mondo, no? Magari sei, che ne so, nel Botswana o in Slovenia, se volete, il singolo è arrivato al numero uno, ma non è stato così nelle classifiche altrove. Loro hanno pensato di poterlo inserire nell'album, però in questo senso non è completo, perché ci sono singole che in alcuni paesi del mondo sono stati number ones e che invece i discografici di Michael Jackson hanno ignorato. Chiaramente una compilation è sempre una scusa per sentirci grandi successi, come ad esempio l'immancabile Thriller.
1: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

Risata satanica nel finale di Thriller, naturalmente non può mancare. Michael Jackson, classifica italiana, fiondiamoci subito nella top 10. Numero 10, Bass Persuades, Miley Cyrus, la title track è anche stata nostro sigla single della settimana. Let's go.

Bass Persuades, ma a me invece non persuade questo singolo, lasciatemelo dire. Il nuovo disco di Miley Cyrus che sta inventando l'acqua calda, stavamo commentando qui in regia dello studio 01 di Radio Capodistria, la nostra diretta di album Charts, disco che sembra fatto con i Leftovers, quello che rimane di dischi più dance di Madonna di più o meno, beh, quasi 20 anni fa a questo punto, ecco, diciamoci la verità. Vabbè, Bass Persuades, numero 10 in Italia, uno dei pochi dischi stranieri oltretutto che fa breccia nella classifica italiana. Numero 9 c'è Comuni Immortali di Achille Lauro che ritorna nella chart. Achille Lauro e subito sopra lui Joliet, Dio lo sa, secondo, numero 8. Numero 7 Kid Yugi, Anche gli eroi muoiono. Numero 6 c'è Bresh, Mediterraneo dopo il mare. Numero 5 Olly, Tutta vita sempre. Numero 4 Vangelo, Shiva. Io mi lamentavo la settimana scorsa che non cambia nulla nella top 10 italiana da mesi, ma qui delle novità ci sono. Alla numero 2 c'è sempre ancora Joliet, Tutto è possibile, ma in testa nuova entrata 22 Simba o 22 Simba che dir si voglia con Miria, ma soprattutto alla numero 3 c'è Sono Lucio, questa compilation di Lucio Dalla, un doppio CD con 31 brani, mi sembra, pubblicato dalla Sony Music il 18 settembre di quest'anno, uno dei singoli più belli che si trova qui, non c'è che l'imbarazzo della scelta, i grandi successi di Lucio Dalla, ragazzi, uno di quelli che qui ci dà veramente da sognare, ovviamente, E tu non mi basti mai.

0: Non mi basti mai, il grande Lucio Dalla, canzone scritta da lui insieme a Tullio Ferro. Classifica italiana, abbiamo concluso il suo album Sono Lucio, compilation sta in terza posizione, in terza c'è 22, in prima c'è 22 Simba. Siamo pronti per l'assaggio, l'anticipazione del featured album che in realtà già abbiamo assaggiato, perché questo nuovo, nuovissimo disco firmato Bea Badubi, questa artista si chiama Beatrice Christy Ilejay Laus, artista britannica filippina che ultimamente, devo dire, ci è piaciuta parecchio. 26enne è uscita con questo suo nuovo album in studio che, come dicevo, si intitola Pylon. È un disco, quarto album in studio, che sta venendo recensito molto bene, difatti l'abbiamo trovato direttamente al vertice della chart britannica. Un disco che forse farà fare anche a voi dei bei ricordi insieme alla musica di questo disco. Memories, difatti, è il titolo di uno dei singoli ed è quello che oggi ci fa da sigla di coda. Vi rimanda all'appuntamento del featured album lunedì nell'ambito di Pomeriggio Ore 4, mezz'ora intera fra le 17 e le 17.30, per chi ci segue in replica la notte, da luna mezza del mattino. Il programma va in onda dalla mezzanotte alle 2 e in diretta pomeriggio alle 4, dalle 4 alle 6. Un saluto a tutti da Andrea F, grazie al mio staff tecnico per la messa in onda, un abbraccio fraterno e naturalmente appuntamento a tra 7 giorni, nuove classifiche e un nuovo featured album.
1: Please. Featured album, l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria.
0: Si intitola Pylon ed è il quarto album della sorprendente cantautrice Bea Badubi.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora una buona serata, ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova ha terminato l'incidente, permangono code per lavori tra Montebello e Vicenza Ovest in direzione Venezia. Verso Milano, rallentamenti per il traffico sostenuto tra Peschiera del Garda e Brescia Ovest. Sul tratto Padova-Venezia, code tra Spinea e l'innesto con la 13 in direzione Milano, segnalato anche un veicolo fermo. Sul tratto Venezia-Trieste della A4 permangono code per lavori con scambio di carreggiata tra Villesse e Re di Puglia in direzione Trieste, tra la barriera di Trieste-Risert e Re di Puglia verso Venezia. Vi ricordiamo che Re di Puglia resta chiuso in uscita provenendo da Trieste fino a lunedì mattina. A Venezia, sul raccordo aeroporto Marco Polo, incolonnamenti tra Favarodese e innesto tangenziale di Mestre in direzione Belluno per problemi di immissione in tangenziale causa traffico intenso. Vi informiamo che per conoscere tutte le informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: il meteo e la viabilità.
1: La situazione. Su gran parte dell'Europa persiste un campo di alta pressione. Verso le nostre regioni aria gradualmente più calda e secca. Le previsioni. In serata e durante la notte nuvolosità alta aumenterà, ma il cielo si rasserenerà entro il mattino. Domani lunedì, giornata soleggiata con occasionali aumenti della nuvolosità ad alta quota. La nebbia persisterà in alcune zone di pianura e valle durante il mattino e nella prima parte della giornata. Le temperature minime andranno da 4 a 9 gradi, 11 nel litorale, mentre le massime varieranno tra 19 e 23 gradi, 26 nel litorale. Martedì e mercoledì cielo prevalentemente sereno. Prevista nebbia in alcune zone di pianura durante il mattino e la prima parte della giornata. Una debole bora continuerà a soffiare in alcune aree del litorale. Per quanto riguarda la viabilità, il traffico è scorrevole sulle principali strade e autostrade del paese, sostenuto invece sulle regionali. Sull'autostrada del litorale, traffico rallentato in alcuni tratti in direzione Lubiana, tra Nanos e Postumia e tra Unez e Bresovica, con ritardi di circa 40 minuti. Ingorghi sono segnalati anche sulla strada regionale parallela. Coda di 1,5 km sulla statale Santa Lucia Isola e coda sulla Schmarie Capodistria di 5,1 km. Radio Capodistria, sono le 19:30.
0: Il giornale della sera.
1: Buonasera e benvenuti all'appuntamento con il giornale della sera. Questi sono i titoli. La presidente Pirz Musar a Portorose. Inchiesta per corruzione in Romania. Il ministro Vertovez chiede verifiche su Gen I. Aggressione contro cittadini stranieri a Lubiana. Rotta balcanica più 38%. Ancora una buona serata a voi. Iniziamo dagli interni. A Portorose il tradizionale incontro degli ex internati, prigionieri politici, esuli e bambini sottratti alle famiglie durante la Seconda Guerra Mondiale. La Presidente della Repubblica, Natascia Pirz Musar, ha richiamato l'importanza della memoria storica e dell'eredità del movimento di resistenza. Dionisi Botter.
2: La memoria delle vittime della Seconda Guerra Mondiale e il monito a non dimenticare gli orrori dei regimi di occupazione sono stati al centro del tradizionale incontro degli ex internati svoltosi a Portorose. La manifestazione dal titolo Voci del passato, monito del presente, sogni del futuro si è svolta sotto l'alto patrocinio della Presidente della Repubblica Natascia Pirz Musar ed è stata organizzata dall'Unione delle Associazioni dei Combattenti per i Valori della Lotta Popolare di Liberazione. L'appuntamento ha riunito ex internati, prigionieri politici, esuli e persone che da bambini furono sottratte alle proprie famiglie durante la guerra. Attraverso il programma culturale è stato ricordato il sacrificio di circa 12.000 patrioti sloveni uccisi durante il conflitto, ribadendo al tempo stesso i valori della solidarietà, della giustizia e della memoria. Nel suo intervento Pirz Musar ha sottolineato la necessità di preservare l'eredità del movimento di resistenza. I fatti storici ci insegnano quale ruolo possano avere persone coraggiose nel determinare cambiamenti epocali, ha affermato la Presidente, aggiungendo che la società non deve permettere che cadano nell'oblio le atrocità, la disumanizzazione e la violazione della dignità umana. L'occupatore può privare una persona della casa, della libertà e dei suoi beni, ma non può sottrarle ciò che porta nel cuore e nell'anima, ha aggiunto. Tra le testimonianze anche quella di Antonia Tonchka-Senchar, cittadina onoraria del comune di Pirano, dove vive da oltre 70 anni. A soli 6 anni fu espulsa dai nazisti insieme alla famiglia da Brežice e deportata in 4 campi di Slesia. Nel 2011 è tornata nei luoghi della deportazione raccontando successivamente la propria esperienza anche in un libro. Tra i ricordi più dolorosi Senchar indica la soppressione dell'uso della lingua slovena e la chiusura della scuola nel settembre del 1941. Ha ricordato le parole del padre secondo il quale privare un popolo della propria lingua significa condannarne l'identità.
1: Il caso che coinvolge il direttore di Gen I Sons, Gregor Hudohmet, fermato in Romania nell'ambito di un'inchiesta per corruzione, ha suscitato anche la reazione del ministro delle Infrastrutture e dell'Energia, Jernej Vertovec. Il capo di Castero ha chiesto una revisione indipendente dell'attività di Gen I e delle sue controllate in Slovenia e all'estero e ha sollecitato un rapido chiarimento delle circostanze. Maja Novak.
3: In un messaggio pubblicato sulla piattaforma X, il ministro delle Infrastrutture e dell'Energia, Jernej Vrtovec, ha affermato che i sospetti di corruzione devono essere accertati quanto prima e ha sottolineato che i cittadini hanno il diritto di aspettarsi la massima trasparenza nella gestione di una società statale. Vrtovec ha inoltre rivolto pesanti critiche alla precedente gestione di Geni e all'ex presidente del Consiglio di amministrazione, Robert Golob. Ha sostenuto che la società sarebbe stata per oltre un decennio sotto il controllo dell'ex premier e che avrebbe rappresentato anche uno strumento per il finanziamento indiretto di alcuni media in cambio di una copertura favorevole nei confronti del governo. In una prima reazione, l'ex presidente del consiglio di amministrazione di Geni e attuale presidente del Movimento Libertà, Robert Golob, ha invitato ad attendere l'esito delle indagini. Golob ha detto di conoscere Hud Ahmed da anni e di considerarlo un ingegnere molto capace, intelligente, dedito e soprattutto corretto. Il gruppo, intervenendo sul caso, ha ribadito di avere tolleranza zero nei confronti della corruzione di qualsiasi comportamento illecito. Geni ha fatto sapere di aver appreso dai media del fermo e del procedimento avviato in Romania nei confronti di Hud Ahmed e ha precisato di non disporre al momento di informazioni ufficiali e dettagliate sull'indagine. Secondo quanto riferito dai media, Hud Ahmed sarebbe sospettato di aver richiesto almeno 450.000 euro di tangente nell'ambito di un progetto per la realizzazione di un grande sistema di accumulo di energia elettrica a Gheorgheni. Insieme al dirigente sloveno sarebbe stato fermato un cittadino romeno, dipendente di una società coinvolta nella realizzazione dell'impianto. Secondo l'ipotesi degli inquirenti, la somma sarebbe stata richiesta nell'ambito del contratto per la realizzazione dell'impianto e sarebbe stata dissimulata attraverso un accordo presentato formalmente come una semplice operazione commerciale.
1: Come testimoniano le candidature di peso in vista delle elezioni amministrative del prossimo novembre, ogni giorno che passa Lubiana cambia pelle. E con esso anche il tessuto sociale. Sono sempre più frequenti infatti aggressioni contro cittadini stranieri. Valerio Fabbri.
4: Quando sono caduto, il mio aggressore mi ha preso a calci sulla schiena per oltre 15 volte. Con la voce tremolante ed emozionata, un cittadino indiano ha raccontato così alla televisione pubblica slovena la violenza subita nei pressi del capolinea degli autobus in centro a Lubiana. Un episodio avvenuto a inizio settembre, non isolato né casuale, secondo l'organizzazione non governativa Ambassada Rog, che preoccupa perché è avvenuto in pieno giorno, sotto gli occhi di molte persone. Secondo gli attivisti impegnati nella protezione e nell'integrazione dei cittadini stranieri, i filmati di queste aggressioni a sfondo razzista finiscono spesso sui social media, celebrate e sempre più spesso emulate perché ora gli aggressori sentono di godere di protezione istituzionale. Il cittadino indiano ha spiegato di essere stato colto di sorpresa alle spalle, senza un motivo e nell'indifferenza generale. Quando l'aggressore è scappato, l'uomo si è poi rifugiato in un ristorante delle vicinanze, dove è stato soccorso e aiutato a chiamare la polizia, che ha anche redatto un verbale. Qualche osservatore, come il sociologo Goras Kovacic, associa anche questi episodi alle modifiche legislative introdotte dalla maggioranza che, in vista del voto amministrativo locale, vieta ai cittadini di paesi terzi di partecipare. Un episodio ulteriore di razzismo, ha detto Kovacic.
1: Andiamo in Croazia. L'Istria ancora una volta sul gradino più alto del podio mondiale dell'olivicoltura. Per la decima volta la penisola è stata proclamata miglior area olivicola del pianeta da Flos Olei, prestigiosa guida internazionale dedicata agli oli extravergini. Valmer Kusma.
5: Il risultato conferma una leadership costruita nel tempo e che nell'edizione 2027 di Flos Olei si rafforza con numeri e riconoscimenti di assoluto rilievo. Sono 63 produttori istriani inseriti nella nuova edizione della guida, pari al 12,6% dei 500 migliori produttori selezionati in 57 paesi dei 5 continenti. Un dato particolarmente significativo se si considera che l'Istria è presente ai vertici della classifica da tutti i 18 anni di pubblicazione, 10 volte al primo posto e nelle altre 8 occasioni al secondo. Il primato non è soltanto quantitativo, 20 aziende agricole familiari istriane hanno ottenuto almeno 95 punti, confermando l'elevato livello qualitativo raggiunto dal comparto, e per la prima volta due produttori hanno conquistato il punteggio massimo di 100 su 100, gli oleifici Mate e Ipsha. Per Ipsha si tratta anche dell'ingresso nella Hall of Fame, riservata alle aziende che hanno dimostrato nel tempo una straordinaria continuità qualitativa e dato un contributo significativo alla crescita dell'olivicoltura. L'oleificio Mate di Aleksandra Vekic conferma invece ancora una volta il punteggio perfetto. Tra i riconoscimenti speciali spicca anche Olea BB dell'Albonese, inserita tra le 21 aziende premiate a livello mondiale con il titolo The Made with Love Farm.
1: Zagabria si prepara ad una giornata di forti disagi. Domani, lunedì, i dipendenti dell'azienda di trasporto pubblico ZET e di Zagreb Holding incroceranno le braccia dopo il fallimento delle trattative con il comune, con il rischio di una sostanziale paralisi del trasporto pubblico e di numerosi servizi comunali. Al centro dell'avvertenza vi sono le richieste dei sindacati per un aumento degli stipendi base, coefficienti salariali più elevati in relazione alla complessità delle mansioni e il rinnovo dei contratti collettivi. Il sindaco della capitale, Tomislav Tomašević, ha accusato i sindacati di voler arrivare allo sciopero ad ogni costo, sostenendo che durante gli ultimi colloqui le richieste sarebbero state ulteriormente ampliate. Italia, sono le 7.231 le persone arrivate a Trieste dalla rotta balcanica nei primi 8 mesi del 2026, il 31% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. E quanto emerge dal monitoraggio di International Rescue Committee Italia e Diaconia Valdese. Nel solo mese di agosto le persone incontrate sono state 1.086, circa 35 al giorno. Davide Fifacco.
6: La rotta balcanica continua a portare nuovi arrivi a Trieste ed i numeri del monitoraggio di agosto indicano una crescita rispetto allo scorso anno. Dal 1 gennaio al 31 agosto, International Rescue Committee Italia e Diaconia Valdese hanno registrato 7.231 nuovi arrivi, contro i 5.512 dello stesso periodo del 2025, un aumento del 31%. Nel solo mese di agosto sono state incontrate 1.086 persone, il 22% in più rispetto agli 894 di luglio, una media di circa 35 nuovi arrivi al giorno. Il rapporto, realizzato attraverso le attività di aggancio e prima assistenza nell'area della stazione centrale, rileva 602 adulti e 94 minori stranieri non accompagnati. La componente principale è quella maschile, gli uomini singoli sono 807, mentre sono stati incontrati 34 nuclei familiari, per complessive 177 persone, tra cui 82 minori. Le donne sole sono state invece 8. Quanto alle provenienze, l'Afghanistan resta il principale paese d'origine, seguono Bangladesh, Turchia e Kurdistan turco, con composizioni che cambiano a seconda dei gruppi considerati. Tra i minori non accompagnati, il 94% proviene dall'Afghanistan. Ma è soprattutto la destinazione dichiarata a fotografare il ruolo di Trieste come punto di transito. Complessivamente, il 42% delle persone incontrate ha indicato altri paesi europei, il 34% altre città italiane, mentre soltanto il 7% ha dichiarato l'intenzione di chiedere asilo e rimanere a Trieste. Tra gli uomini soli, appena l'8% indica Trieste come destinazione per la richiesta d'asilo, mentre il 44% punta ad altre città italiane ed il 35% ad altri paesi. Ancora più netto è il dato sui minori non accompagnati. Il 94% dichiara di voler raggiungere altri paesi, soprattutto la Svizzera, e nessuno indica Trieste come destinazione finale. Numeri che, secondo il rapporto, descrivono quindi una città attraversata da flussi migratori ancora consistenti, nonostante le recenti dichiarazioni istituzionali sulla diminuzione degli arrivi lungo il confine italo-sloveno.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Ancora la pagina degli esteri. Dopo gli arresti e le operazioni di polizia antibomba nei pressi della base della Royal Air Force di Fairford, in Inghilterra, è scattato l'allarme anche in un altro sito britannico che ospita forze statunitensi. Si tratta della base del Suffolk, dove si trova uno stormo di caccia statunitensi di stanza in Europa. Intanto è stata formalizzata l'accusa di terrorismo per i 5 uomini arrestati a Fairford con l'accusa di trasporto di esplosivi a bordo di 3 furgoni. Lo ha precisato l'antiterrorismo britannico, indicando che i 5 sono stati accusati anche di avere pianificato un attacco, ma non sono stati resi noti i dati né le nazionalità degli arrestati. Gli svizzeri hanno rigettato la proposta di adottare una forma più restrittiva di neutralità che avrebbe bloccato la nazione sull'imporre sanzioni economiche e la cooperazione con la NATO. In tutti i cantoni, circa il 70% dei votanti hanno votato contro la proposta di una scrittura molto più restrittiva della neutralità nella Costituzione svizzera. Nella proposta si avanzava che la Svizzera non avrebbe potuto allearsi o cooperare con nessuna organizzazione o difesa militare se non attaccata e non avrebbe potuto elevare sanzioni non precedentemente approvate dalle Nazioni Unite. Radio Capodistria, 19:43 minuti, si chiude il giornale della sera. In redazione Franco De Stefani, Maya Novak. La realizzazione tecnica è stata curata da Maxime Vergan. E vi ricordo che tra poco alle 20 trasmetteremo il TG Sport, la rubrica realizzata dalla redazione di TV Capodistria. In studio questa sera troverete Roberto Silian. Per quanto riguarda l'informazione invece nostra qui a Radio Capodistria, la ritroverete domattina ore 6:15, primo passaggio dei notiziario. Grazie per essere stati con noi e a domani.
7: Stanchi della solita musica?
8: Allora rimanete sintonizzati su Radio Capodistria.
7: Oltre a tutti i grandi successi del momento, qui trovate anche rock, indie, elettronica, jazz, selezioni musicali che vanno dagli anni 60 ai giorni nostri. Radio Capodistria.
8: Se è la musica che vi piace, allora toglietevi lo sfizio.

Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora una buona serata, ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova, terminato l'incidente, permangono code per lavori tra Montebello e Vicenza Ovest in direzione Venezia. Verso Milano, rallentamenti per il traffico sostenuto tra Peschiera del Garda e Brescia Ovest. Sul tratto Padova-Venezia, code tra Spinea e l'innesto con la 13 in direzione Milano, segnalato anche un veicolo fermo. Sul tratto Venezia-Trieste della A4 permangono code per lavori con scambio di carreggiata tra Villesse e Re di Puglia in direzione Trieste, tra la barriera di Trieste-Risert e Re di Puglia verso Venezia. Vi ricordiamo che Re di Puglia resta chiuso in uscita provenendo da Trieste fino a lunedì mattina. A Venezia, sul raccordo aeroporto Marco Polo, incolonnamenti tra Favarodese e innesto tangenziale di Mestre in direzione Belluno per problemi di immissione in tangenziale causa traffico intenso. Vi informiamo che per conoscere tutte le informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
3: L'Europa ha vinto la Lever Cup di tennis a Londra, la squadra del vecchio continente è tornata ad imporsi nella competizione che lentamente cerca di ritagliarsi l'importanza della Ryder Cup di golf. Dopo che ieri era passata in vantaggio per 7-5, l'Europa, capitanata dal francese Yannick Noah, nella sfida con la selezione del resto del mondo guidata dallo statunitense Andre Agassi, ha conquistato subito i punti decisivi già al termine dei primi due incontri odierni. Nella terza e ultima giornata ogni vittoria contava 3 punti. In apertura l'azzurro Flavio Cobolli ed il ceco Jakub Menšík hanno vinto il doppio contro l'australiano Alex De Minore e lo statunitense Taylor Fritz con il punteggio di 7-5-6-3. Poi il tedesco Sasha Zverev, ieri battuto da De Minore, si è riscattato oggi contro lo statunitense Lennart Tin, vincendo in 2 set per 7-6-6-3. Zverev, grande protagonista della stagione con i trionfi a Roland Garros e a Flushing Meadows, ai quali aggiungiamo pure la finale di Wimbledon persa con Jannik Sinner, ha quindi sfoderato la prestazione che ha portato l'Europa a vincere la sua 6ª Lever Cup dopo che l'anno scorso aveva perso San Francisco. La squadra europea era ancora composta dagli spagnoli Carlos Alcaraz e Rafael Hodar, dal norvegese Casper Ruud e dall'inglese Arthur Ferri. Nelle vittorie l'Europa conduce sul resto del mondo per 6-3. A Shenzhen, in Cina, la Billie Jean King Cup è finita nelle mani della Repubblica Ceca. Come rientrava nelle previsioni, la squadra ceca ha superato in finale l'Ucraina. Sfida decisiva risolta già al termine dei due singolari, in cui Carolina Muchova e Linda Noskova, finaliste a Wimbledon, hanno palesato una marcata supremazia nei confronti delle avversarie. Nel corso del torneo non hanno perso nemmeno un set, soltanto Maria Buskova, schierata nei quarti di finale contro la Gran Bretagna, è stata costretta al terzo set, poi vinto contro Sonei Kartal. Oggi la Cechia è passata in vantaggio con il punto ottenuto dalla Muchova, che si è sbarazzata dell'ucraina Angelina Kalinina con il punteggio di 6-2-6-3 in 1 ora e 10 minuti di gioco. Poi nel confronto tra le rispettive numero 1, la Noskova, vincitrice a Wimbledon, ha suggellato la vittoria contro Elina Svitolina. Match questo decisamente più equilibrato. La Noskova ha vinto il primo set per 6-3 dopo che la Svitolina era avanti per 3-1. Nel secondo set, con entrambe molto sicure al servizio, la soluzione è giunta al tie-break vinto dalla Noskova per 7-5. Nell'albo d'oro della competizione la Repubblica Ceca succede l'Italia, che si era imposta nelle precedenti 2 edizioni. Italia battuta in semifinale dall'Ucraina, capace di approdare alla sua prima storica finale. Per la Cechia, tornata a vincere dopo 8 anni, si tratta del 7º sigillo, senza contare le 5 vittorie ottenute ai tempi della Cecoslovacchia nella competizione che all'epoca si chiamava Federation Cup. Sta per calare il sipario sui mondiali di ciclismo su strada. Montreal in Canada, teatro dell'evento, sta andando in scena la gara in linea d'élite maschile. Ultimo atto della competizione. Ieri sono giunte all'epilogo le gare femminili. Programma culminato con la prova in linea in cui Elisa Longo Borghini è giunta terza, regalando un'altra medaglia all'Italia, per lei la quarta di bronzo in carriera in una gara in linea iridata. La vittoria è andata all'olandese Demi Vollering, la grande favorita della vigilia. La Vollering, che può essere definita la Tadej Pogacar del ciclismo femminile, ha rispettato i pronostici dopo che in questa stagione ha inanellato una serie impressionante di successi, tra cui quelli centrati al Tour de France e al Giro d'Italia, nonché nelle classiche Liegi-Bastogne-Liegi, Giro delle Fiandre e Frecciavallone. La Vollering ha movimentato la corsa a 40 km dal traguardo per poi, nello spunto finale, stroncare lo sprint la polacca Katarzyna Nevyadoma. Terza, come detto, Elisa Longo Borghini, la quale, dopo aver conquistato l'oro nella staffetta mista cronometro, ha regalato il primo bronzo all'Italia in questa edizione dei mondiali. Italia, al momento terza nel medagliere, con un oro, 3 argenti e 1 bronzo. Prima la Spagna con 3 titoli, seconda l'Olanda con 2. Da una manifestazione che sta volgendo al termine passiamo ad una che si è conclusa ieri. A Milano sono terminate con un trionfo della Polonia in campionati europei maschili di pallavolo. La Polonia, del coach serbo Nikola Grbic, ha bissato il successo della precedente edizione battendo in finale la Francia dell'allenatore italiano Andrea Gianni. Partita vinta in 4 set, dopo aver fatto loro i primi due con i parziali di 31-29 e 25-19, i polacchi hanno subito un passaggio vuoto nel 3° set vinto dai francesi per 25-20. Nella 4ª frazione, con la mossa tattica di inserire Kamil Semenyuk al posto di Wilfredo Leon, proclamato MVP del torneo, la Polonia ha chiuso la partita con un perentorio 25-16. Per la Polonia si tratta del 3° titolo continentale della sua esistenza, argento alla Francia e bronzo storico per la Finlandia, che nella finalina, come già raccontato ieri, ha superato in 3 set la Slovenia, rimasta priva di una medaglia dopo che nelle precedenti 25 edizioni è raggiunta 3 volte seconda e 1 volta terza. Calcio con la Nations League. In seguito allo 0-0 di ieri pomeriggio tra Slovenia e Scozia allo Stožice di Lubiana, nell'altra partita del gruppo 1 della Lega B, la Svizzera è andata a vincere a Skopje sulla Macedonia del Nord per 3-0. Macedonia del Nord, prossima avversaria della Slovenia, la partita si giocherà martedì prossimo allo stadio Stožice di Lubiana. Nella Lega A, esordio positivo ieri della Croazia con Luka Modric in gran spolvero. A Praga la Croazia ha battuto la Repubblica Ceca per 2-1. Per i croati sono andati a segno Modric e Marko Pašalić. Le marcature sono state aperte da Modric, autore di una splendida esecuzione. Modric, all'età di 41 anni e 17 giorni, è diventato il marcatore più anziano della storia della nazionale croata. Modric, con la maglia della Croazia, è arrivato a 30 segnature in 203 presenze ufficiali. Spettacolare l'altra partita del gruppo 1 giocato al Wembley di Londra tra l'Inghilterra e i campioni del mondo nonché d'Europa in carica della Spagna. Successo in rimonta della Spagna con il risultato di 3-2. Sul punteggio di 2-1 in suo favore l'Inghilterra ha sbagliato un calcio di rigore con Kane che ha tirato sulla traversa. In precedenza sono andati a segno Yamal per la Spagna, Gordon e Kane per l'Inghilterra. Poi la Spagna ha vinto la partita con l'acuto di Baena e la prodezza di Erzabal. Spagna, prossima avversaria della Croazia, nella partita che si giocherà a Siviglia martedì 29 settembre. Chiudiamo con la maratona di Berlino, la grande classica d'autunno dell'atletica leggera. Come spesso accaduto in passato, gli atleti in gara hanno dato spettacolo, ottimi tempi ottenuti e mancato soltanto il record, un record che stava per essere centrato dall'etiope Tigres Assefa, che per quasi 40 km ha viaggiato a ritmi altissimi per poi cedere nelle finale chiudendo in 2 ore 11 minuti 4 secondi. Anche in campo maschile il successo è andato all'Etiopia con Ghie Adola, che si è imposto con il tempo di 2 ore, 2 minuti e 50 secondi.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

0: Dal Be Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
1: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
0: con Marco Testoni.
2: In redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May e Nando Misuraca di Suono Libero Music.
0: Alla console Paolo Tocco. Bentornati e bentornati cari ascoltatori di Classic Rock On Air. Bentornati a questa nuova puntata da Renato Marengo
2: e da Marco Testoni. Ciao a tutti, ciao Renato.
0: Beh, oggi insomma partiamo sparati, perché partiamo con un artista che è uno dei miei preferiti nella vita. Dunque, in copertina di Classic Rock abbiamo sempre Bob Marley, insomma mitico, uno dei più grandi compositori, musicisti, uno di quelli che ha fatto concerti più affollati nella storia, 5 giorni di seguito, Londra tutti come lui. Insomma, stiamo parlando di un mostro della musica, Bob Marley, e non smetterò mai di ricordare che il nostro Pino Daniele ebbe la fortuna di aprire un suo concerto a Milano con 100.000 persone. Forse da lì è nato il boom di Pino a livello nazionale. Vabbè, detto questo, andiamo sulla scelta di oggi, perché tra gli strilli di copertina di Classic Rock in edicola c'è John Carpenter. Oh, io mi alzo in piedi, perché John Carpenter, più musicista o più regista? Marco, vabbè, adesso lo racconteremo un po'. Dunque, John Carpenter, io non potrò mai dimenticare quando uscì il suo meraviglioso film 1997, Fuga da New York. Un film di fantarealtà, perché stanno succedendo, la gente sta scappando davvero dalle città. Ma lui aveva fatto la regia, ma anche le musiche di questo film. Nel caso suo, lui addirittura costruisce il film sui suoi. Lui è un musicista che fa anche il regista. Ora, a 80 anni, auguri, lui esce fuori con un capolavoro, che è un film diciamo d'animazione. Adesso mi dirai qualche particolare in più. Si chiama Cathedral, dove lui fa musiche decisamente hard metal, no? Su un film di animazione di horror. Dunque, però ha chiamato a fianco a sé la famiglia, quindi figlio e altri collaboratori. Ecco, adesso racconta tu i particolari di questa strepitosa colonna sonora.
2: Allora, è una colonna sonora che ha a che fare con un suo incubo, perché per lui l'incubo proprio in materia di lavoro, in sostanza ha sognato un omicidio di un agente all'interno di una cattedrale. Questo omicidio attira la polizia e si scopre che nelle catacombe di questa cattedrale si nasconde un'antica e potente entità soprannaturale. Insomma, proprio i tipici temi dei film di John Carpenter. Beh, la colonna sonora di questo film naturalmente è stata scritta da lui. Voglio ricordare che lui solo una volta non ha scritto la colonna sonora di un suo film, di La Cosa, dove cedette il posto a niente proprio di meno che Ennio Morricone. Quindi,
0: ecco, come dire, quindi siamo in famiglia.
2: Questa colonna sonora di questo progetto audiovisivo che si chiama Cathedral è uscito proprio in questi giorni ed è realizzata insieme a due suoi figliocci, ovvero Daniel Davis e invece proprio il suo figlio, che è Cody Carpenter. E questa colonna sonora, a differenza delle altre, che sono sempre piena di sintetizzatori, pensiamo ad esempio a Halloween, eccetera, sì, questa invece è proprio metal, questa è una colonna sonora metal.
0: E allora, John Carpenter,
2: Lord of the Underground.

0: E adesso a Classic Rock on Air è il momento del nuovo, è il momento in cui con Nando Misuraca, ciao Nando.
1: Ciao Renato, un saluto a tutti gli ascoltatori di Classic Rock on Air.
0: Diamo spazio alla musica del futuro, alla musica emergente o alla musica di quegli artisti bravi ma che diciamo le major o le etichette normalmente non si fidano. Lo fa spesso il May di Giordano San Giorgi, lo fa anche l'altoparlante che tra l'altro ci distribuisce e ci manda in onda, e a questo proposito è proprio l'altoparlante che ci ha inviato l'artista di questa settimana. Nando, vuoi continuare? Vogliamo fare questa presentazione?
1: Eh sì, La tua vita veramente è una canzone che nasce dall'incontro tra i 21 Rulli, banda inclusiva di Riccione, e il cantautore Francesco Picciano. Il brano praticamente non parla di fragilità, ma parla di sensibilità e di un certo impegno sociale nel riconoscere l'altro, che è un tema quasi mai battuto, e quindi per questo potrebbe essere un ulteriore motivo di approfondimento di questa canzone.
0: E allora, 21 Rulli e Picciano.
1: La tua vita veramente.

0: esatto.
1: E dopo l'apertura su John Carpenter viene proprio giusto adesso, Soundtrack City, no? La tua rubrica sulle colonne sonore, quindi il rapporto fra i suoni, le immagini, ottimo quando Carpenter fa sia la regia che la musica, ma non si può avere tutto dalla vita. Però molti musicisti, come vedi Goblin con Argento, insomma, si azzeccano molto bene con la parte visiva. Allora, adesso tu che curi questa rubrica Soundtrack City anche nel video, ricordo a tutti, andatevela a vedere, ci sono un sacco di puntate bellissime con personaggi famosi, sia registi che compositori. Questa volta con Massimo Privitera avete intervistato, in particolare l'hai intervistato proprio tu, Carmine Padula, che è un giovanissimo compositore, insomma ci fa piacere sempre allargare gli spazi a fianco ai mostri sacri degli emergenti compositori. Allora, dunque, qui si tratta di un film, adesso ci darai qualche particolare, un film molto, molto speciale, no? Un film dedicato a un giovanissimo, molto giovane, santificato, insomma, ci dirai di più, e su Padula soprattutto e sull'uso che lui fa della sua musica per il cinema.
0: Allora, Carmine Padula è, possiamo dire, proprio che è un fan prodigio, perché la sua prima colonna sonora, pensate, l'ha fatta che aveva 17 anni, ora di anni ne ha quasi 10 di più, ne ha realizzate tante altre di colonne sonore, tutte orchestrali e comunque con una grande anima intensa, lirica e soprattutto molto tematica, quindi con lui sentiamo proprio i temi, quelli veri, le melodie. Proprio il 27 settembre uscirà sul canale 5 il film di Giacomo Campiotti, Il mio nome è Carlo, dedicato alla figura di Carlo Acutis, cioè il primo santo millennial della storia, ovvero la cosiddetta generazione Y. Intervista molto interessante che veramente ci fa capire come, grazie a Dio, siamo in buone mani per quanto riguarda il futuro delle colonne sonore.
1: Bella anche la scelta musicale, in conclusione dell'intervista, è stata suggerita proprio da Padula, no? La cura di Franco Battiato. Beh, non è nuovo al cinema questo brano strepitoso di Battiato e ci fa molto piacere farlo riascoltare. Quindi, Soundtrack City.
2: Say what?
0: Eccoci qui con Carmine Padula, perché l'occasione è il mix del film dedicato a Carlo Acutis, Il mio nome è Carlo, regia di Giacomo Campiotti. Ci spieghi prima di tutto questa colonna sonora, che tipo di approccio hai avuto a questo personaggio che è decisamente particolare poi?
3: Sì, è un personaggio particolare, diciamo, è stato quando Giacomo Gavigliazzi mi ha chiesto di fare la musica per questo film, ho sentito subito una grande carica di responsabilità, perché questo santo ha un seguito incredibile, non solo in Italia, ma dicevo prima, in tutto il mondo è veramente molto venerato, quindi diciamo anche la musica ha questa grande responsabilità. Onestamente è stato forse il progetto più difficile per il quale ho scritto la musica, perché per la prima volta la musica ha dovuto, diciamo, creare qualcosa che magari l'immagine non fa trasparire in modo evidente, che è questa marzianità di un bambino, questo suo essere così speciale, così fuori dalle righe. E quindi all'inizio avevo preso una direzione un po' più standard, diciamo, però poi con Giacomo abbiamo deciso di percorrere questo mood, questo sentimento, questo stato d'animo così molto esploratore, molto diverso, quindi una lente, la musica è una lente sull'immagine che dà questa modalità di lettura allo spettatore diversa, e tra parentesi poi la cosa che la musica aiuta è questa incombenza che ha Carlo, una brutta incombenza, che è l'incombenza della morte, infatti certo. Carlo muore a 15 anni e lui in un certo qual modo lo sente da un certo punto della sua vita, e la musica sottolinea anche questo brutto aspetto, quindi insomma è un bel viaggio importante e spero che io ho dato del mio meglio, quindi spero che venga apprezzata. Che...
0: No, peraltro poi lui è un personaggio anche moderno, no?
3: Il primo progetto in realtà unico nel suo genere dove si affronta la vita di un santo di oggi, perché credo che siamo pieni di film sui santi storici, San Francesco, San Pio, però è il primissimo film su un santo dei nostri anni, quindi diciamo tutti i cliché musicali che ci sono stati azzerati, perché abbiamo quasi creato un genere tra virgolette, cioè, perché è il primo film di questo genere. Quindi è stato davvero un grande, sai, io a volte quando devo fare qualcosa sento anche i miei illustri colleghi cosa hanno fatto, ma qui non c'era nessuna base, nessun punto di ispirazione, perché è stato veramente unico, e quindi spero che la musica faccia il suo dovere a sufficienza per rendere fuori merito a un film che credo che sia molto bello e molto emozionante.
2: Senti, mentre con Giacomo Cantiotti tu hai già dei precedenti, no?
3: Sì, io ho iniziato a fare questo mestiere, chiamiamolo mestiere, anche se per me è una passione sempre, grazie a Giacomo, perché io studiavo composizione in conservatorio, volevo fare il compositore, però non immaginavo di poter fare il compositore per cinema, no? Per la televisione. E quindi poi facevo i miei pezzi in giro, così, ma sempre in contesti logicamente molto umani, diciamo, mai nei teatri. E in un'occasione ad Assisi mi trovai davanti a una trentina o quarantina di persone che erano venute a sentire questo mio mini concerto, e nel pubblico c'era proprio Giacomo che mi ha sentito i miei brani e ha detto: perché sono molto belli. Si è presentato, ha detto: ma non hai mai pensato di fare le musiche per un film? Io ho 17 anni, non neanche lo immaginavo. E quindi mi ha lasciato il suo bigliettino, mi ha invitato a venire a Roma e mi chiese di fare poi il primo film insieme, che era una serie, direi uno, che si chiamava Unione Perfetto, molto molto carina. E da lì, diciamo, è stato fortunatamente...
2: Questo è il vostro incontro da lì? Sì, sì, allora, questa sì, è un'altra coincidenza, perché...
3: Esatto, bravo, bravo. Io, cioè, forse era la prima volta che andavo ad Assisi per fare, diciamo, sia perché adoro San Francesco...
2: Sì.
3: E anche, diciamo, poi avevo degli amici in comune che mi avevano organizzato dei miei piccoli concertini, così, sì, per iniziare a far conoscere la mia musica, e sono stati bravi perché hanno invitato forse le persone giuste.
2: Senti, allora, noi concludiamo sempre i nostri incontri, siccome siamo legati a un programma radiofonico che si chiama Classic Rock, però noi abbiamo uno spazio all'interno dedicato alle colonne sonore. Ecco, quindi la domanda che ti faccio: una canzone, però si parla di canzone, non tua, ma una canzone storica nell'ambito del cinema, che ti è rimasta particolarmente nel cuore.
3: Ah, mi ricordo che vidi un film dove venne usata La cura di Battiato, però nella versione orchestrale, che sì, io non conoscevo, sì, conoscevo la versione classica, e quindi mi ha distrutto proprio. Vabbè, io adoro Battiato perché è un grande poeta, per me, oltre che cantante.
2: Allora, salutiamo Carmine Padula, ti auguriamo tutto quello che si può dire, e soprattutto a questo lavoro dedicato appunto a Carlo Acutis. Il mio nome è Carlo. Alla prossima. Ti solleverò.

0: perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te.
1: E adesso è il momento di slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
2: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco. Questa settimana lo slot 4 vi propone La guerra di Piero di Fabrizio De André. È una delle canzoni con cui De André ha saputo raccontare la guerra senza retorica e mettendo al centro l'uomo, il dubbio e anche la paura e l'assurdità della violenza. È una storia ma anche un brano che continua a parlarci anche a distanza di anni, perché le domande che si pone Piero nel brano sono ancora le nostre. L'occasione di questa scelta viene dall'appena conclusa edizione del premio Fabrizio De André e vi elenco i premiati. Per la sezione poesia ha vinto Roberta De Falco con 30 gradi, mentre per la pittura il riconoscimento è andato a Roberto Cafarotti con Human Egg. La targa Quelli che cantano Fabrizio è stata assegnata a Setac e Medit Orchestra e la targa Faber è stata data a Renato Zero e Paolo Rossi. Sul palco ci sono stati anche gli ospiti Mauro Ermanno Giovanardi, Andrea Rivera e Claudio Covato, vincitore della sezione musica 2025. Vi faccio ascoltare La guerra di Piero di Fabrizio De André.
3: Dormi se

0: croce.
1: E siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air. Ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Testoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. Allora siamo ai saluti con Classic Rock on Air, come sempre. Sì, vi salutiamo, ma lo facciamo in musica con la nostra sigla di chiusura, che la sigla di chiusura, vi ricordiamo, va in onda per tutto il mese, quindi è anche una scelta nostra molto precisa, perché normalmente mandiamo tutti i brani nuovi, ma la sigla di chiusura è quella per tutto il mese. E quindi ciao a tutti, grazie per l'ascolto e alla prossima da Renato Marengo.
2: E ciao da Marco Testoni.
1: Quindi veniamo ora alla sigla. Beh, anche se il clima è sempre allegro e piacevole quando in un programma musicale, questa volta una nota di doverosa tristezza nell'annunciare questa sigla di chiusura, che non abbiamo potuto farlo perché non eravamo in onda quando è successo la scomparsa di Francesco Guccini. È stato, quando è stato, Marco, ricordiamolo,
2: il 6 agosto.
1: Sì, però sentiamo il dovere di farlo ora, di dedicargli questa sigla di chiusura con tutto il cuore. E io personalmente ho avuto la fortuna di essergli amico da prima ancora che lui cominciasse, sono un po' antico, lo sapete, da prima ancora che lui cominciasse a registrare i suoi dischi. L'ho conosciuto come artista di cabaret, come compositore, poi man mano un po' con i Nomadi, un po' con altri, eccetera, come autore si è talmente imposto che poi per fortuna ha cominciato a esibire da solo. L'ho conosciuto, è stato anarchico da sempre, però attenzione a non confondere e a non lui ultimamente ha partecipato a Propaganda Live proprio per non farsi trascinare da questi facili slittamenti che qualcuno vorrebbe che lui fosse stato legato in qualche modo alla destra. No, lui è sempre stato, lo ha dichiarato, un uomo di sinistra, rivoluzionario, anarchico, per quello che è, significa la parola, culturalmente. E con Marco ci siamo chiesti con quale brano omaggiarlo. Ne ha fatti talmente tanti, meravigliosi. Vabbè, la locomotiva ci piace, ci piace, anche se lui poi, dopo i fatti di Bologna, non la eseguì più volentieri, ovviamente, però è stato un capolavoro. Ma veniamo a un brano che ha fatto scalpore, perché a un certo punto lui nasce come artista alternativo, e noi alternativi tutti contenti. Poi l'artista alternativo, fortunatamente, come è capitato anche a Edoardo Bennato, diventa famoso. Quando diventa famoso, cominciano gli alternativi dell'alternativa a contestare la popolarità. Questo capitò a Bertoncelli, un collega famoso per la sua spesso severità, un collega degno di stima dal punto di vista professionale, che però su Guccini si accanì, quasi imputandogli che stava diventando di successo. E Guccini, anziché polemizzare, altro che, gli dedicò addirittura una canzone dove è citato proprio con nome e cognome, e questa canzone si chiama L'Avvelenata. Vuoi dire qualcosa sull'Avvelenata, Marco, che è importante?
2: Ma guarda, aggiungere qualche cosa dopo già questa tua presentazione, ma soprattutto dopo tanto che si è detto di questo brano, che peraltro è un brano che è stato coverizzato da tantissimi, da addirittura da Fabi Fibra, Paola Turci, tutti in qualche modo, quando si è trattato di fare un tributo a Guccini, e alla fine questa Avvelenata, insomma, diventava, sì, certo, per lui anche una sorta di
1: manifesto, brani manifesto.
2: Manifesto, ma da cui lui in qualche modo a un certo punto pure si era anche stancato, ecco, di tutto questo. Però infatti, come fai, sì, a non amare quelle parole che sono state veramente un grido di rabbia e di liberazione, sì, per tanta gente che in quegli anni magari, sì, bastava niente ed essere criticato da un recensore, appunto come in questo caso Bertoncelli, come hai detto giustamente te, l'alternativa dell'alternativa dell'alternativa.
1: La cosa divertente è la parola recensore, ecco, censore in quel caso è la seconda parte della... Ma comunque, per onori di cronaca, ovviamente, dato che Francesco è sempre stato un generoso, non un rancoroso, una persona che beve col piacere di farlo, ecco, e si sono incontrati lui e Bertoncelli, e Marco, come ha raccontato lo stesso Francesco, davanti a un bicchiere.
2: Ma banalmente davanti a un bicchiere di vino si sono incontrati, si sono spiegati e da lì è partita un'amicizia. E quindi lui alla fine della sua carriera, cantare sempre in maniera né così negativa nei confronti di Bertoncelli, che al frattempo era diventato amico, insomma un po' gli dispiaceva.
1: Dunque io voglio ricordare che, non per fare pubblicità ma è doveroso dietro di Guccini, abbiamo fatto qualche mese fa, diretto da me e da Maurizio Becker, uno speciale di Ciao 2001 dedicato interamente a Francesco Guccini, che appunto che è reperibile nella rete, come nella rete, sempre dello stesso editore Sprea. C'è un libro, Francesco Guccini oltre le canzoni, che viene aperto proprio da una introduzione mia e di Maurizio Becker. Ci tengo a raccontare questo per lasciare traccia, come diciamo, di questa passione che abbiamo tutti noi per Francesco Guccini. Adesso sarete ansiosi di ascoltarlo come noi, quindi Marco, io direi gli dei di saluti li facciamo adesso con Francesco Guccini.
2: L'avvelenata.
0: Ovvio, il medico dice sei depresso, nemmeno dentro al cesso possiedo un mio momento. Ed io che ho sempre detto che era un gioco,

0: Stanchi della solita musica?
1: Allora rimanete sintonizzati su Radio Capodistria.
0: Oltre a tutti i grandi successi del momento, qui trovate anche rock, indie, elettronica, jazz, selezioni musicali che vanno dagli anni 60 ai giorni nostri. Radio Capodistria.
1: Se è la musica che vi piace, allora toglietevi lo sfizio.
2: Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto!

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La tempra dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Canfanaro.
8: Rovigno.
7: Rovigno a Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli, il ricordo dell'Istria nostra.

Buon pomeriggio da Massimo Gobessi che vi parla. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità dove le tante tessere fatte di parole formano un grande mosaico di queste terre. Questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sederai per il Friuli Venezia Giulia, da me curato e condotto.

0: Oggi i microfoni di Sconfinamenti si aprono per questa registrazione che vi offriamo, amici ascoltatori, a Rovigno. Noi ci troviamo all'interno del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, nel cuore della cittadina istriana, della costa istriana, perché andremo a presentare una pubblicazione estremamente importante. Si tratta della rivista Atti, il volume 55esimo, pensate, lo facciamo ogni anno perché è doveroso da parte di Sconfinamenti dare spazio non soltanto agli atti ma a tutte le pubblicazioni del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, ma oggi siamo qui per parlare di una rivista, attenzione, rivista fra virgolette, perché si tratta di un vero e proprio volume che raccoglie tantissimi contributi di carattere storico legati a questo territorio, come lo ha sempre fatto nel corso di questi 55 volumi, come ricordavo prima. Oggi presenteremo l'ultimo volume e scopriremo tantissime, tasselli, li potremmo definire così, di un mosaico storico-scientifico di questa località che diventa una sorta di mosaico. Un mosaico che può interessare qualsiasi persona. Lo sentiremo dalla viva voce di Mattia Drandic, che è il direttore e ricercatore del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno. Buon pomeriggio, benvenuto a Sconfinamenti, grazie per dare l'opportunità ai nostri microfoni di effettuare questa registrazione.
1: Buon pomeriggio anche a voi, per noi è senz'altro un grande piacere.
0: Mattia Drandic, la pubblicazione del 55esimo volume della rivista Atti del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno significa non solo aver consolidato l'importanza storico-scientifica del centro, ma anche non essere mai, sottolineo mai, venuti meno all'impegno e rigore scientifico nei confronti della ricerca e della storiografia locale?
1: Certo, senza dubbio. Pensiamo un attimo al primo numero della rivista, uscito nel ormai lontano 1970. Oggi invece, 2026, esce l'ultimo di questa fila, di questa continuità, il volume numero 55, e appunto segna una continuità. La rivista, che esce a cadenza annuale tuttora, e questa ne è appunto la prova, ha sempre mantenuto un grande rigore scientifico. Difatti il comitato di redazione è composto da ben 8 studiosi da 4 atenei diversi. Il comitato scientifico a sua volta ha un respiro internazionale, in quanto conta ben 17 membri appartenenti a 4 paesi diversi. Ogni contributo, questo bisogna assolutamente sottolinearlo, è sottoposto alla famosissima peer review, ovvero deve passare per una doppia revisione a cieco da parte di 2 studiosi esterni. Inoltre, ogni contributo è dotato di un riassunto in italiano, di un abstract in lingua inglese, più le parole chiave. E questo è importante perché appunto rispecchia gli standard scientifici moderni, gli standard scientifici attuali. Quindi la rivista sì, consolida appunto la presenza storiografica moderna in questo territorio e rispetta sempre il rigore scientifico.
0: Noi eravamo abituati a presentare ogni anno gli atti qui al Centro di Ricerche Storico di Rovigno insieme al professor Rino Cigui, che noi salutiamo ovviamente, si sta godendo la sua meritata acquiescenza, ma che non ha abbandonato la ricerca scientifica storica, ovviamente, perché ritroveremo poi all'interno anche di questi atti. Quindi oggi siamo sì con il dottor Mattia Drandic, però ricordiamo la figura di Rino Cigui, che tanto ha dato al Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, non solo al Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, continua a dare per quanto riguarda la storiografia locale e che, come dicevo appunto prima, ritroveremo anche all'interno di questo volume. Era doveroso ricordare almeno da parte mia il professor Cigui. Senta, una lunga storia, quella degli atti, che ci permette paradossalmente di comprendere come si è evoluta nel corso degli anni la ricerca storica e anche i temi portati all'attenzione degli studiosi e dei lettori?
1: Certo, la nostra rivista ha sempre avuto un respiro internazionale perché ha seguito l'evoluzione della storiografia europea e internazionale. Anche i temi, sì, sono temi locali, ma sono sempre stati inseriti in un quadro sia interpretativo e in un contesto storiografico più ampio. Difatti non sono sono trattati come casi isolati, hanno il loro posto, come ha detto giustamente poc'anzi, sono tasselli, ma tasselli che si infilano e vanno a formare un mosaico molto più grande. Nel tempo, è chiaro, si è ampliato soprattutto l'approccio teorico e il ventaglio metodologico. Da un approccio più tradizionale, per così dire, magari con l'edizione di fonti, con la storia istituzionale, a metodi oggi più innovativi e interdisciplinari, e quindi automaticamente anche un ampliamento di temi, di soggetti e attori studiati e esaminati dalla storiografia, e che appunto in questo modo seguono la storiografia europea internazionale, stando proprio al passo coi tempi. Quindi fra le pagine degli atti di oggi si possono appunto leggere temi storici come ad esempio l'indagine sul corpo, un'indagine completamente nuova, o l'indagine sulle emozioni, che sono anche temi trattati dalla storiografia contemporanea.
0: Senta, Mattia Drandic, io dicevo prima di una rivista, parlavo di una rivista che è un termine, come dire, editoriale, lo potremmo definire così, non deve fuorviare chi ci sta ascoltando, perché questo si tratta di un vero e proprio volume di carattere storico, ma di carattere soprattutto scientifico. Quindi gli atti sono sì una rivista, ma per addetti ai lavori, o anche dedicata al curioso, al cultore della storiografia di quest'area geografica?
1: Nella sua definizione, Atti è una rivista scientifica, e per questo motivo, come per tutte le altre cose che ho detto poc'anzi, quindi la sua struttura metodologica, teorica, e il suo seguire gli standard scientifici attuali, la rende senz'altro una rivista scientifica adatta agli addetti ai lavori, come ha detto giustamente lei, quindi agli storici di professione, per così dire. Però i temi e il modo con cui i temi sono presentati la rende accessibile anche al curioso, anche all'amante della storia, della cultura locale. Vedremo poi più avanti quali sono questi temi, e il pubblico potrà accorgersi che appunto tutti gli interessati, tutti quelli che sono curiosi di sapere, indipendentemente dalla loro professione, possono leggere con piacere la nostra rivista e apprendere cose nuove. Non dobbiamo poi dimenticare appunto che la rivista è scaricabile gratuitamente online, e anche questo la rende più accessibile a un larghissimo pubblico.
0: Ma quando parliamo di rivista parliamo di un volume di grosso spessore storico, lo capiremo poi anche nel corso di questo nostro appuntamento di oggi di Sconfinamenti, ma anche paradossalmente di una notevole mole di pagine.
1: Esatto, sì, il volume 55 comprende 424 pagine nette, non solo di testo ma anche di grafici, di immagini, di cartine, appunto articolati in 10 contributi, 6 saggi più 4 note e documenti.
0: Questo ovviamente mi dà l'opportunità di chiederle, visto anche la mole del lavoro, la mole della pubblicazione, oltre 424 pagine, chi sono gli attori, se li possiamo definire così, che hanno reso possibile questa pubblicazione ogni anno, peraltro. Come ricordava lei, lo ricorderemo anche al termine di questa nostra trasmissione, ridaremo al termine della trasmissione l'indirizzo internet dove poter gratuitamente scaricare questo volume. Però il volume cartaceo, che è opportuno raggiunga, e sentiremo dalle sue parole, anche altre latitudini, non rimanga soltanto a Rovigno, ha bisogno di degli attori che, come dire, aiutino dal punto di vista finanziario per la stampa di questa fra virgolette rivista.
1: Certo, il volume 55 vede la luce grazie, soprattutto grazie ai fondi del Ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Naturalmente qui c'è anche il sostegno dell'Unione Italiana e dell'Università Popolare di Trieste, ma non dobbiamo poi dimenticare anche altri tipi di collaborazioni e di aiuti, appunto in primo luogo la collaborazione scientifica con diversi atenei italiani soprattutto, e poi dobbiamo ricordare anche chi rende la carta materiale, quindi la tipografia Battello, che si è occupata di stampare la rivista, ossia il numero 55 della rivista, E naturalmente niente di tutto ciò se non ci fossero gli autori che hanno collaborato alla realizzazione di questo numero, i revisori, i redattori, i recensori e naturalmente tutto lo staff del CRS.
0: Ha fatto molto bene, al di là di chi apre il portafoglio, fra virgolette, ricordare tutti gli altri, fra virgolette, attori che danno la possibilità oggi di essere qui come Sconfinamenti al Centro di Ricerche Storiche di Rovigno con lei, Mattia Drandic, per presentare il volume 55 della rivista Atti.

0: Dicevamo prima, oltre alla pubblicazione cartacea di 424 pagine, a chi viene inviata?
1: Dunque, l'invio, è gratuito a oltre 200 indirizzi. Adesso non possiamo chiaramente elencarli tutti, ma è chiaro che, fra questi 200 indirizzi si trovano biblioteche, università, archivi, istituti, scuole, diverse comunità degli italiani in Croazia e in Slovenia. Quindi ecco, cerchiamo naturalmente di diffondere la nostra rivista quanto più fra appunto i ricercatori specializzati, fra le persone che lavorano in ambito accademico, ma come detto poc'anzi, appunto, essendo consultabile e scaricabile anche online, arriva a chiunque ne sia interessato.
0: Ecco, quest'ultimo aspetto importante, Mattia Drandic, come avviene lo scarico? Dove si deve andare, fra virgolette, nella rete, nel mondo della rete, e come si può scaricare?
1: Allora, certamente il mondo della rete è un mondo molto molto grande e facilmente ci si può perdere. In questo caso sarà molto semplice arrivare al numero 55 della rivista. Basta accedere al sito. Il sito web del Centro di Ricerche Storiche www.crsrv.org e entrare nella sezione editoria. Lì, accanto a tutte le altre edizioni del centro c'è anche quella dedicata, c'è lo spazio dedicato agli atti. Basta cliccare sull'apposito link e si aprono come per magia tutti i numeri e, fra l'altro, anche il numero 55.
0: Senta, cosa significa seguire passo dopo passo la costruzione di un volume come questo, così ricco di contributi, di saggi, e quindi anche operare una scelta?
1: Allora, diciamo che il lavoro editoriale non è un lavoro che nasce in un determinato momento, è anche qui un lavoro di continuità. Difatti, alcuni dei collaboratori che hanno scritto anche per il numero 55 sono collaboratori già da tempo, quindi non è la prima volta che pubblicano con noi. Ad ogni modo, il primo passo naturalmente è appunto raccogliere i contributi. Raccogliere i contributi fra gli autori già conosciuti, già noti, e cercare di reclutare anche nuove leve, quindi di trovare, soprattutto nell'ambito accademico, studenti molto motivati, disposti a pubblicare anche i loro lavori. Dopodiché si passa naturalmente alla verifica delle norme redazionali, ovvero se il testo, se il contributo è stato scritto seguendo le nostre regole, perché lo abbiamo già detto, ma vale la pena ripeterlo, una rivista scientifica che segue un rigore, un determinato rigore, appunto, deve avere un apparato di struttura ben consolidato e uniforme lungo tutto il numero della rivista. Quindi ogni saggio deve essere strutturato in un modo ben specifico. È chiaro, poi c'è la gestione delle bozze con la tipografia, c'è bisogno di intervenire con determinate correzioni, suggerimenti, commenti, che naturalmente arrivano dal comitato di redazione, dal comitato scientifico e dai due recensori esterni. E in questo senso bisogna mantenere rapporti con gli autori continui, quindi la comunicazione con gli autori è essenziale e necessaria.
0: Ma Mattia Drandic, allora, come dire, possiamo arrivare ai testi che affrontano in questo numero molti temi. Partiamo dal punto di vista generico.
1: Sì, allora diciamo così, naturalmente gli atti si occupano della storia che va dalla preistoria fino alla fine dell'Ottocento, quindi fino al Novecento. E anche questo numero rispecchia questo arco cronologico. Difatti abbiamo saggi che parlano del periodo antico, del periodo medievale, dell'età moderna, fino ad arrivare all'Ottocento. Quindi ecco, anche in questo numero, diciamo così, siamo riusciti a rispettare quello che gli atti vogliono trattare da sempre.
0: Allora, prendiamo in mano il volume degli atti, iniziamo proprio attraverso anche un riassunto innanzitutto far conoscere gli autori, chi sono gli autori che propongono e hanno trovato stampa, casa, fra virgolette, all'interno di questa pubblicazione, e anche fare un riassunto dei singoli temi per far capire a casa l'importanza del lavoro che c'è alle spalle per addivenire poi alla stampa della rivista Atti, ma soprattutto per l'importanza scientifica che questa rivista ha nel panorama storiografico, non solo locale. Questo dobbiamo sottolinearlo. Molto spesso uno potrebbe pensare, vabbè, insomma, la stampano a rovigno, parleranno delle cose loro. No, sono aspetti della storia che poi si intersecano anche con la grande storia, con la storia minuta, e offrono quindi al ricercatore, allo storico, ma anche al cultore di storia, la possibilità veramente di immergersi in una storia che non è soltanto locale. Mattia Drandic.
1: Allora, esatto, proprio così. Il numero 55 si apre con il saggio di Adriana Pavichievaz. Il titolo del saggio è Gemme a soggetto dionisiaco del Civico Museo d'Antichità J.J. Winckelmann, studio degli aspetti iconografici e tipologici. È un saggio appunto che rispecchia quello che abbiamo già detto, quindi il modo interdisciplinare di affrontare la storia, perché è un saggio appunto che parla di archeologia, storia, storia dell'arte, museologia. Quindi riesce a fondere tutte queste discipline parlando appunto di un tema molto particolare, appunto le gemme. Le gemme ritrovate nel museo di Trieste. E l'autrice quindi cerca di capire, basandosi su criteri iconografici, se appartengano o meno alla sfera del culto di Dionisio. È un saggio davvero, ecco, interessante, anche dal punto di vista visivo, perché è chiaro che per ogni gemma di cui si parla, perché è chiaro che per ogni gemma di cui si parla viene anche riportata.

nuova recluta perché è la prima volta che appunto pubblica con noi i suoi lavori. Passiamo poi alla storia medievale, con un collaboratore che già da tempo ha il piacere di collaborare con il centro e quindi con la rivista Atti. Si tratta di Josip Banić e il suo saggio Spoglio di fonti archivistiche, edizione critica di 10 documenti sull'Istria medievale. È un saggio importantissimo perché la storia medievale dell'Istria è forse quella porzione, quella fetta più complicata perché è difficile da accedervi, in quanto mancano moltissime fonti. E quindi cercare di capire, di interpretare la storia di quel periodo diventa automaticamente più difficile. Josip Banić cosa fa? Già per la terza volta consecutiva entra nell'archivio, rispolvera tutte le carte d'archivio e ripropone alcuni documenti già pubblicati, ma lui li ripropone come integralmente, e in questo lavoro ne scopre di nuovi, ne scopre di altri che vengono appunto pubblicati nella nostra rivista e esaminati dall'autore in modo molto molto rigoroso e scientifico. Rimanendo sempre nel Medioevo, Filippo Vigini ci porta il suo saggio Podestà e vicari podestarili al confine orientale d'Italia. L'esempio di Trieste comunale. Ecco, come Adriana è una nuova recluta, allo stesso modo Filippo Vigini pubblica per la prima volta con noi e io mi auguro non sia l'ultima, perché a noi al centro piace soprattutto avere questi nuovi collaboratori giovani, che si occupano poi di temi così particolari. Appunto, qua rientriamo nuovamente nel Medioevo, questa pagina molto difficile da scoprire per la storia, perché appunto mancano le fonti, e Filippo Vigini ci porta un tema anche qui interessantissimo, a vedere come le reti podestarili funzionavano sull'esempio di Trieste comunale. Ecco, quindi è un saggio che naturalmente invito tutti i lettori interessati al Medioevo a scoprire.

Passiamo poi al prossimo saggio, che è il mio saggio. Naturalmente, oltre ad essere direttore della rivista, sono anche ricercatore, quindi cerco di dare anch'io il mio modesto contributo allo sviluppo storiografico. Tra stigma e ornamento, il corpo come documento, identità e disciplina nell'Istria dell'età moderna. Quello che ho cercato di fare è prendere appunto dalle varie fonti il corpo come documento storico e vedere come questo poteva essere simbolo appunto di identità o di marginalità nell'Istria della prima età moderna, quindi fra il 1500 e il 1700, naturalmente occupandomi sì di statuti, ma anche di cultura materiale come ad esempio l'abbigliamento. Passiamo poi a un saggio di un tema molto

0: caro la rivista Atti, si tratta di demografia storica. Gli autori sono Dejan Kermaz e Daniela Doblanovic-Shuran. Il culto di San Nazario, tentativo di valutazione quantitativa attraverso l'attribuzione del nome ai battezzati capodistriani. Qui gli autori hanno fatto un grandissimo lavoro d'archivio, molto meticoloso, perché cosa hanno fatto? Hanno praticamente preso i registri dei battezzati di Capodistria dal 1550 fino al 1923 ed hanno analizzato il nome, anzi i nomi, di ogni singolo bambino o bambina nata in quel periodo, per vedere quanto il nome di Nazario, ovvero del santo protettore di Capodistria, fosse presente quantitativamente. E in base a questo attestare quanto sia vivo o meno il culto di San Nazario. Il risultato non ve lo voglio dire io, ma vi invito a leggere questo saggio che appunto mette in luce sia i dati quantitativi ma anche qualitativi. Lo abbiamo nominato prima e lo rinominiamo anche adesso, Rino Cigui, che è stato per molto tempo ricercatore del centro e direttore della rivista, ci propone il saggio Toponomastica storica dell'agro mommianese. Anche qui un lavoro d'archivio pazzesco, fenomenale. Entrare appunto nei diversi archivi, anche non ancora sistemati, anche non catalogati, prendere ogni singolo documento, analizzarlo e trovare appunto la toponomastica di quel luogo. È un lavoro che di per sé è un contributo alla storiografia, ma è un lavoro che dà anche la possibilità a vari studiosi, soprattutto in ambito linguistico, viene in mente sì la toponomastica, ma anche l'etimologia, anche la semantica, di trovare un campo fertile per sviluppare i loro lavori e le loro analisi. Passiamo ora alla parte delle note e documenti con il saggio di Ludewitt Anton Maracic, Monsignor Antonio Marcello De Petris nel quinto centenario della morte. È un saggio, io direi, molto interessante, uno perché appunto ci parla di questo personaggio morto nel 1526 e quindi ci ricordiamo del suo quinto centenario della morte. Era francescano come lo era San Francesco. E sempre nel 2026 ricorrono gli 800 anni della morte di San Francesco, quindi festeggiamo, per così dire, un doppio anniversario appunto legato. Antonio Marcello De Petris, nato a Cherso nella famosa famiglia De Petris, è direttamente collegato all'Istria perché fu vescovo di Citanova. Ma la sua importanza fondamentale è quella appunto per il suo ruolo all'interno dell'ordine francescano, un personaggio veramente di altissimo rilievo e di altissimo livello. Se passiamo poi al saggio di Palmiro Bonini, Cronotassi dei Pievani di Villanova di Grisignana o del Quieto e l'azione pastorale dei vescovi e monienzi nella vita della parrocchia. Bonini anche qui fa un grande lavoro d'archivio perché entra nell'archivio diocesano di Trieste dove sono custoditi gli scritti, le carte dell'archivio diocesano di Cittanova e ripesca praticamente, rispolvera le carte dei vescovi e monienzi e ricostruisce in questo saggio quelle che erano le dinamiche fra una parrocchia e appunto il potere del vescovo. Molto molto interessante anche perché Bonini affronta in questo saggio un tema ancora poco sviluppato nella storiografia istriana ed è quello dello ius patronatus, ovvero del diritto della vicina, ovvero degli abitanti di una determinata parrocchia di proporre o anche a volte eleggere il proprio parroco. E quindi qui si vedono queste dinamiche fra il locale e il potere, l'autorità del vescovo. Passiamo poi al saggio di Lea Lešić-Pustijanac con i figli legittimi a Dignano dal 1816 al 1845. Anche questo è un saggio di demografia storica molto importante, perché oltre ad avere i dati quantitativi c'è anche il lato qualitativo, quindi il volto sociale dei figli illegittimi nell'Ottocento, un tema, se vogliamo, forse anche un po' pesante, ma comunque doveroso da affrontare, perché ci mostra quanto eterogenee erano le dinamiche storiche nel passato. Concludiamo la parte note e documenti e dunque anche il numero 55 con un collaboratore di non lunga ma lunghissima data, Franco Stener, Petrovia e le sue campane. Un saggio di nuovo molto interessante che parte dalla ricognizione sul terreno, quindi Franco è quello che va a vedere e tocca le campane, le studia e poi ci propone i suoi risultati appunto in questo saggio che vi invito a leggere.
1: Matteo Andrandici, innanzitutto grazie per la faconda e anche per, come dire, il riassunto che è riuscito a fare, anche perché è complesso riuscire a riassumere dei saggi, dei testi che parlano di storia, ma che sono uno diverso dall'altro. Però gli atti contengono per ogni singolo contributo un riassunto, le parole chiavi e l'abstract in lingua inglese. Ricordiamo che l'abstract è una sintesi tecnica, autonoma, strutturata, sono 150-300 parole al massimo, che espone appunto l'obiettivo, il metodo, i risultati e le conclusioni di uno studio, di una tesi, posizionandosi all'inizio. Il riassunto è invece una riformulazione discorsiva e più libera dell'intero testo. Perché avete scelto questa formula dell'abstract?
0: Allora, la risposta in realtà è molto semplice. Prima abbiamo parlato del fatto che gli atti sono stati sempre a passo coi tempi, e questa ne è un'altra conferma. Il fatto di avere sia il riassunto, che, come ha detto giustamente lei, è più discorsivo, e l'abstract, che invece in lingua inglese, quindi rispecchia anche uno standard più tecnico, è semplicemente, per così dire, semplicemente, tra virgolette, una prassi delle riviste scientifiche. Quindi ogni rivista scientifica che si rispetti deve per forza avere l'abstract scritto in lingua inglese, quindi per raggiungere il pubblico internazionale, e naturalmente il riassunto per far capire al lettore interessato se quel saggio è veramente campo suo oppure se lo può saltare. Noi speriamo di no.
1: Certamente. Senta, le chiedo anche un'altra cosa però, perché io ho citato prima le parole chiavi. Ovviamente per chi non è un addetto ai lavori, non è un cultore di storia, ma magari per la prima volta ci sta ascoltando o sta ascoltando questa trasmissione che parla del 55esimo volume della rivista Atti del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, magari sentir dire parole chiavi potrebbe magari indurre anche nel lettore. Qual è la valenza delle parole chiavi? A che cosa servono le parole chiavi per ogni singolo saggio e anche per le note documenti?
0: Quindi, al giorno d'oggi si produce tantissimo materiale scientifico, tantissimo materiale divulgativo. Qualsiasi persona, sia esso uno storico del mestiere oppure no, si trova davanti tantissimo materiale. Per facilitare il proprio lavoro, aprendo un saggio, vedendo le parole chiave e leggendole, lui può subito capire se quel saggio è adatto alla sua ricerca o meno. Questo oggi è molto importante, perché chi fa lo storico di professione molto spesso non ha molto tempo di andare a leggere ogni saggio o ogni lavoro per il quale può pensare ci sia qualcosa di importante, di interessante, di rilevante. Leggendo le parole chiave però può capire, non certamente completamente, non al 100%, ma può essere un buon indicatore della qualità del saggio, di quel saggio che può avere per lui. È chiaro, come per il riassunto, come per l'abstract, anche le parole chiave ormai fanno parte della struttura di ogni rivista che può definirsi scientifica.
1: E questa lo è, lo ricordiamo, la rivista Atti, il numero 55, alla pari ovviamente delle altre 54 edizioni precedenti del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno. Lei citava prima nel volume saggi e note e documenti. Quali sono le differenze?
0: Allora, prima di tutto dobbiamo dire che anche questa è una distinzione tipica delle riviste storiche. In secondo luogo, i saggi sono contributi, diciamo, più ampi, hanno un apparato critico completo. Le note e documenti invece sono di solito contributi più mirati su una fonte o un caso tipico, specifico. Sono più brevi, sì, ma sono comunque sempre rigorosi.
1: Quindi sono più brevi, ma non risentono, diciamo così, dal punto di vista della ricerca storica e ricerca scientifica, quindi?
0: Assolutamente no, quindi sono tutti lavori di alta qualità, anche perché, come detto prima, ogni lavoro, ogni contributo passa la doppia revisione.
1: Certamente, c'è un vaglio ben preciso, vengono vagliati tutti. Senta, Mattia Drandic, in conclusione, si sta già pensando all'edizione 56 degli atti, state già lavorando, state già pensando, sono già arrivati dei contributi, utilizzerete magari dei contributi che non hanno trovato spazio nell'edizione che abbiamo presentato oggi?
0: Prima abbiamo detto, no, che gli atti escono a scadenza annuale e quindi il lavoro redazionale su un numero comincia in pratica già quando l'altro sta per volgere al termine. La prima cosa da fare è naturalmente pubblicare il famoso bando, quello che in inglese chiamiamo call for papers, ovvero il bando di partecipazione. Da lì parte tutto e parte già a marzo, aprile, quindi quando il numero 55 è ancora in stampa, non ha ancora visto la luce del giorno. Quindi sì, stiamo già lavorando al numero 56. Non voglio svelare molti dettagli perché naturalmente è un numero che inviterò nella prossima intervista a leggere, quindi lasciamo i dettagli per il tempo debito, però sì, sono arrivati già dei contributi, è ovvio che con alcuni autori sono già in contatto, certi appunto sono già oramai conosciuti al pubblico e ai lettori degli altri, altri con mio grande piacere sono nuovi, sono io direi anche delle promesse storiografiche future e quindi mi fa molto molto piacere che il numero 56 avrà anche uno spessore importante.
1: Le faccio un'ultima domanda, esulando un po' dalla presentazione del 55esimo volume della rivista Atti, le faccio una domanda un po' più personale, se mi consente. Lei sente sulle sue spalle la responsabilità di dirigere una rivista come questa, al di là del fatto che abbia 425-500 pagine, ma soprattutto per i contenuti e soprattutto perché la rivista rimarrà nelle biblioteche, negli archivi, come un mattone della storia che concorrerà quindi nel futuro proprio alla costruzione di un edificio, usiamo un termine improprio, della storia. Sente la responsabilità, e anche perché lei è molto giovane ed è molto promettente, come abbiamo sentito anche per quanto riguarda le ricerche che lei già ha esperito per quanto riguarda il Centro di Ricerche Storiche di Rovigno. Sente questa responsabilità?
0: Beh, prima di tutto la ringrazio dei complimenti, mi fa piacere sentirli. Sì, la responsabilità è grande, perché appunto noi siamo, come lavoratori umanistici, i custodi della memoria e della cultura, custodi naturalmente che non hanno il compito di mantenerla chiusa, anzi hanno il compito appunto di aprirla e di diffonderla, e per fare ciò certo ci vuole lavoro, ci vuole rigore, ci vuole impegno e ci vuole anche tanta passione, ma io direi sono gli stessi valori di tutti i nostri collaboratori che pubblicano assieme a noi.
1: E allora un grazie va ovviamente a lei, Mattia Drandic, che è il direttore della rivista Atti del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, peraltro anche lei è un ricercatore del centro stesso, per il lavoro che fa, ma ovviamente estendiamo i ringraziamenti e i saluti a tutti coloro che contribuiscono non soltanto alla stampa, ma alla stesura dei testi e anche alle ricerche. Grazie veramente di cuore per essere stato ai nostri microfoni.
0: Grazie a voi.
1: Io ricordo infine però che la rivista Atti è già consultabile, come peraltro ha ricordato Mattia Drandic, e scaricabile gratuitamente dal sito del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno. Potete anche digitare Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, poi apparirà l'acronimo CRS, proprio come dicevamo prima, per garantire la massima accessibilità al pubblico interessato. E purtroppo siamo giunti al termine del nostro appuntamento odierno, i nostri microfoni si chiudono qui, ma ci trovate per riascoltarci e scaricare questa puntata sul sito www.raiplaysound.it alla pagina Sconfinamenti. Da Massimo Gobessi che vi parla, qui dal Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, per questa registrazione un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia.

0: Melody Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi
1: della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.

Bentrovati a tutti per una nuova puntata di Melody Italia, Giuseppe Signorelli al microfono e oggi ci sarà la seconda parte dedicata a Peppino Di Capri. Come sapete ci ha lasciato nell'estate del 2026, se faccio a volte riferimenti a date, anni, giorni, mesi specifici e magari vedete che non coincidono, vuol dire che state ascoltando una replica, però ovviamente a far testo poi sono le canzoni dell'artista che in quella specifica puntata trattiamo e quelle ovviamente restano, così come restano le canzoni appunto di Peppino Di Capri. Lui se n'è andato, ma la sua opera resta. E se nella puntata scorsa ci siamo concentrati principalmente sugli anni 60, in questa ci concentreremo, cioè partiamo, siamo partiti dagli anni 70 e andremo ovviamente ancora avanti con una bella seconda parte con degli omaggi, ma insomma lì ci arriviamo gradualmente. Non potevamo ovviamente tacere di una canzone simbolo, non solo per quanto riguarda il repertorio di Peppino Di Capri, ma direi proprio per la musica italiana, che questa Champagne, che fu pubblicata nel 1973, un brano composto da Mimmo Di Francia con testo di Debsa e Iodice, è destinato appunto a diventare uno dei titoli più noti del suo repertorio. Fu pubblicata la prima volta su un singolo a 45 giri, appunto in quell'anno, si era nel dicembre del 73, in occasione proprio della sua presentazione a Canzonissima. Fu creata, per riportare proprio le parole degli autori, pensando a Charles Aznavour e a Domenico Modugno. È una canzone che ha trovato però poi in Peppino Di Capri il suo interprete principale e da allora appunto Champagne non ha mai smesso di accompagnare e guidare il successo dell'artista caprese. Nell'autunno del 73 la collaborazione tra Mimmo Di Francia, Sergio Iodice e Debsa, i tre creatori del brano che vi citavo prima, era solida e fu proprio partendo da una frase appuntata da Debsa su una sua agenda che Mimmo Di Francia ideò il titolo Champagne e l'architettura anche complessiva della canzone. La melodia successivamente fu ideata da Di Francia, pensate, in un taxi a Napoli, e il testo nacque dalla collaborazione fra i tre autori. C'è una storia, se vogliamo anche un paradosso, che sta dietro a questo brano. Intanto dobbiamo dire che in un'intervista del 2022, quindi recente, alla domanda su quante volte l'avesse interpretata sul palco e se ne avesse mai tenuto il conto, il cantante rispose con una rivelazione sorprendente, capace di smontare decenni di cliché romantici, perché diciamo che l'affetto del pubblico per quel brano era talmente viscerale da renderlo un passaggio obbligato di ogni esibizione dal vivo, un rito collettivo a cui il musicista caprese non poteva assolutamente sottrarsi, pena addirittura, come diceva lui, il malumore della platea. E rivelò, insomma, per farla breve, almeno 5.000 solo nei concerti, quindi le volte che dovette eseguirla, perché in caso contrario, come diceva appunto in quell'intervista Di Capri, se non le seguo c'è la rivolta. Però ecco, con la sua proverbiale acutezza l'artista metteva in luce come la stragrande maggioranza delle persone, e qui sta il paradosso, si lasciasse trascinare dal ritmo e dalla parola champagne, appunto senza soffermarsi minimamente poi sul reale significato delle parole scritte da Debsa, Iodice e Di Francia. Tutti la usano ai matrimoni per il taglio della torta, ma lo hanno ascoltato bene il testo? Questo ci dice appunto Di Capri, vi riporto proprio le sue testuali parole: per brindare un incontro con te che già eri di un altro. E non mi pare tanto adatto, continua Di Capri. Era in effetti la storia di un amore clandestino finito, lo struggente brindisi al dolore di un addio, in cui il protagonista osserva la donna amata prepararsi a una nuova vita. Eppure Champagne, la canzone che più di ogni altra è legata al nome di Peppino Di Capri, si è trasformata, e questo è appunto il paradosso, in un inno all'amore. E continua ancora in quella intervista che vi citavo, continua Di Capri, conosco persone che si sono sposate con Champagne. Evidentemente non si sono mai soffermate sul testo, così ha raccontato appunto il cantante pianista campano, e continua, e altrettanto evidentemente è una di quelle canzoni dove la musica comunica più del testo. Ci sono stati dei casi di questo tipo nella storia della musica italiana, ma andiamo avanti. Siamo costretti ovviamente a fare salti incredibili, ma anche perché la carriera naturalmente in tantissimi anni di Peppino Di Capri ha avuto dei momenti di fulgore, di grande luce, insomma di grande notorietà, e dei momenti magari un po' più in ombra. Andiamo agli anni 80, quando nel 1987 ha registrato a Londra il suo primo album dal vivo
E poi, ecco, arriva sempre in quell'anno Il Sognatore, che è il 29esimo album di Capri, appunto pubblicato nell'87. L'album contiene 10 tracce, fra cui proprio il brano omonimo, che è quello che ascolteremo tra poco, che fu presentato anche al Festival di Sanremo 1987 e vanta collaborazioni con Depsa, Toto Cutugno e persino Lucio Dalla. Per venire un po' sull'attualità, diciamo che nelle ore successive alla sua scomparsa, le strade dell'isola sono state proprio tappezzate da un manifesto funebre che riporta proprio alcuni versi del Sognatore, una delle sue canzoni più amate insieme a Champagne, quando dice: e vado via là dove il cielo scende in fondo al mare. Parole che oggi naturalmente assumono un significato particolare, e il figlio Edoardo ha ricordato come proprio quel brano rappresentasse in modo speciale l'anima e la sensibilità del padre. Vi riporto anche in questo caso le sue parole: ultimamente mi sono legato al brano Il Sognatore perché poco prima che morisse gli avevo chiesto quale fosse la sua canzone preferita delle oltre 500 che aveva inciso, e lui mi ha risposto: Il Sognatore. Adesso l'ascolto con orecchie diverse, è un po' una sua autobiografia, perché c'è malinconia, però c'è anche eleganza, c'è papà. E allora ascoltiamola questa bellissima Il Sognatore di Peppino Di Capri.

0: Arriviamo adesso al 1995, così stiamo insomma rappresentando almeno una canzone per ogni decennio. E in quell'anno partecipò Di Capri al Festival di Sanremo ancora insieme a Gigi Proietti e Stefano Palatresi con il nome di Trio Melody, interpretando il brano Ma che ne sai se non hai fatto il piano bar. Dopo la manifestazione venne pubblicato anche l'unico album del trio, che nasce da un'idea di Claudio Mattone, autore della canzone, che volle questa formazione. E poi il trio appunto ha inciso questo album, si è esibito dal vivo in alcuni concerti nello stesso anno, in qualche altra data. È un brano che, come dire, un omaggio ironico, ecco, nostalgico e veritiero al mondo e alla gavetta dei locali notturni, appunto dei piano bar. Il ritornello ripete che non si può capire davvero quell'atmosfera fatta di notti insonni, microfoni appiccicati, canzoni dedicate, se non si è vissuta questa esperienza in prima persona. E diciamo che per gli stessi interpreti, in particolare Gigi Proietti e Di Capri, il piano bar ha rappresentato una vera e propria palestra artistica, un punto di partenza fondamentale prima del grande successo. E la canzone appunto celebra la malinconia e il talento artigianale di un mestiere di spettacolo, magari forse da qualcuno considerato minore fra virgolette, ma sicuramente ricco di umanità. Questo ve lo garantisco anch'io, è stata anche la mia gavetta personale, ho fatto veramente tanti anni di piano bar. E allora ascoltiamola questa Ma che ne sai se non hai fatto il piano bar, Trio Melody, e cioè Peppino Di Capri, il nostro protagonista, Gigi Proietti, Stefano Palatresi.
1: Vi lasciamo ora in compagnia dei Melodies che allieteranno la serata per voi.

0: ovviamente.
1: Ed arriviamo agli anni 2000, esattamente al 2019, quando esce Mister Peppino di Capri, 39esimo e ultimo album di Peppino di Capri, che presentava il brano che ascolteremo fra poco, anche questo molto bello e molto toccante, come Il Sognatore, I miei capelli bianchi, che in realtà era stato già pubblicato nel 2016 nella raccolta Una musica infinita, però a tal punto amato da Peppino da essere reinserito appunto in questo lavoro. I miei capelli bianchi segnava proprio il prestigioso traguardo della 500esima canzone incisa da Di Capri ed è un profondo intimo bilancio della vita, della lunga carriera dell'artista. I capelli bianchi non sono visti però con tristezza, ma come dire, compagni di viaggio, ecco, che portano i segni di una vita intensa, ricca di emozioni, palcoscenici e sogni vissuti fin dalla giovinezza. Il testo evoca quindi l'immagine di un uomo che è stato così un po' randagio, guidato dalla musica, dai viaggi, dai ricordi racchiusi in vecchie foto in bianco e nero. E guardandosi indietro, l'artista avverte la serenità di chi ha vissuto appieno la propria vocazione artistica e umana, senza il rimpianto di voler cambiare il passato. Ascoltiamola quindi questa bellissima I miei capelli bianchi, Peppino di Capri.

risale al 1996, un album dal vivo che vedeva Peppino Di Capri insieme a Fred Bongusto. Erano accomunati da avere, diciamo così, fatto una gavetta su locali con le stesse caratteristiche, e avevano anche un repertorio che si poteva benissimo reinterpretare vicendevolmente. E difatti chiudiamo questa prima parte di Melodi Italia proprio con una canzone che noi vi abbiamo già proposto nella puntata scorsa, la celeberrima Non è peccato, uno dei primi successi di Capri, però in questa versione dal vivo reinterpretata da Fred Bongusto. Quindi ne parleremo più ampiamente nella seconda parte.

0: Melody Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi
1: della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.

Seconda parte di Melodi Italia, sempre Giuseppe Signorelli al microfono e appunto come annunciato nella canzone Ponte nella prima parte in chiusura, qui parliamo più ampiamente di questo bellissimo live dei due artisti Peppino Di Capri e Fred Buongusto. Infatti abbiamo iniziato proprio col brano Fatti Così, una sorta di brano manifesto che suggellava questa unica, dobbiamo dire, storica collaborazione discografica e live tra Di Capri e Buongusto, i due indiscussi re dei Night e custodi della melodia romantica italiana, vi dicevo appunto delle caratteristiche che hanno in comune, avevano in comune i due artisti. Il pezzo chiudeva appunto il loro album congiunto Due ragazzi così, Live 96, registrato durante la tournée teatrale che li vide protagonisti insieme sul palco, e ne stiamo celebrando il compleanno. Scritta da Sergio Iodice e Gianni Di Gennaro, la canzone racchiude un significato profondo legato al tempo che passa, all'amicizia e alla coerenza artistica. Il testo è una vera e propria dichiarazione di identità. I due artisti cantano di essere fatti così, appunto, rivendicando con orgoglio la propria natura di eterni innamorati, sognatori e romantici. In un panorama musicale che negli anni 90 stava cambiando velocemente, loro riaffermavano, insomma, il proprio modo di intendere la musica e la vita. Fra le righe emerge anche una sorta, come dire, di dolce malinconia, quindi l'avanzare dell'età, i piccoli cambiamenti della vita, come abbiamo smesso pure di fumare, come si dice in un verso, o il confondere i giorni con le notti, un altro verso, tipico ovviamente di chi ha vissuto lavorando nei locali notturni. Nonostante la maturità, però, i due ragazzi, chiamiamoli così, mantenevano intatta la voglia di far festa, la capacità di sognare, appunto, e qui c'è il richiamo anche al Sognatore, il brano bellissimo che abbiamo ascoltato nella prima parte di Peppino Di Capri. C'è questa complicità, quindi, lo specchiarsi in qualche modo l'uno nell'altro, infatti nel brano traspare chiaramente come i due si sentano simili, pur essendo stati storici rivali, ma si fa per dire, insomma, fra virgolette, ecco, dell'immaginario collettivo dei locali e dei nightclub, scoprono di condividere lo stesso DNA artistico, quindi fatto di eleganza, ironia, sentimento e amore per la notte. In sintesi, quindi, Fatti Così non è una semplice canzone d'amore, ma una celebrazione autobiografica della loro carriera, della loro filosofia di vita, cantata a due voci con la complicità tipica di due vecchie amici che guardano al passato senza rimpianti. E così come abbiamo fatto in chiusura di prima parte, ci ascoltiamo ancora un brano che vi abbiamo proposto nella puntata scorsa. Nella prima parte vi abbiamo proposto Non è peccato, in questa versione live, cantata però come omaggio semplicemente da Fred Buongusto. E qui abbiamo invece i due insieme che eseguono un altro classico successo di Peppino Di Capri, Nessuno al mondo. Like you.

ma naturalmente in questo album dal vivo i due cantano delle cose insieme, si fanno rispettivi omaggi, e adesso ascoltiamone uno di Peppino Di Capri, un omaggio a Fred Buongusto, e una, anche in questo caso si tratta di uno dei suoi tanti successi. Si tratta della canzone Doce Doce, che è stata pubblicata ufficialmente nel 1962, che ha una storia molto affascinante poiché rappresenta le primissime origini artistiche di Fred Buongusto, ben prima quindi che diventasse famoso in tutta Italia con la celeberrima Una rotonda sul mare. Fu scritta quindi da giovanissimo e, sebbene sia uscita nei primi anni 60, Fred Buongusto la compose in lingua napoletana quando aveva soltanto 18 anni. E nonostante l'artista fosse originario di Campobasso, in Molise, era profondamente influenzato e affascinato dalla tradizione musicale partenopea. Difatti cantò diverse canzoni in napoletano, anche grandi classici. Fu uno dei tanti lati B che poi spesso, la musica italiana, ne abbiamo parlato in varie occasioni, nella musica italiana ci sono stati tanti 45 giri in cui poi i lati B sono diventati più famosi dei cosiddetti lati A. E questa Doce Doce era il retro della canzone Bella Bellissima. Sorprendentemente fu però proprio questo struggente brano in napoletano ad attirare le maggiori attenzioni del pubblico e della critica, oscurando in qualche modo il brano principale e trasformandosi nel suo primo vero trampolino di lancio. E fu proprio quindi grazie a questa interpretazione intima e sussurrata che l'Italia scoprì lo stile da crooner confidenziale di Fred Buongusto, un modo di cantare elegante d'altri tempi che divenne poi il suo iconico marchio di fabbrica per tutto il resto della sua carriera. E Doce Doce è appunto una struggente canzone d'amore che racconta la malinconia e il dolore di un addio contrapposti alla dolcezza dei baci e del ricordi passati, da cui appunto questo Doce Doce. Ascoltiamola quindi in questa bella versione dal vivo, omaggio quindi di Peppino Di Capri a Fred Buongusto.

Dopo questa tournée effettuata dai due artisti, appunto da Peppino Di Capri e Fred Bongusto, Di Capri, arriviamo quindi al 2001, 5 anni dopo quindi, pubblica un album molto molto particolare, Fase 3, realizzato con la collaborazione di Franco Del Prete, autore dei testi, direttore ritmico del progetto. Il disco è molto bello, un po' dimenticato, ma per quello che ve ne parlo, segnò una nuova fase della sua produzione, caratterizzata da sonorità più vicine a una certa contaminazione tra musica napoletana, jazz e rock, e vide anche la partecipazione di James Senese in un brano dell'album. Così ci dà la possibilità di ascoltare proprio una collaborazione fra i due artisti. Questa è la parte, questa seconda parte di Melodia Italia, dedicata appunto alle collaborazioni. L'album, appunto, Fase 3, è stato pubblicato dopo un'altra partecipazione di Di Capri, questa volta al 51esimo Festival di Sanremo, con la canzone Pioverà, che arrivò all'11esimo posto. Nella copertina di questo CD, Fase 3, Peppino spiega che è la sua terza fase. Il cantante caprese scrive: gli anni di malattia e non è peccato hanno segnato il mio felice esordio. Champagne e Roberta mi hanno consacrato in tutto il mondo. Oggi riscopro più vivo l'entusiasmo di ritornare ad essere un elegante rivoluzionario. L'affascinante avventura che abbiamo vissuto durante la registrazione di questo disco mi ha convinto che nella musica non c'è età. Che ne dite di riparlarne dopo l'ascolto? È la stessa domanda che vi rivolgo, e noi ci ascoltiamo, estratto da questo album, appunto Fase 3, il duetto, ve lo accennavo prima, tra Peppino Di Capri e James Senese, quindi due stili a confronto. Il pezzo è quello che proprio chiude l'album, con queste sonorità jazz rock che erano originali per Peppino Di Capri. Si tratta di Go Away, che significa insomma vattene, allontanati, ecco, che racchiude un po' il tema centrale della canzone, la chiusura netta di un rapporto, la fine di un legame o la necessità di allontanarsi da una situazione che provoca in qualche modo una sofferenza o comunque un disagio. Quindi Go Away, in questo inedito duetto, inedito no perché è stato pubblicato, ma diciamo inedito all'ascolto perché non è stato granché pubblicizzato, è scomparso un po' nell'ombra, e quindi Go Away, Peppino Di Capri e James Senese.

E chiudiamo con una collaborazione veramente inaspettata che potrebbe far rabbrividire più di qualcuno. In realtà è una curiosità, secondo me, abbastanza interessante, quella tra Peppino Di Capri e Guè, che è poi lo pseudonimo di Cosimo Fini, un rapper italiano. Il brano che ascolteremo si intitola Fiumi di Champagne. Abbiamo incominciato con lo champagne e finiamo con Fiumi di Champagne addirittura. Fu appunto un singolo di Guè che fu pubblicato il 6 novembre 2015 come primo estratto dal la riedizione del terzo album in studio di Guè, Vero. Prodotto da Don Joe, il singolo ha visto la partecipazione vocale proprio di Peppino Di Capri e prende spunto, come si può intuire, dal brano di quest'ultimo Champagne. E tra l'altro il brano Fiumi di Champagne è stato anche introdotto nella colonna sonora del film Natale col Boss, diretto da Wolfgango De Biasi. Quindi con questi Fiumi di Champagne mi congedo da voi, vi do appuntamento come di consueto alla settimana prossima e vi auguro un buon proseguimento sulle nostre frequenze di Radio Capodistria.

0: davanti a me il boss scavafosse.
1: Volete cambiare connotato a una persona molto, ma molto importante?
0: Detta così sembrerebbe qualcosa di illegale.
2: E proprio nulla potrebbe mai farci cambiare idea, questa sì.
3: Eccoli qua i miei maghi del bisturi.
0: Io direi di incidere qui.
2: Ah! Ma il paziente è sveglio.
0: No, so io, mi hai preso la mano.
2: È identico.
3: Sono tale quale a Leonardo.
0: Leonardo?
3: DiCaprio, Leonardo DiCaprio.
0: DiCaprio.

0: Picnic Electronique, un'ora di musica elettronica con le migliori produzioni internazionali, selezionate da Barbara Urizzi.
1: Raise your voice, tell me more, why don't you speak, the floor is yours.

State ascoltando Spazio Jazz, Radio Capodistria.

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo, il programma notturno

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.

La notte è blu su Radio Capodistria.

Notte Rock su Radio Capodistria.

0: le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.
1: Inizia così come sempre con un saluto a tutti voi da Andrea F, un ben arrivati sulle frequenze di Radio Capodistria, la nostra album charts, classifiche internazionali, assaggio, anticipazione del featured album, il solo, unico e inimitabile album della settimana ufficiale della nostra emittente di Radio Capodistria. Come al solito, la domenica dopo le ore 18 sulle nostre frequenze in rigorosa diretta. Per chi ci ascolta in replica notturna, saluto chi ci sta ascoltando alle 2 del mattino. Siete già nel lunedì praticamente, magari per qualche strano motivo siete svegli in un orario abbastanza bizzarro. E saluto anche chi ci ascolta in seconda battuta invece il martedì sera alle ore 21. Tutto questo accade qui sulle nostre frequenze, i mitici e leggendari 1170 1170 in AM, in onda media, in FM stereo RDS 97.7 103.1 103.6. C'è anche naturalmente l'ascolto in radio digitale DAB con tutta la perfezione del suono digitale. Cercate Capodistria, il nome di questa nostra bella località e della nostra emittente, quindi su DAB Capodistria, o lo stesso stream digitale lo trovate in chiaro senza account, password, registrazione o altre rotture di scatole sul nostro sito web ufficiale www.radiocapodistria.si. C'è un player, basta cliccare, è semplicissimo. E siamo pronti così a entrare nel mondo delle classifiche. La prima delle chart che noi vediamo sono tre: quella italiana, quella statunitense e quella britannica, e appunto quella Made in UK, compilata settimanalmente dalla Official UK Charts Company. Numero 100, Bob Marley and the Wailers con la compilation Legend. Mi piace scendere a curiosare nella zona bassa prima di entrare nella top 10 e ascoltare come sempre tre brani in rappresentanza di tre album e di tre artisti, perché dalla zona bassa della classifica possiamo fare dei bei salti nel passato e ascoltarci un po' di storia della musica. Numero 97, ad esempio, c'è il Great Hits dei Bon Jovi, una compilation che usciva nel 2010, conteneva un sacco di grandi successi, penso fossero 16 brani, c'era una versione espansa con altri 14 o 15 aggiuntivi. Fra questi non mancano canzoni che possiamo anche utilizzare per augurarvi non solo buona domenica, ma buona giornata, al di là del giorno in cui ci state ascoltando, cioè Have a Nice Day.